0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: Musica organica questa settimana ci porta a scoprire su Rete 3 la storia di una delle voci più interessanti del panorama musicale britannico. Siamo nel centro di Londra, in uno dei quartieri più esclusivi, Chelsea. Qui vive una famiglia di gioiellieri, una famiglia agiata con una passione per l'arte e la filantropia. Sienna Spiro nel 2015 ha solo 10 anni e una passione, la musica. Suona il piano e scrive canzoni ispirandosi alle grandi voci del passato, specialmente Etta James e Amy Winehouse, scomparse tra l'altro a pochi mesi di distanza una dall'altra. Nel 2021 inizia a pubblicare su TikTok brevi video con le sue canzoni originali al piano, guadagnandosi l'interesse di pubblico e addetti ai lavori per l'eccezionale intensità ed estensione vocale. Quest'anno segna anche l'abbandono agli studi, a soli 16 anni, e la decisione di puntare tutto sul proprio talento e canzoni che vengono pubblicate a breve distanza, grazie anche al contratto firmato con Capitol Records. Nel 2024, You Stole the Show, una struggente ballata che racconta di una relazione frustrante, convince tutti, anche chi, come spesso accade nel Regno Unito, l'aveva criticata a priori per le origini non proprio umili. La vera consacrazione avviene però quest'anno, con Die on This Hill, un successo globale da centinaia di milioni di streaming e grande airplay radiofonico, complice anche il ritorno della musica di qualità nel mondo mainstream e di una scena britannica emergente, trascinata da Olivia Dean. Sienna pubblica il 3 luglio il suo album di debutto, Visitor, un album in cui tutti gli strumenti sono suonati dal vivo in studi che hanno fatto la storia della musica, Electric Lady a New York e i leggendari Abbey Road Studios a Londra, dove sono stati registrati gli archi che stiamo già sentendo. Non è un caso che sia stato scelto in questi giorni anche il palco del Festival di Montreux per il debutto dal vivo di questo nuovo progetto, proprio per sottolineare l'elevatissima qualità della sua musica. Per testimoniarlo, a Musica Organica ascoltiamo proprio la title track dell'album di Sienna Spiro. Ecco The Visitor.

0: Voices, da Gotham a LA con Federico Buffa.
1: Quando arrivate a Dallas, città unica nel panorama americano, dovete, non c'è nulla da fare, andare a vedere il museo Memorial di John Fitzgerald Kennedy. Se fate amicizia, c'è qualcuno che vi avvicina, vi prende sotto braccio e vi dice: beh, adesso vi racconto la verità. Quale verità, scusi? Ah, perché non sa niente? No, mi dica. Ah, la teoria della cospirazione. Sì, gli americani hanno questo viziaccio di sparare ai loro presidenti. Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy. Volete vedere due analogie? Chiedete ai texani. Lincoln fu eletto presidente nel 1860. Kennedy esattamente 100 anni dopo, nel 1960. Ambedue furono uccisi di venerdì, colpiti alla nuca in presenza delle mogli che li soccorsero senza che riprendessero conoscenza e di una coppia di amici. In entrambi i casi la figura maschile di questa coppia, il maggiore Rathbone e il governatore Connally, rimase ferito e le donne illese. Lincoln e Kennedy ebbero ognuno 4 bambini, dei quali solo 2 erano vivi al momento del loro decesso. Tutte e 2 le loro mogli persero un figlio mentre erano alla Casa Bianca. Il vice di Lincoln si chiamava Johnson, Andrew, ed era nato nel 1808, come il vice di Kennedy, Lyndon Baines, nato nel 1908. Furono entrambi successori dei presidenti uccisi ed entrambi, per difficoltà insorte nell'ultimo anno del mandato, non si ricandidarono alle successive elezioni presidenziali. A Dallas, questa storia ve la raccontano, ve la raccontano, ve la raccontano, perché lì è nata The Conspiracy Theory, la teoria della cospirazione e del complotto.

0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: È vero che saper fare un buon pezzo musicale è un po' come saper cucinare un ottimo piatto. Per questo che i 10 giovani ribaldi messi insieme proprio per fare la meglio musica possibile decidono di prendere il nome di Chef. Il 1972 apre loro le braccia, le piccole etichette discografiche pullulano e non è difficile per talenti come i nostri Chef accasarsi in una di queste. Peccato che anche se pullulano queste piccole case discografiche, si consumino anche ad una velocità incredibile, quella che basta perché i soldi finiscano. E quando i franchetti latitano, i nostri Chef si vedono costretti a registrare il loro unico 45 giri in uno studio di registrazione che è poco più di una cantina. Anzi, è una cantina. Per di più con un tecnico che è abituato a registrare oscura psichedelia o garage rock selvaggio, non proprio quello che i nostri stanno cercando. Ma essendo degli Chef, decidono di mandare il tecnico a bersi un grappino e piazzarsi loro ai fornelli del mixer. Il risultato è il raw funk di Mr. Machine.

0: potrebbe sembrare Justin Timberlake, e invece no, è Seven dal cantone Argovia con Nobody Wants to Dance.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Con l'insolita precisione chirurgica.
1: Rete 3.
0: Scoccano le 6 in punto in questo momento.

0: Via bollettini d'aggiornamento sul traffico, questo mi fa pensare che nella Svizzera italiana la circolazione al momento sia piuttosto fluida. In caso così non fosse, come sempre, ditecelo voi che siete in viaggio, noi siamo sempre reperibili allo 079-873-8073. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Una nuova rappresaglia iraniana è in corso in queste ore contro i paesi vicini alleati degli Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie della Repubblica Islamica affermano di aver colpito basi americane in Kuwait e in Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Questa nuova crisi fa seguito ai raid statunitensi di 24 ore fa, innescati a loro volta dal fuoco iraniano contro imbarcazioni in transito nello stretto di Hormuz. A Berna, l'amministrazione federale continua a ripetere gli stessi errori nella gestione dei progetti informatici con ritardi e costi aggiuntivi. Lo rivela un rapporto del Controllo federale delle finanze che menziona, tra i vari esempi, il nuovo sistema di pagamento delle indennità di disoccupazione. Difficoltosa anche la realizzazione della piattaforma per digitalizzare l'esercito. Infine, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri sera in un centro di smistamento pacchi dell'azienda Bartolini nel quartiere settentrionale della Bovisa. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile anche dalle alture del Mendrisiotto. Secondo i primi elementi delle indagini, l'incendio è partito da un container, ancora da quantificare l'ammontare dei danni.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato?
0: Sì!
3: Parzialmente scremato!
0: Le 6:02, io sono Tiki, insieme fino alle 9 in parzialmente scremato. Come va stamattina? È giovedì? Ci siamo, vediamo la luce. Fin troppo, accecante quasi.

saluto speciale questa mattina a Nadia, sintonizzata sulle frequenze della Radio del Cuore, rientrata ieri dalla Grecia, accolta da un abbraccio climatico caldo, caldissimo, di 36 gradi nella Svizzera italiana. Gradevole il vento, il fön che sta soffiando fino alle pianure, ma comunque la fatica di vivere quella non ce la leva nessuno. Un abbraccio, torna a dormire. Se puoi, torna a dormire, ti farà solo che bene.

Sisma con Many Kisses e tutti i nostri baci vanno a voi che immancabilmente ogni mattina scegliete la compagnia di Rete 3. Grazie, cercheremo sempre di tenere alta l'asticella. Ho un argomento da snocciolare, più che altro è l'ennesimo sfogo, presa di coscienza molto consapevole. Sapevo, era latente lì da qualche parte perché già qualche segno di disturbo mio l'avevo notato, però ho avuto la conferma ieri. Prima però devo prendere il polso. Chi là fuori usa la segreteria telefonica? Mi spiego peggio. Chi là fuori ha impostato una segreteria telefonica con la propria voce, con un messaggio, insomma, per il chiamante? Oppure chi abitualmente o all'occasione, quando c'è la segreteria telefonica, lascia il messaggio spiegando chi è, per quale motivo chiama e di farsi richiamare? Io mi sono trovata in difficoltà anche perché era da tantissimo tempo che non avevo a che fare con una segreteria telefonica. Sapete che sono piuttosto telefobica, non mi piace parlare al telefono, vado in crash quando devo prenotare, non so, il tavolo al ristorante o prendere appuntamento dall'igienista. So che siamo in tanti, questo non ho dubbi. Però ecco, il vostro rapporto con la segreteria telefonica, vorrei capire, farmi un'idea.

Irama con Cabana. Circa l'80% di chi riceve una chiamata non risponde al telefono, e di questi l'80% non lascia alcun messaggio quando chiama e non riceve risposta. Sulla base di questi numeri stiamo parlando e riflettendo. Mamma mia, nessun tipo di profondità, in realtà si tratta del sondaggione. Quindi chi tra di voi si è impegnato per registrare una segreteria, un messaggio di segreteria telefonica al proprio numero di telefono, e chi fra di voi è solito lasciare un messaggio in segreteria? Io vivo un paradosso, un conflitto incredibile. Io mi dico, ok, trovo una telefonata, una chiamata persa, c'è la possibilità, ovviamente come su quasi tutti i telefoni, di lasciare un messaggio in segreteria. La chiamata è persa, il numero non lo conosco. Io mi dico, beh, se è importante o mi richiama o mi avrebbe lasciato un messaggio in segreteria telefonica. Poi, quando sono invece io a chiamare e parte la segreteria telefonica e ho un messaggio importante da lasciare, non riesco, ci riuscirei anche, ma mi richiede troppo sforzo. Ripeto, non mi piace parlare al telefono, la telefobia pare che sia che la mia poi non è una fobia, però ecco, quel disagio, quel fastidio del parlare al telefono anche con persone che conosco, ci mancherebbe, però è particolarmente diffusa, soprattutto dai millennials fino ai più giovani, quindi anche i quarantenni e gli over 40 di oggi possono avere o hanno diverse difficoltà, provano disagio, insomma è sgradevole parlare al telefono. Allora, qualcuno già si sta spaccando, il pubblico di Rete 3, in due nette squadre, fazioni, quelli del io non uso la segreteria, non lascio messaggi, anzi detesto ricevere messaggi, star lì a doverli ascoltare. Preferisce il testo scritto. E poi c'è chi come Cla scrive invece: non ho il messaggio con la mia voce, però a seconda poi della persona che chiamo lascio un messaggio in segreteria. Cioè, questi sono i nostri problemi, capito? Secondo me, finché ci confronteremo su questi problemi, tutto

Night. Ricordo il numero WhatsApp di Rete 3 al quale stanno già arrivando i vostri messaggi per capire un pochettino con cosa e con chi abbiamo a che fare questa mattina. 079 873 8073. La domanda, il sondaggio riguarda la segreteria telefonica. Lasciate messaggi, non lasciate messaggi. Abbiamo visto solo il 20% dei chiamanti ai quali risponde una segreteria telefonica lascia un messaggino. Un messaggino, lascia sì il messaggio vocale in segreteria, l'altro 80% riappende e finita lì la storia. Piuttosto richiamo altre 40 volte fin tanto che qualcuno non risponde. Allora, c'è chi scrive: in entrata io non ho impostato nessuna segreteria, è disattivata, quindi già ti levi una bella parte di non voglio chiamarla ansia, perché poi si esagera e si pompano i termini, però di fastidio evidentemente se hai disattivato la tua segreteria. In uscita scrive: a volte quando ci sono quelli con le voci un po' metalliche anch'io parlo tipo robot e immagino la faccia di qualcun altro, della persona che ascolterà il messaggio. Qua hai colpito e affondato, Dave, un discorso molto importante. Pare che a innervosirci sia la voce finta, perché quando invece la segreteria è registrata da una voce vera, ecco che siamo subito più propensi a lasciare un messaggino. Ci dicono: una voce calda e umana infonde fiducia e aumenta la pazienza, tanto che i clienti, qua in ambito ovviamente professionale, che ascoltano un messaggio accogliente spesso esprimono sollievo per aver sentito qualcuno di vero. Se ci sono degli imprenditori, degli indipendenti in ascolto, attenzione alla vostra segreteria, fate l'investimento, tirateli fuori questi soldi, basta.

0: Buongiorno Tiki, ma io la segreteria in ingresso l'ho disattivata, anche perché mi sono stufato di sentire solo respirare di gente che non lascia messaggi. E solitamente invece io lascio messaggi, sì. Voglio essere richiamato, sì. Lo lascio il messaggio.
1: Ti fai sentire.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao Miki. Mi piace questa cosa, mi sono stufato di sentire i respiri. Poi tu vai a capire se è esitazione di chi sta chiamando, che sta pensando in una frazione di secondo che cosa dire, come dirlo, mettere in ordine le parole, i pensieri e poi rinuncia. Oppure se semplicemente squilla, squilla, squilla, intanto fai altro e non ti accorgi che è partito il suono, il beep che ti invita a lasciare il messaggio. C'è un altro messaggio che ci scrive Christian, dice: messaggi in segreteria solo per telefonate importanti di lavoro, dove forse è brutto utilizzare WhatsApp. Negli ultimi anni l'unica persona che mi lascia messaggi in segreteria è mia mamma. Ecco, anche questo è un altro discorso, perché il messaggio in segreteria è ancora oggi lo strascico di come era quando i cellulari non li avevamo. Quindi qualcuno non ci trovava in casa, noi se siamo fuori casa non sappiamo che qualcuno ha provato a telefonarci, chi è, quando, per cosa, e dunque il messaggio in segreteria era fondamentale proprio per ovviare a questa cosa, di modo che poi rientri, ascolti e sai che cosa fare. Non eravamo iperconnessi, sempre reperibili, sempre disponibili, e quindi era tutto un altro modo di mettersi in comunicazione. Ede buongiorno scrive: odio la segreteria sia in entrata che in uscita, anch'io sono dell'idea che se è urgente richiamano, eventualmente provo con il messaggio. E Orelì scrive: quando avevo il combox con la mia voce il messaggio diceva ciao, bene bene, tu dimmi tutto, e l'altro ovviamente inizia a parlare, poi si accorge che il messaggio è registrato e da lì ti metti a ridere, insulti, dipende. Però ecco, i messaggi in segreteria così io li ho sempre detestati, ma proprio mi danno... Sono intollerante, da oggi in particolare.

0: io avevo la segreteria che come messaggio diceva: questa è la segreteria del convento dei frati del silenzio, al momento non siamo raggiungibili, lasciate un messaggio dopo il seguente segnale acustico. Amen. E ci sono cascati in tanti a lasciarmi messaggi in segreteria. Scusi, ho sbagliato numero.
1: Sì, perché poi non vuoi essere richiamato, figurati dal convento dei frati del silenzio.
2: Radio Pirata!
1: Ma simpaticoni, poi ci sono degli episodi risalenti agli anni passati in cui la segreteria telefonica e messaggi in segreteria sono diventati tante altre cose, da film a canzoni a show televisivi, insomma ce n'è, di materiale ce n'è. Oggi invece per il momento Radio Pirata ho avuto un po' di nostalgia per un brano che secondo me le radio hanno snobbato fin troppo. Capisco per quale motivo l'abbiano snobbata, non c'è un cantato, ci sono due, tre parole in croce, versetti, urletti, quindi capisco che non sia che sia l'anti radiofonia, però ovunque, su qualsiasi altro tipo di media invece ha avuto un grande successo, passato poi nel dimenticatoio. Trovo che sia un peccato, è un brano che ci avvicina al weekend, perché la grande tamarrata ve la proporrò domani mattina, venerdì. Nel frattempo iniziamo a scaldare e vediamo dove vi riporta la testa con questo brano, se vi riporta da qualche parte.

E a proposito di telefonate, un altro messaggio dice c'è un sottotema qui notevole: quanto fai squillare il telefono prima di decidere di appendere? Quindi scrive: io non arrivo mai alla segreteria, tre squilli se non rispondi non ci sei, dunque mollo il mazzo prima. E detesta invece chi va oltranza a far squillare il telefono, che poi l'oltranza è sempre una questione di percezione. È vero che se tu ti dai tre secondi, quindi o rispondi dopo i primi due squilli o lascio perdere, ecco, andare avanti a oltranza significa forse lasciar squillare per un 10 secondi.

fare. Non lasciamo invece stare una voce, un uomo che ha cofondato e fatto la storia, continua a farla, della sua band, i Simple Minds. Jim Kerr compie oggi 67 anni, noi lo celebriamo ascoltandolo, tornando alla metà degli anni 80 insieme alla banda in Don't You Forget About Me.

Don't You Forget About Me. No, caro, non ci siamo dimenticati di te, non ci siamo dimenticati del tuo 67esimo compleanno. Tra l'altro, ovviamente, come sempre, come ogni mattina, se voi se anche il vostro compleanno, scriveteci, perché noi ben volentieri diffondiamo i vostri messaggi, oppure anche messaggi rivolti al compleanno dei vostri cari. Quindi siamo sempre qui, reperibili allo 079-873-8073. Facile, facile col messaggio scritto. Invece, se siete super coraggiosi, potete anche lasciarci un messaggio vocale, un messaggio in segreteria che poi diffonderemo. La

avuto un momento di smarrimento sulla coniugazione del verbo compiere, seconda persona plurale, indicativo presente. È uscito un compito, ha detto bah, mi suona strano, e da lì il primo allarme del cervello che ti ferma e dice quando tu ti senti pronunciare la parola dici no aspetta, c'è qualcosa che non mi torna ma non capisci cos'è. Poi arriva un messaggio di conforto da parte di un ascoltatore, scrive vai tranquilla, compite è corretto. No, sono dovuta andare a cercare la coniugazione corretta del verbo compiere ed è voi compiete, non so quale delle due mi entrambe hanno qualcosa che non mi torna. Allora facciamo così, in questo momento di italiano imbarazzante mettiamo un punto alla faccenda. C'è qualcuno che conosce molto bene la lingua italiana, un insegnante o insomma una figura esperta che non sia il sito coniugazione.it, perché mi fido ma fino a un certo punto, che mi può coniugare l'indicativo presente del verbo compiere, eh? Così la chiudiamo una volta per tutte, perché qua prega suona male tutto. Il mondo va. Sono le 6:47, però mi dico dovremmo essere capaci più o meno di palleggiare la lingua italiana, noi che siamo qui a raccontarvi delle cose, ma evidentemente

0: Non l'avessi mai detto, non avessi mai provato a dire l'indicativo presente della seconda persona plurale del verbo compiere. Sta succedendo di tutto. Soprattutto alcuni di voi si stanno affidando all'AI per trovare le risposte. Io diffido sempre tantissimo, oppure vado direttamente sul sito. Il sito mio era coniugazione.it e vedo che è voi compiete, che era la grossa domanda, compite, compiete. Poi nel frattempo mi arriva un altro messaggio in cui mi si dice, screenshot della schermata, si dice voi compite con l'accento sulla I. La forma compiete con l'accento sulla E è errata, così come chiarito dall'Accademia della Crusca, che è un'autorità comunque per quanto riguarda la lingua italiana, così come chiarito dall'Accademia della Crusca riguardo alla coniugazione corretta del verbo compiere o compire al presente indicativo. Poi però mi arriva un altro messaggio di qualcuno che insegna italiano agli stranieri e ci dice che è voi compiete. Aiuto, facciamo così, va.
1: L'oroscopo.
0: Ho già capito come andrà avanti questa mattina. Pensiamo alla giornata che ci aspetta in generale, a che cosa badare, quali sono i consigli degli astri. Ariete, fate attenzione oggi alle promesse fatte d'impulso, meglio essere prudenti che dover tornare sui propri passi. Toro, qualcuno vi sorprenderà con un gesto di riconoscenza che non vi aspettavate. Gemelli, un imprevisto logistico richiederà rapidità di adattamento e spirito pratico. Cancro, giornata utile per affrontare questioni rimandate troppo a lungo. Leone, un'occasione di confronto vi permetterà di chiarire definitivamente una situazione ambigua. Vergine, cercate di delegare qualcosa invece di assumervi ogni responsabilità. Bilancia, le relazioni professionali saranno particolarmente importanti nelle prossime ore. Scorpione, una scelta fatta settimane fa dimostrerà finalmente il suo valore. Sagittario, potreste ricevere una proposta interessante legata a uno spostamento o a un viaggio futuro. Capricorno, il vostro senso pratico sarà determinante per risolvere una situazione complessa. Acquario, oggi saranno premiate originalità e capacità di trovare soluzioni alternative. Infine Pesciolini, un consiglio ricevuto recentemente si rivelerà molto più utile del previsto. In bocca al lupo per la giornata di oggi, fateci sapere domani.

0: Ho una domanda.
1: Sì, dimmi.
0: Tu vai dritto, non pensare troppo.
1: Vai, vai.
0: Io compio, tu compi, lui compie, noi compiamo, voi
1: compite? No.
0: Incredibile.
2: Radio Televisione.
1: È sbagliato.
0: Ma no, ma ne stiamo discutendo perché è, no, dovrebbe essere sbagliato. Suona comunque sbagliato,
1: sbagliato.
0: Ma pare che sia sbagliato. Ma anche compiete mi sa di sbagliato.
1: Sì, ma c'è una. Non ho capito se c'è una risposta giusta.
0: Ci stiamo arrivando. Allora,
1: quesito.
0: Io per ora mi sto fidando di un'amica che mi ha scritto.
1: Siri, si chiama Siri.
0: No,
1: la tua.
0: No, sai che non mi piace la I. No, era Millie
1: sì?
0: Che scrive. Dice. È compiete perché secondo le regole della lingua italiana quando un verbo irregolare finisce in ere si toglie ere e poi c'è tutta una regola per coniugare alle varie persone.
1: Allora facciamo così, io mi fido di Millie solo per la spiegazione. Poi.
0: Quindi in teoria è compiete, voi compiete.
1: Vabbè,
0: gli anni,
1: okay.
0: No, voi compiete.
1: Chiedo scusa alla popolazione per questo.

0: molto pignolo e attento, e da quello che mi ricordo dovrebbe essere è piovuto. Voilà.
1: Sì, poi aggiunge qui un'altra. Sì, chiudiamola qui perché poi aggiunge: sono salito le scale, ho salito le scale. Cioè, io
0: no,
1: allora, no, diciamo una cosa: all'orizzonte noi vediamo ABC, il gioco di Rete 3, di Couleur 3, di SRF Dru.
0: Sì?
1: Quindi dobbiamo per forza andare oltre. Noi possiamo già anticiparvi che giocheremo questa mattina con la lettera C ed è una dozzina fattibilissima stamattina.
0: Non lo dire perché questa settimana non abbiamo vinto neanche un giorno.
1: La statistica dice che tra oggi e domani sicuramente si vince.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: 0848 03 0503 con calma gentiment cominciate a digitare.
0: Sì, esatto, così avete il tempo anche voi che ascoltate da DAB, perché ogni volta dicono no ma io chiamo da DAB e non mi date il tempo e trovo le linee occupate, quindi abbiamo 6 minuti scarsi fino alle 7:20, iniziate a comporre il numero adesso, appena sentite adesso componete il numero.

0: 13 anni fa esistevano i One Direction. Sì, con la loro versione di One Way or Another, insieme a Teenage Kicks.
1: Quindi vuol dire che hanno almeno 14 anni d'età oggi.
0: Cioè, bravo. 13 anni fa. In matematica sei bravissimo.
1: Ci faccio fatica.
2: Parzialmente scremato presenta
3: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franc. Vedi, quando poi voglio caricare troppo non mi esce.
1: Ok, e oggi vi ricordiamo
0: franchi.
1: Ok, ce l'abbiamo fatta.
0: Sì.
1: Oggi vi ricordiamo che giochiamo con la lettera C di compite e vogliamo
0: compiete.
1: Scoprire compiete, scusa, ecco,
0: ai,
1: mi sembrava
0: fissatelo,
1: che
0: fissatelo, compiete,
1: su due,
0: voi compiete.
1: Oggi giocheremo con pronto, chi c'è al telefono?
4: Ciao, sono Debora.
1: Debora, stai mandando giù lo Zibac, giusto? Stai facendo colazione?
4: Esatto, esatto.
1: Grande. Debora, allora ho qualche domanda per te, se ti va prima di giocare. Cara Debora, prima di tutto con la H alla fine, Debora?
4: Assolutamente no.
1: No, ok.
0: Senti Debora, la fierezza.
1: Debora, no. Detta?
4: Esatto.
1: Detta?
4: Dede.
1: Ok, Dede, perché tante Debore sono dette Debbie, a noi piace pensare che tu
4: anche,
1: sia invece detta
4: sì.
1: Dede, proprio Dede. Ok, Dede, Dede. Debora, da dove ci chiami? Di dove sei?
4: Chiamo dalla Valmorobbia, da Loro.
1: Molto bene, una splendida frazione da cui tra l'altro hai un panorama spaziale fino a Locarno, vedi, praticamente a casa tua.
4: Esatto, esatto.
1: Che bello far colazione lì. Vorremmo essere lì con te, io e Tiffy, in questo momento.
0: Foto.
1: Cara Debora, è la prima volta che tu giochi con noi?
4: Sì, vi ascolto tutti i giorni, ma è la prima volta che riesco a partecipare.
1: Perché hai già provato a chiamare, ma
0: bravissima.
1: Non è evidente trovare la linea, giusto?
4: No.
1: Però chi la dura la vince. Allora tu, in questi giorni per combattere il caldo, vai a fare il bagno da qualche parte?
4: Sì.
1: Ok, ma tipo il fiume, il lago, dove vai? Nella Morobbia?
4: A dire il vero lo Splash & Spa, non so se si può dire.
1: Sì, si può dire, non è che alla fine. Ok, lo Splash & Spa. E beh, fresca acqua di sorgente anche lì. Senti, Debora, se ti va, giocheremmo anche assieme, no? Che dici?
0: Dimmi tu, Gio.
1: No, a me fa piacere. Parlare con una Morobietta è sempre un piacere, però dobbiamo anche giocarci prima o poi. Una Morobietta. Una ragazza da Valmorobbia.
0: Nuda.
1: No, Morobbietta, a modo di dire, vabbè, per dire colui o colei che viene da Valmorobbia. Anzi, colei. Debora, andiamo, dai.
0: Giochiamo?
4: Pronta.
0: Ok. Allora, Debora, se non ti viene in mente subito la risposta, mi dici passo e andiamo oltre, ok?
4: Sì.
0: Con la lettera C. Famoso quello di Santiago.
4: Cammino.
0: Preparare da mangiare.
4: Cucinare.
0: Ronaldo, calciatore.
4: Ronaldo.
0: Si paga a fine passo. Pasto.
4: Conto.
0: Senza capelli.
4: Calvo.
0: La usi per pescare.
4: Canna.
0: Pancia mia, fatti.
4: Capanna.
0: In polvere sul tiramisù.
4: Cacao.
0: Batte nel petto.
4: Cuore.
0: D'emergenza in autostrada.
4: Chiamata.
0: Pagliaccio in inglese.
4: Clown.
0: Dampezzo, località sciistica.
4: Cortina.
0: Strumento musicale scozzese.
4: Cornamusa.
1: E ci siamo! Debora! Prima
4: no, ne mancava una, Ronaldo.
1: Brava. Allora premio doppio.
0: Non si può.
1: Brava.
0: Non si può.
1: Bravissima.
0: Dede.
1: No, comunque sei arrivata a 12, perché noi abbiamo una lista di una ventina di definizioni, anche senza la risposta di Ronaldo. Ti è venuto in mente nel frattempo Ronaldo, calciatore?
4: Sì, Cristiano.
1: Brava, ok.
0: Brava, sì.
1: Sei comunque arrivata a 12. Noi per d'emergenza in autostrada avevamo pensato a corsia.
0: Ma anche
1: però
0: chiamata.
1: Chiamata
0: va, bene,
1: va benissimo.
0: Va bene.
1: benissimo, va benissimo, Deborah. Okay.
5: Sì, perché ci sono i telefoni lì, può essere quindi una chiamata.
1: Esatto, è quasi Natale, siamo tutti più buoni, Deborah. Allora, cara Deborah, grazie per aver giocato con noi per 2 mesi di sicuro.
4: Grazie a voi.
1: Non ci sentiremo più. Peccato. Però niente, grazie a Vera.
4: E grazie di tenerci compagnia tutte le mattine.
0: Ma grazie a te, Deborah, per sceglierci.
1: Che passe. Senti, niente, noi abbracciamo tutta quanta la Valmorobia. Rimani in linea perché dobbiamo prendere i tuoi dati, ok? E niente, buon bagno ovunque tu vada a fare il bagno oggi.
4: Grazie.
0: Ciao Dede.
4: Ciao ciao, grazie, a presto, ciao.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.

0: Grande Dede, allora diciamolo, siamo stati al telefono con Dede fino a un secondo fa perché è simpaticissima, ci abbiamo parlato volentieri ancora un po'. Noi vi ricordiamo che è possibile, prima di tutto Tiki, hai visto che ce l'abbiamo fatta vincerla entro fine settimana, quindi
1: bello.
0: Si scarica anche un po' di pressione da chi giocherà con noi domattina e
1: sì?
0: Quindi provate a chiamare domattina se non aveste trovato la linea questa mattina. Domani alle 7:20 facciamo un'altra giocata di ABC, vedremo poi con che lettera, sarà una giocata facilissima domani, me l'ha promesso Tiki. No, vabbè, comunque riprovateci.
1: Tu senti voci, cioè, certo. Io
0: sì,
1: domande.
0: Ma io butto la cose.
1: Adesso mi hai obbligato a farla semplicissimissima.
0: No, ma ci proviamo, dai. Va bene.

0: con Rio, era il 1982. Joas, noi di fronte a noi abbiamo ancora un'ora e mezza.
1: Un'oretta e mezza, quasi, sì, c'è già, è arrivato comunque Paltrax, si sta scaldando le corde vocali. Noi abbiamo un'oretta e mezza. Io comincio questo post ABC raccontandovi che sul giornale oggi vedo degli articoli carini e interessanti relativi alla partita che ci vedrà disputare il nostro primo quarto di finale da 72 anni al Mondiale di Calcio. E allora vado a leggere a pagina 11 della Regione, sotto Luganese Mendrisiotto, titolo: maxi schermi accesi anche nel sottoceneri, piazze pronte ad accogliere i tifosi alle 3 del mattino. Quindi si dice che, compiuta l'impresa con la Colombia, nel sottoceneri si riaccenderanno i maxi schermi nelle varie località, insomma le conosciamo. Allora Lugano, Collina d'Oro, Chiasso, Mendrisio e Stabio. Quindi è stato dato il permesso, perché sai, non è che uno può piazzare un cinema in una piazza accenderlo alle 3 di mattina così come gli pare. Sì. C'è bisogno di ufficializzare la cosa, e quindi le autorità del sottoceneri hanno detto sì, alle 3 di mattina si vedrà la partita. Tra poco ci spostiamo nel sopracenere, vediamo cosa succede.
0: Dimmi, io vorrei solo sapere una cosa, rivolgere una domanda ai nostri amici.
1: Sì, vai.
0: Chi già sa che domenica mattina alle 3 sarà in una delle piazze della Svizzera italiana a seguire la partita? O della Svizzera, o anche all'estero, se siete all'estero.
1: Sì, ovunque voi
0: però
1: siate.
0: Però qua saranno le 3 del mattino, domenica. Che programmi avete? Cioè, si esce il sabato sera e si fa la tirata senza tornare a casa, presenti alle 3 del mattino?
1: O si va
0: la sveglia
1: alle 7?
0: Esatto.
1: Ci si sveglia alle 2. Allora io ho una vaga impressione che sarà un carnevale sabato
0: Vero?
1: Sera la Svizzera italiana,
0: anch'io.
1: La Svizzera tutta. Io te ci sarei. Mi parti, mannaggia, mi parti. Vabbè, voi che fate?

0: Tra l'altro, un abbraccio a chi è ancora convinto, ciao Alan, che la partita si disputi nella notte tra domenica e lunedì, cosa che pensavo anch'io all'inizio.
1: Tu leggi le 3 del mattino, domenica quindi dici nella giornata di domenica, finita quella alle 3, poi su lunedì,
0: esatto,
1: c'è la partita.
0: Invece no,
1: ci vuole un attimo, ci è voluto un attimo anche a me.
0: Cioè, per spiegarvi bene, sabato si fa festa fino alle 3 del mattino di domenica,
1: esatto,
0: e domenica mattina alle 3 c'è la partita, domenica di giorno si dorme per recuperare, possibilmente sotto un faggio in riva al fiume,
1: bello,
0: che si recupera meglio. Poi, allora, andiamo tra poco a leggere i vostri messaggi. Prima voglio dirvi che, come promesso, vi dico che la notte libera è prevista anche a Bellinzona in occasione appunto del quarto di finale dei mondiali di calcio.
1: Sì.
0: Il municipio ha deciso di concedere l'autorizzazione a partire dalle 2 del mattino e quindi ci sarà notte libera addirittura a Bellinzona, anche gli esercizi pubblici potranno rimanere
1: aperti.
0: Allora, ricordiamo, i maxi schermi a Bellinzona sono situati al Parco Urbano, a Giubiasco in Piazza Grande, a Monte Carasso all'ex convento. E sì, insomma, sarà un bel carnevale in giro. Cioè, tutti i bar, tutti non lo so, ma i bar aperti.
1: Chi gente vuole, in giro, gli esercenti che vogliono possono tenere il bar aperto.
0: Ma che modo, bello. Esiste un modo più bello di far festa in una notte calda d'estate, aspettando Svizzera e Argentina nei quarti di finale? Sarà meraviglioso, ragazze e ragazzi. Ci avete mandato alcuni messaggi di come passerete questa attesa delle 3 di mattina. A parte che ho qualche idea, io e te, Tiki, ce la facciamo perché conosciamo i nostri polli. E quindi, cioè, non è tanto difficile pensare come si prende. Ma guarda, starò sul divano a leggere un buon libro.
1: Sì, guarda, io l'unico consiglio che mi sento di dare, se iniziate già dall'aperitivo sabato sera,
0: sì,
1: alle 17:18, per ogni drink ordinate anche un bicchiere d'acqua.
0: Brava, sono d'accordo. Okay. Cioè, una Schweppes e un'acqua.
1: Perché è lunga. È lunga, perché bisogna aspettare le 3.
0: Cioè, finisce alle 5,
1: alle 5.
0: Poi magari si va ai supplementari, esatto, rigore, arrivi alle 6, cioè arrivi a lunedì praticamente.
1: È lunga.

0: carezza sulla nuca di Brennix.
1: Cosa dice Brennix?
0: Scrive: per chi ha figli piccoli saranno 42 ore insonni, altro che recuperare sotto un faccio.
1: Ma non puoi farti gli affari tuoi, mettere le mani in saccoccia. Grazie Brennix per farci venire in mente sta cosa. Sarà durissima Brennix sto weekend. Allora c'è chi parte, c'è chi è già via in vacanza, chi parte. Laura dice: buon dì, domenica mattina alle 3 sarò in auto in direzione Malpensa, quindi ascolterò dalla radio la cronaca della partita. Hopschwitz, buona giornata. Poi vogliamo ascoltare un messaggio vocale di Luca che ci fornisce una
2: per
1: possibilità.
2: Quelli che non sanno come ingannare l'attesa prima di questa mirabolante partita, sabato sera al parco di Orselina, Abba Mania, più o meno stanno fino alle 2:30, 3, perciò poi si va, andate a vedere la partita. Okay. Prima vi divertite, poi vi annoiate.
1: Vi annoiate, no, non penso
0: Abba
1: proprio.
0: Abba Mania, super.
1: Di Abba Mania, ok, qui in zone pregiate del Locarnese, zone VIPs del Locarnese. Poi anche Tiz dice: io parto per andare al mare, le vostre reti trasmettono la partita in anticipo, parto alle 3 e ci mangiamo l'Argentina per colazione. Forza. Svizzera anche da Tiz. Ok, torniamo tra poco con altri messaggi, grazie.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: E allora andiamo con i vostri messaggi. Parlavamo della partita di sabato, meglio domenica mattina, ma io penso, ragiono con l'orario del Kansas, no? Perché sì, io ho il fuso orario del Kansas, quindi per la partita di sabato che qua è domenica mattina alle 3. Allora Elda chiede: dove siete a vedere la partita voi? Tiki è già in vacanza, Tiki parte,
0: ma ovviamente io
1: però la seguirai dalle vacanze,
0: dalle
1: certo
0: vacanze.
1: Per quanto mi riguarda probabilmente a Giubi, a meno di indicazioni diverse dal mio datore di lavoro. Poi vediamo un po', c'è Dante che chiede se We Are The Champions ci sarà in ogni caso domenica, ma soprattutto sì, se vinciamo, diciamo.
0: Sì, sì, ci sarà in ogni caso. Ora non so chi ci sarà a dare il buongiorno domenica alle 9, però il programma resiste.
1: Ecco, e poi questa è anche una possibilità, vabbè, per promuovere i vostri eventuali eventi di sì, associazioni che si svolgono proprio sabato nel prepartita magari. Ci ringrazio qualcuno che ci segnala una festa danzante a Menzogno in Valmaggia sabato, proprio sabato, dalle,
0: piazza
1: già dalle
0: della
1: ore
0: Casa Patriziale,
1: sulla piazza della Casa Patrizia in Menzogno, non è proprio New York.
0: Allora capito, dalle
1: non era riferito a quello che hai detto, però insomma ecco, andate a Menzogno, dovreste vedere dov'è la festa. Dalle 6 bivetti in funzione, 6 di sera, meglio specificarlo. Ciocco. Dalle 7 poi grigliata e musica con i grandi leggendari New Generation, una band della valle. Poi sentiamo il messaggio di uno dei più grandi patrioti che io conosca, che sì, è guarda caso Re Rabadan, che saluto. Minchino al nostro sovrano Re Rabadan. Sentiamo come vive la partita, sentiamo.
2: Ma sì, già sono in vacanza, sto nella camera alla sveglia per guardare la partita del fondo, che sono dormiti dopo 4 minuti a una volta.
1: Ma come?
2: Ma guardi per teletext un risultato, va bene.
1: Ok.
0: Ma se l'ha detto lui siamo giustificati tutti quanti.
1: Sì, alla fine se lo dice Rabadan, sai che quasi quasi dormo anch'io.

Ciao ragazzi, io sabato sera avrò il piacere di vedere Negramaro in concerto a Ginevra, a Genova, scusate. E finito il concerto sarà mia premura cercare una piazza, un sito per vedere la partita in quel di Genova. Forza Svizzera, forza Svizzera, forza forza.

0: E chiudiamo con i vostri programmi per sabato sera, per arrivare, in realtà tutta una scusa, per arrivare poi a domenica mattina alle 3 per guardare Svizzera-Argentina. Chiudiamo col messaggio di Monia.
1: Monia che scrive: sabato sera, serata Coentry Country a Mendrisio all'Old Wild West e poi rientro a Locarno in Piazza Grande per vedere la partita. E poi Gabriella invece chiude dicendo: io metà Svizzera, metà Argentina, tifo il primo tempo la Svizzera, il secondo l'Argentina.
0: Così, senza avere sensi di colpa. Anche Trezza scrive: pensate che dopo il concerto dei Litfiba ad Asti trovo una bettola che fa vedere la partita.
1: Sai che ho qualche dubbio.
0: Anch'io,
1: perché
0: non
1: si gioca, ti chiederanno, ma perché si gioca?

0: E tra una cosa e l'altra, chi l'avrebbe mai detto? Incredibilmente siamo arrivati anche oggi alle 8.
1: Sei ironica?
2: Posso dire che sono fiero? 8 minuti è in ritardo. Questo è.
1: Ciao Lucchi, buongiorno.
2: Un moto di tenerezza. Buongiorno.
1: Fatti gli affari tuoi, Patrick.
2: Gioia e Gaudio.
0: Sono loro.
1: Dillo tu.
0: Dici un po', che tempo fa?
1: Ah, ok, allora.
0: Non hai aperto il bollettino?
1: No, avevo capito che dovevo fare
0: ti
1: il traffico.
0: Ti dico io so che oggi sarà soleggiato un po' di velature ad alta quota.
1: In giornata sui rilievi, ecco. Sui rilievi. Sviluppo di qualche cumulo in realtà, non velature.
0: Ah, ok.
1: Temperature massime su?
0: 34 gradi a basse quote, 24 in Alta Engadina, è corretto?
1: 23 in Alta Engadina.
0: Hanno abbassato.
1: Però la scienza è una cosa importante, non è un'opinione. Tiki, mi raccomando. Vabbè, grazie Tiki. Adesso il traffico, la domanda è chi lo fa?
0: Insieme.
1: Dai.
0: Ci sono lievi rallentamenti sulla A2
1: tra Mendrisio e la Galleria.
0: Assieme. Ma no, che brutto.
1: Ok, vai te.
0: No, vai tu adesso.
1: Sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e nel Malcantone sulla strada tra Magliaso e Bioggio.
0: Buon viaggio da parte nostra, ora ci aggiorna Paltrax con le ultime informazioni.
3: 3 News.
4: Sempre tensione in Medio Oriente, seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran che reagisce colpendo ancora basi statunitensi nel Golfo. La fine del vertice NATO, l'Ucraina incassa da Trump il via libera alla produzione di missili Patriot, buona notizia per Kiev anche se ci vorrà del tempo per averli. La Confederazione ripete gli errori del passato nei progetti informatici di rilievo. Il controllo federale delle finanze bacchetta ancora l'amministrazione. Dopo il giorno di riposo, i mondiali di calcio ripartono stasera con il big match Francia-Marocco. Quasi un derby, rivincita della semifinale di 4 anni fa.

0: È di ieri la notizia di temperature da record a Locarno e Ascona, 37 gradi, avevo letto.
1: Locarno Monti 37,4, tipo Magadino 37,3, anche per via del Favonio che ha raggiunto le basse valli più di quanto aspettato, quindi ha fatto veramente caldo. Se non sbaglio, secondo valore più alto di sempre a Locarno Monti.
0: Ma pensa a te. E invece notizia di poco fa sul nostro sito rsi.ch, o se avete attivato le notifiche push legate anche all'ambiente, al clima, vi è arrivata la notifica di la notizia di questo giugno 2026
1: da record.
0: È stato il più rovente dal
1: 1850 giù di lì, dall'inizio insomma
0: delle rilevazioni ufficiali, posso immaginare, o comunque questa è la notizia, è lì da vedere, da sentire sulla pelle il caldo infinito che fa.
1: E allora concedersi dei momenti di frescura o insomma dei momenti di benessere in giorni così caldi può diventare un lusso. E quindi qual è quel lusso estivo che ti fa sentire un milionario? Voglio dire, già solo il fatto, nel senso, dormire con un ventilatore attaccato nel condizionatore, dormire con un ventilatore puntato addosso, non quello che gira, lo punti proprio addosso tutta la notte, può essere una cosa che ti fa sentire un milionario, cioè ti fa sentire come se avessi una vita lussuosa, perché muori peli dal caldo tutto il giorno e almeno la notte te la passi con l'arietta del ventilatore. Con questo qua caldo, qual è la cosa piccola che ti fa pensare oggi la mia vita mi sta sorridendo? Tipo trovare un parcheggio all'ombra anche solo, no? Cioè parcheggiare al sole in questi giorni è una cosa, cioè hai paura a tornare a salire in auto.
0: Soprattutto se hai gli interni in pelle.
1: E voilà.
0: Che ti rimane appiccicata la tua
1: pelle. E tu hai gli hot pants magari.
0: Esatto.
1: Hai gli hot pants e ti rimane giù mezza coscia sul sedile.
0: Ci penso, le ha già detti, per me, per quanto, quando c'è l'aria

0: E allora vediamo quali sono i piccoli lussi dell'estate per Dave, poter andare in giro in braghini e Birkenstock. Con questo caldo è sicuramente un lusso, perché vuol dire che sono in vacanza. Ah, ok, comunque giacca e cravatta Dave solitamente, e per lui braghini e Birkenstock diventano sinonimo di quasi un lusso, no? Un lusso che si può concedere durante una calda estate.
1: Palu scrive: giocare in balcone con la bimba, cesta del bucato piena di acqua fredda, piedi a mollo e la bimba che ti innaffia dal ginocchio in giù. Il confine con lo sfruttamento minorile è palpabile, ma finché la piccola si diverte io non dico niente.
0: Non dire niente, oh, alla fine
1: liscio così.
0: Sì, è un dare per avere alla fine. Tutti e due stanno bene, si divertono.
1: Sì.
0: Allora
1: c'è anche Nico. Nico Saldagna, dice? Che sì. Sapete che non dorme mai anche quando è in vacanza, lui
0: soffre, patisce
1: il
0: caldo.
1: È sempre qua. Sì. Scrive qua, aspetta, tolgo il sottofondo perché
0: merita.
1: Lui scrive,
0: un attimo, sì, sentiamo.
1: L'app della mia auto mi permette di rinfrescarla da remoto, per cui ogni volta che entro in macchina è sempre godimento. È abbastanza da milionario.
0: Ma che sfiga.
1: Sai cosa gli
0: Saldagna, diciamo? Saldagna.

0: ce l'ho anch'io.
1: Vai, Tiki, cos'è che ti fa sentire, insomma, ti fa provare la sensazione di lusso?
0: Di lusso, estate, di benessere. Con questo caldo è il primo sorso di qualsiasi cosa. Che anche se la paghi 17-18 franchi a bicchiere, sì, comunque non soffri, perché quel primo sorso lì
1: però deve essere ghiacciata,
0: ghiacciatissimo, giusto.
1: Ok, in un certo momento della giornata, sì, è chiaro che non fa bene bere bevande ghiacciatissime, però quel momento dove tu hai tanta sete, arrivi, ti avvicini al frigo
0: a fine giornata, orario aperitivo,
1: ecco, oppure ti avvicini al bancone del bar, ok, sì, ho capito, ho sbagliato, ecco, contesto, ti avvicini al bancone del bar, il cameriere ti o il barista ti, come si dice, infila la paletta per prendere il ghiaccio della macchina del ghiaccio e senti quel rumore di ghiaccio,
0: sì,
1: ti riempie il bicchiere di ghiaccio, poi ti riempie il bicchiere di acqua gassata e tu,
0: mamma mia, che meraviglia,
1: fettina di limone,
0: quello, oppure può essere anche la prima cucchiaiata di gelato, il primissimo, è proprio sulle prime, il primo cucchiaio dalla coppettina e metti, assaggi,
1: certo, rende l'idea. Poi qualcuno scrive che per anni chi poteva permettersi solo le vacanze in montagna nelle nostre cascine era visto come un poveraccio, un morto di fame. Lo siamo ancora, continua, ma soffriamo di meno il caldo. Ok, fa anche un po' d'autoironia, mi sembra di capire. Eh sì, tutti vorremmo andare in montagna, in casina, in questi giorni, ma non tutti ce l'abbiamo, io non ce l'ho.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: cosa ci manca invece per essere dei milionari e goderci tutti i lussi, per esempio l'aria condizionata in casa?
1: Ma sono piccole cose anche, no? Che ci fanno sentire dei milionari, per modo di dire, appunto un ventilatore puntato può sembrare, o quel momento in cui, sai, quando tu accendi l'aria condizionata nelle auto normali, non quelle che hanno l'applicazione,
0: sì,
1: puoi accenderla prima, tu salti in auto, accendi l'aria condizionata, passano 10 secondi o 30 secondi, poi
0: e
1: comincia a uscire fredda,
0: sì,
1: quel momento lì quanto è bello in questi giorni.
0: È veramente veramente molto bello. Poi l'abbiamo detto, trovare un parcheggio all'ombra.
1: Quanto è godibile trovare un parcheggio all'ombra, dimmi tu, in questo periodo.
0: Abbiamo parlato anche del primo sorso di drink ghiacciato, il primo cucchiaio di gelato, mentre sei in centro sotto la stecca, un caldo bestiale, ti prendi la coppettina,
1: esatto,
0: e fai quel primo assaggio di gelato.
1: E si gode.
0: E poi abbiamo anche Katie, sentiamo.
1: Vai, Katie.
2: Buongiorno ragazzi, ciao. Di Parzialmente.
0: Ciao. Ciao.
2: Allora, io un ricordo di roba fresca, di voglia di roba gelata, era un anno in cui sono stata in vacanza a Creta, dove di professione facevo la lucertola dalle 9 di mattina alle 6 di sera, e quando lasciavamo la spiaggia c'era una specie di supermarket così che aveva le coca, le, oddio non posso dirla, quella bevanda di Atlanta dolce marrone,
0: sì,
2: pura acqua di nera, e il massimo per me era la prima sorsata della lattina gelata di questa bevanda zero, magnifica, indimenticabile.
0: Oh sì, ma senti tutta l'emozione e la gratitudine per quel momento.
1: Sì, io guardo, mi sono concentrato sulla bevanda di Atlanta. Allora, marrone, zuccherata, zero. Ma chissà che bevanda sarà, Katie. Grazie, che mi hai citato la marca. Un abbraccio a Katie, balla con noi, con gli ATC.

0: l'aria condizionata, è vero, perché questi trattorini taglia erba o quel che è, ti buttano fuori un caldo pazzesco da sotto, ma proprio da sotto sotto, e lo senti subito il caldo che viene da sotto, il caldo che viene da sopra, ok, ma il caldo che viene da sotto, aiuto.
1: E intanto guardiamo anche lì la foto che ci invia
0: Valerio
1: del cruscotto dell'auto che segna 14
0: no,
1: gradi.
0: No, ma com'è possibile,
1: mezzo.
0: Valerio? Qual è il tuo segreto?
1: Dove sei?

0: stiamo parlando di quei piaceri, piccole cose anche, che però d'estate, durante i periodi di canicola, ti fanno sentire un milionario comunque nel benessere.
1: Nel lusso totale. Tiki. Sì,
0: e
1: sì.
0: Stiamo facendo quasi un esercizio di gratitudine, stiamo elencando tutta una serie di cose che poi dovesse oggi, in questi giorni, capitarci di vivere uno dei momenti che stiamo descrivendo, sì, grazie, sì, ai vostri messaggi, siate grati. Che, riconoscete, insomma, il momento e pensate: ah, che buono questo gelato, il primo cucchiaio, la prima
1: cucciarata, il primo sorso di acqua frizzante, ghiacciata.
0: Sì, quei momenti lì, perché poi, ecco.
1: E allora, intanto ringraziamo Seo che ci manda una foto dal suo lusso personale, una foto del suo cruscotto, che tra l'altro sembra il mio cruscotto, il cruscotto di Seo. Sembra il cruscotto della mia auto.
0: Perché, non ti preoccupare.
1: No, perché è sporco, non peraltro. Allora, qui in Val Malvaglia si sta benone, dice il SEO, e ti invidiamo un po', 14 gradi e mezzo. Poi Valerio ci scriveva, rispondendo alla nostra domanda, da Lenzeride, indicando appunto che anche lì sono 14 gradi e mezzo. Tra l'altro ha il cruscotto simile a quello del SEO, il Valerio. E Patrick ci scrive invece, ci manda una foto meravigliosa di, ecco, lui dice: la mia vista dell'ufficio Montfort a Verbier, 12 gradi, quindi Canton Vallese, fresco. Bello freschino anche lì. Comunque, per tutti voi che state soffrendo al caldo, pensate, seguendo il consiglio di un altro ascoltatore, a quel momento quando avete dolori alle punte delle dita, delle mani e dei piedi per il freddo a fine gennaio. Pensate ai giorni della merla, quanto soffrite col naso congelato.

0: Taylor Swift, nuovo singolo I Knew It, I Knew You, dalla colonna sonora di Toy Story 5. Lei diceva un po' un sogno che si avvera, potermi occupare anche della parte della colonna sonora di un cartone animato che ho adorato fin da bambina. Poi, quindi, carriera tutto a posto e anche in amore, è sposa da poco,
1: dai,
0: newlywed.
1: Che bello.
0: Settimana scorsa si è sposata dopo un sacco di speculazioni, affittando Madison Square Garden per i suoi 1000 invitati.
1: Col suo Travis Kelce, hanno tante, tante conoscenze, Tiki.
0: Travis Kelce che gioca, tra l'altro, nei Chiefs, nella squadra di football di Kansas City.
1: Di Kansas City, dove si è spostata la nazionale svizzera di calcio, Tiki, da Vancouver si sono spostati già a Kansas City perché dovevano fare almeno un paio di allenamenti prima di affrontare l'Argentina sabato. E già che ci siamo, il Kansas City Stadium, dove gioca appunto il tipo di questa qua, come
0: marito.
1: Si chiamano i due? Il marito
0: il marito di Taylor Swift.
1: Ha fatto il danno. Allora, il marito di Taylor Swift, allora è stato iscritto, certificato dal Guinness World Records come l'impianto sportivo all'aperto più rumoroso del mondo. È la casa appunto dei Chiefs dove gioca Travis Kelce, e il livello record di 142,2 decibel è stato raggiunto nel 2014 in occasione di un incontro dei appunto dei Chiefs contro New
0: Quanti
1: England Patriots.
0: Decibel il record?
1: Sto leggendo dal Corriere, lo cito per correttezza, 142 decibel.
0: Adesso voglio cercare di capire a che cosa corrisponde. 142 per descrivere...
1: cioè deve essere un bel casino, perché appunto è comunque ufficialmente il Guinness World Record. E è uno stadio bello, un po' aperto, a cunca aperta per capirci, un po' come lo stadio di dove si giocò la finale dei mondiali di USA 94, quello stadio lì, insomma, tu di
0: ce
1: Pasadena.
0: L'ho per darci un'idea.
1: Vai.
0: 142 decibel,
1: come?
0: Più o meno è il rumore che fanno i motori di un aereo al decollo. Quindi raggiungono i 140-150 decibel a breve distanza, oppure un colpo di pistola ravvicinato si aggira intorno ai 140 decibel. Gare di Formula 1, i motori delle monoposto superano facilmente i 140
1: che è
0: decibel,
1: veramente
0: quindi
1: un,
0: è tanto rumore.
1: un bel rumore. Sì, speriamo di non arrivare a troppi decibel sabato, dico io, perché ci saranno molti più tifosi argentini che svizzeri. Stiamo schisci sabato.
0: Sì. Tra l'altro 130 decibel è considerata la soglia del dolore per l'orecchio umano.
1: Ecco, vedi.
0: 130.
1: Alla larga. Pensa ascoltarti Rock DJ a 140 decibel.
0: Mamma mia, mi spoglio.
1: Oh!
0: Ma perché cadono i vestiti?
1: Sì, certo, assolutamente. Chi...

0: Qualcuno ci scrive: un Harley Davidson aperta e scarichi diretti raggiunge un rumore di 102 decibel. Per quanto mi riguarda non è rumore, è musica.
1: Sono gusti. Ho già visto Moz che col puleggino che ci davano ancora più secco di 102 decibel. Comunque grazie ancora per i vostri messaggi che arrivano addirittura da
0: Rete 3 International, dalla Polonia.
1: Ma dai,
0: ci stanno ascoltando ora dal furgoncino.
1: Ma di man più. Allora c'è qualcuno che è un camper, dire sì. Un camper che si trova nella Masuria in Polonia.
0: Ela Pax Emma, buongiorno.
1: Ciao Ela Pax Emma, 14 gradi in Masuria in Polonia, non so dove sia la Masuria, ma chissà,
0: no,
1: che,
0: non so
1: chissà che Masuria da quelle parti. E poi a proposito di saluti internazionali, c'è qualcuno, Artù per la precisione, che ci saluta dal bosco di Gordevio e dice: gradevole temperatura, filmato, ci manda un filmato fatto in bianco e nero e dice: risulta ancora più fresco in bianco e nero. Sì, è vero. Beh,

0: E allora, per chiudere, che cosa ci fa stare davvero freschi?
1: Quando migo tanto cald, a pensi al Joas, a quando l'è in gir col caret, col jazz, in gir per strada, per la Moesa, ad afferraggia, quindi dopo Lima passa il cald. Ciao!
2: Ma era molto sensuale.
0: Clamorosa, Daisy! Sto arrivando, sto scaldando il carrettino, anzi lo sto raggelando. Beh, qualcosa combineremo anche quest'anno, le prime due d'agosto. Rimanete tuned sempre comunque su Rete 3, perché tra poco arriva Paltrax.
2: È già qui, è da parte nostra, da parte di Joas.
0: E di Tiki.
2: Una splendida giornata, torneremo ancora domani mattina alle 6 puntuali più o meno.
0: Ciao!
2: Ciao, freschezza!

0: il giovanissimo puerile Shawn Mendes. Ieri ho mandato in crisi persone dicendo che ha, comincia già a avere la sua età, essendo del 98,
1: poi parlo io.
0: Che io ho visto nascere il daguerrotipo come tecnologia di raffigurazione grafica, per cui dovrei veramente essere l'ultimo che sta a pontificare. È bello vedere la parabola di Joas Balmelli che dopo anni di abusi da parte di Guglielmoni rinasce, la nuova vita professionale, più libero, più tranquillo, più rilassato, gli sono sparite anche le borse sotto gli occhi, è uno spettacolo meraviglioso, guardare una cascata in natura, bellissimo. Diamo uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi, che sarà soleggiata come quella di ieri, con massime piuttosto alte attorno ai 34 gradi. Oggi però non danno il favogno, per cui non dovrebbe essere l'effetto asciugatrice. Domani al sud al mattino ancora abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. A basse quote le temperature minime domani saranno attorno ai 21 gradi, le massime sui 32. Diamo uno sguardo anche al traffico, che però, bollettino aggiornato a più o meno 10 minuti fa, ci dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Come sempre il nostro messaggio per voi è: se invece voi siete protagonisti in un qualche tipo di inghippo, fatecelo sapere allo 079 873 8073. Adesso il microfono a Ticchi per le informazioni.
2: 3 News. Cessate il fuoco, sempre più fragile. Seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, che reagisce colpendo ancora basi statunitensi nel Golfo. Gli F-35 americani alla Turchia. L'ipotesi evocata da Trump al vertice NATO di Ankara inquieta Israele, che teme un attore più forte nei cieli della regione. La Confederazione ripete gli errori del passato nei progetti informatici di rilievo. Il controllo federale delle finanze bacchetta ancora l'amministrazione.

Bella, bella, molto dolce, molto un po' triste, malinconica. M. Fabri Fibra, antidroga, però molto molto bella quest'ultimo loro lavoro, questa collaborazione. Buongiorno a tutti amici e amiche, com'è? È giovedì, so che non c'è quell'altro che urla sbraita, dai che venerdì, ma arriverà, tornerà pure lui, torneranno, credo, penso, più o meno tutti e tutte dalle vacanze nelle prossime settimane. Di sicuro Frittatella tornerà la settimana prossima, si sentiranno ancora le loro voci e anche la mia, perché ovviamente vi accompagneremo per tutta l'estate, nella fattispecie ancora fino a domani, anche questa mattina comunque l'orario è sempre quello, anche domani lo sarà, a partire dalle 9 fino a mezzogiorno e mezzo, poi a partire dalle 11 ci raggiungerà, almeno per quanto riguarda stamattina, Laila. E ovviamente, ovviamente, le nostre chiacchiere, se vi va, le nostre disquisizioni sul mondo, sull'architettura etica e fenotipica e ontologica della nostra società, allo 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp, e la musica delle fattine dei dischi, che anche questa mattina ci vogliono far iniziare col sorriso sulla faccia, sulla nostra faccia, magari ancora un po' tutta suonata, tutta stropicciata con il segno del cuscino, anche se io in queste notti di caldo il cuscino poi lo tolgo, perché il cuscino è bello quando è fresco, poi lo giri dall'altra parte, è fresco, poi diventa caldo, mi dà un po' noia. Però appunto il sorriso sulla faccia, che a quest'ora però si spera, anche lo dico un po' stropicciata suonata perché mi fa ridere, ma si spera che alle 9:10 no, non lo sia più. Con un gruppo che ha una stranissima origine, la sua genesi infatti trae le sue radici da un precedente gruppo che ha fatto la storia praticamente della musica, non solo del post-punk, ma ha dato il via a tutta una serie di altre tendenze. Stiamo parlando dei Joy Division. Il loro leader si toglie la vita in modo molto tragico, Ian Curtis lascia questo mondo giovanissimo, purtroppo piagato da un sacco di problemi, soprattutto da un malessere esistenziale incurabile, e lascia i New Order orfani della sua presenza, del suo carisma, che aveva dato però anche un certo tipo di indirizzo alla, diciamo, alla loro estetica, e i New Order si riciclano e diventano un gruppo synth pop a tutto tondo e ci offrono questa meravigliosa True Faith del 1987.

mamma mia, che groove, che giro di basso. Oh yeah. Everybody get up and dance. Tutti. Tutti devono alzarsi e danzare quando lo ordina lei, la regina del pop. Luis Veronica Cicconi, a.k.a. Madonna. We Dance to Rhea, her new single. Che groove, che produzione pazzesca, veramente spettacolare. E qui salta fuori tutta l'anima festaiola di Madonna, che... Vai a leggerti un po' di interviste, persone che l'hanno conosciuta, anche qualche articolo autobiografico, cioè biografico su Madonna. Lei ha sempre avuto un penchant per la festa, è una che birichina, si sa divertire, e in questo danzeteria secondo me salta fuori proprio tutto il suo spirito così giocoso, la voglia di fare party. Il nuovo singolo appunto estratto dall'album Confessions 2, dove se uno ascolta bene i testi poi qualche cosina lei la dice, pubblicato il 3 luglio, è stato pubblicato da pochi giorni, dunque uscito 6 giorni fa, il 3 luglio di quest'anno, Confessions 2, e ci stiamo godendo qualche singolo. Adesso andiamo con buon ordine, poi li consumeremo tutti nel corso dell'anno. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Måneskin, zitti e buoni. Non voi, così in generale, voi potete parlare e dire tutto quello che volete, ci mancherebbe.

Sanremo 2021, primo posto l'Eurovision Song Contest. Sono portati a casa anche il disco d'oro nel nostro paese, in Svizzera, amatissimi Måneskin. Era il 2021, sono già volati 5 anni. Allora, vola il tempo se ne vola via, a parte forse magari quando uno soffre, quando uno non sta bene. Stranamente si dice sempre il tempo vola quando ci si diverte, quando non ci si diverte vola un po' meno, passa più lentamente, si fa desiderare. E lo dico perché è importante anche l'aiuto di tutte le persone che ci circondano, chi ci vuole bene, amici, parenti, ma a volte, quando poi capita questo tipo di fortuna, anche perché no, i colleghi, se si ha la fortuna di lavorare in un bel ambiente di lavoro dove i colleghi sono anche persone affabili, affettuose, può capitare che si trasformi in una sorta di bella amicizia. E mi sembra di poter dire questo parlando di una persona che oggi torna al lavoro dopo 6 mesi di malattia. Torna al lavoro una persona che mi hanno chiesto di salutare, per cui noi lo facciamo più che volentieri, anche perché starsene lontani, e soprattutto quando non si sta bene, non è mai bello. E non è nemmeno scontato dire tornare al lavoro dopo 6 mesi, non sai che cosa aspettarti, insomma c'è un po' di timore. Allora, tanti auguri a Dina, bentornata Dina dai tuoi colleghi, dalle tue colleghe di lavoro. Finalmente torni al lavoro e finalmente torni a portare la tua parte di legna verde. Scherzo, non è vero. No, in realtà a noi è arrivato un messaggio molto bello d'affetto da parte dei tuoi colleghi e delle tue colleghe. Bentornata Dina dopo 6 mesi. Che uno dice, vabbè, 6 mesi di congedo, 6 mesi di vacanza è una cosa, 6 mesi di malattia è tutto un altro paio di maniche. Per cui noi ti facciamo tanti auguri di buon rientro, carissima Dina, e soprattutto di una totale e assoluta guarigione, senza doversi portare dietro nessun tipo di rognosissimo strascico. E niente, ringraziamo tantissimo anche i suoi colleghi che hanno pensato bene di farle questo augurio. È una cosa molto molto bella, molto carina. Se volete mandarci messaggi come questo o come altri, 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp.

Sunday.

per chi non c'è passato, chi ci passa, o anche chi non c'è passato direttamente, ma poi, perché la vita è così, la vita non è sempre una discesa, non è sempre una commedia di quelle belle stile le sitcom che ci piacciono tanto, la vita è anche calci nelle gengive e nella schiena a volte, perché capita di doversi ammalare, di dover stare lontani dal lavoro, anche dalle persone che ci stanno simpatiche, da tutto quello che ci piace fare. E grazie al cielo ci sono anche persone che poi per lavoro e per mestiere si occupano di quelli che stanno meno bene. E lo dico perché ci sono passato anch'io anni fa, ed è bello sempre sapere che ci sono persone che fanno quello, anche se lo sappiamo negli ultimi anni è un discorso sempre più controverso e delicato, no? Le condizioni di lavoro per quanto riguarda le persone che lavorano nella sanità sono sempre più toste, per cui sappiate che a noi, da parte nostra, verso di voi amici e amiche che ogni giorno vi smazzate i turni, il giorno, la notte, nelle corsie degli ospedali, sulle autolettiche, nei pronti soccorsi, voi che ci siete sempre, che poi ogni tanto avete il nervo un fior di pelle, ma è che comunque siete lì, sappiate che noi non è che non si vede il vostro lavoro, lo si, magari poi la gente, quando, anzi a maggior ragione quando non sta bene, diventa irascibile, si comporta male, però sappiate che una volta prese le distanze, una volta che uno esce da quel tipo di situazione, riesce ad apprezzare molto bene, magari non si dice tante volte, magari spesso quanto si dovrebbe, il grazie a quelle persone che si danno tanto da fare in quell'ambito lì. Per cui ecco, mi viene in mente, perché abbiamo salutato questa persona appunto che è tornata oggi al lavoro dopo 6 mesi di malattia, Dina, che torna al lavoro, e ti dici sì, quei 6 mesi lì non sono stati facili, però per fortuna appunto spero insomma che ci siano persone sempre pronte a prendersi cura. Lo dico anche perché un nostro ascoltatore dice: voi vi prendete cura di noi, ci fate compagnia sia quando fa caldo che fa freddo. Dovrebbe essere uno dei nostri tentativi, uno dei nostri mandati, quello di tenervi compagnia sempre, in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, così come voi fate tantissima compagnia a noi, grazie anche ai vostri messaggi e alla nostra piazza virtuale condivisa, quella di WhatsApp, 079 873 8073, il nostro numero di telefono di WhatsApp, ormai quello si usa. Bastian Baker, Time to Shine.

era diventato uno dei suoi ultimi grandi successi, They Don't Care About Us, dopo la scorpacciata di popolarità mondiale della fine degli anni 70 e degli anni 80, poi che lo ha incoronato come re del pop. Michael Jackson realizzava questa They Don't Care About Us, che in molti e tante avete segnalato, perché dice sì, beh, il testo fa impressione, ancora oggi attualissimo, sì. Quando c'è una parte del mondo barra della società che dimostra in modo abbastanza evidente di avere poco interesse nei confronti dello stato degli altri, dice, abbiamo come società, come mondo, abbiamo forse un problema, perché dobbiamo condividerlo tutti insieme. Se si comincia a fare un po' gli egoisti da una parte e dall'altra, diventa sempre più un problema, posto che il mio modo di esprimere, di mettere la cosa, è estremamente semplicistico. Comunque i vostri messaggi sono lì a dimostrare che ci pensate e che siete un pubblico meraviglioso, il miglior pubblico che potremmo mai avere, che non ci meritiamo, anzi, per meglio dire, il pubblico che noi ogni giorno siamo qui al microfono per cercare di meritarci, ecco, in qualche modo, anche un po' goffo, andando avanti così. Grazie per i vostri messaggi, davvero tantissimi questa mattina, grazie da parte di Paltrax, il host, l'ospite di questa mattina, che vi condurrà fino a mezzogiorno e mezzo, se vi va di restare con noi fino oggi durante la pausa di mezzogiorno. A partire dalle 11 appunto arriverà ancora una volta a trovarci Laila, e il nostro numero di WhatsApp è 079 873 8073, sempre quello, potete mandarci i vostri messaggi quando vi pare. Questo invece è l'ultimissimo singolo di Tommaso Paradiso, nel quale abbiamo festeggiato anche il compleanno qualche giorno, qualche settimana fa. Agitare Coca-Cola, un brano che mi faceva notare un po' porcello, un po' birichino, e lui spesso fa queste cose un po' così.

È impressionante, però tu dici le persone sono come sono perché sono come sono. E dici Patrax, ok? Ti è andato in cortocircuito il cervello. Smettila, esci di lì, fatti ricoverare. No, allora adesso mi spiego. Parlando con certe persone, con voi che siete veramente squisiti e squisite sempre, che bello avervi come pubblico, ma in generale come esseri umani sul pianeta da condividere questa sfera meravigliosa che stiamo non proprio rispettando tantissimo e che sfreccia nel vuoto dello spazio con noi a bordo, dico è bello avere anche dei passeggeri, dei compagni di viaggio così. Però ci pensavo adesso, parlando con una persona, chiacchierando appunto al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, dove si parla di tutto, dove arrivano anche cavolate pazzesche, meme, cioè, però poi si fanno anche discorsi sì profondi, più o meno insomma umani, estremamente concreti. E mi sono reso conto, questa persona diceva insomma sì, quella persona che voleva dare il benvenuto alla sua collega che tornava dopo se, dice ci è mancata e volevo fare qualcosa. E io dico sì, va bene, però pensa che c'è anche gente che queste cose non le pensa, non se ne accorge, non ci pensa, non lo fa. E tu dici è un piccolo gesto, sì, ma no, nel senso che spesso e volentieri le persone che poi magari sono gentili, sono accorte, sono premurose, sono quelle persone che rendono il nostro esistere sul pianeta gradevole e ti fanno venire voglia di vederle tutti i giorni e non vedi l'ora di rivederle perché sai già che starai bene, che sorriderai. Proprio perché sono così, tante volte non se ne accorgono e danno, pensano quasi che sia trasparente questa cosa, no? Che sia quasi scontata. Mentre invece, non so se ve ne siete accorti, ma basta guardarsi un po' in giro e semplicemente leggere l'ultimo flash informativo e ci si accorge che non tutto il mondo è così. Anzi, c'è purtroppo, non credo sia la maggioranza, però una bella fetta di mondo e di persone che per mille ragioni, che ne so, perché si sono svegliate col piede sbagliato, perché hanno vissuto dei traumi che non sono mai riuscite a risolvere, quello che volete voi, non stanno facendo di tutto per rendere il mondo un posto migliore, anzi. Per cui queste persone qui ogni tanto, secondo me è bene magari anche ricordarglielo, ed è impressionante come magari si diano per scontate certe cose quando sei abituato a essere gentile con gli altri, a essere premuroso. Però parlando, chiacchierando con questa persona, a un certo punto proprio ho visto questa cosa, dico non è proprio scontata questa cosa, che non deve essere mai data per scontata, ma proprio mai, a maggior ragione oggi.

Tanti messaggi, tantissimi oggi, voglia di chiacchierare, voglia di farsi anche un po' di compagnia, e lo dico sempre, è quello che succede quando si sta insieme anche attraverso la radio, per cui grazie mille davvero a tutti, anche gente che non sentivo da tempo, ciao Andy, Laura, Luca, tantissimi, insomma, tutti quanti e tutte quante sempre pronti a chiacchierare, a mandare un messaggio, a mandare un segnale, siamo qui da questa parte. Io invece sono Paltrax, questa è Rete 3, continuiamo con la musica Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, che è un po' uno dei tormentoni di quest'estate ed è veramente un brano carinissimo.

0: E qualcuno poi mi dice: guarda Paltrax, che se una persona è gentile, lo è, cioè è la natura stessa della gentilezza vera, no? Il fatto che venga fuori in modo assolutamente spontaneo e non chiede nulla in cambio, proprio perché è vera, è genuina e quella è la sua natura, no? Perché altrimenti non sarebbe gentilezza, altrimenti sarebbe interesse, altrimenti sarebbe transazione. Verissimo, è proprio per quello. Allora dico, noi che siamo dall'altra parte, che riceviamo questi atti, intanto magari allora farlo notare e dire grazie. Grazie a voi amici e amiche, 10:01, siamo leggermente, proprio pochissimamente in ritardamente. Allora, diamo uno sguardo alla meteo, che non è cambiata rispetto all'ultimo bollettino un'oretta fa. Infatti Meteo Svizzera ci dice ancora una volta che oggi sarà soleggiato con qualche possibile rilievo sui cumulo sui rilievi in giornata, nella seconda parte della giornata, e le massime attorno ai 34 gradi per domani. Ancora abbastanza soleggiato al mattino, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da rovesci o temporali sparsi, prima nelle Alpi e in seguito anche nelle regioni di pianura, con minime attorno a 21 gradi e massime attorno a 32. Adesso il microfono a Tichi per le informazioni.
1: 3 News. Seconda nuova notte di tensioni e scontri nell'area medio orientale, dove non si è fatta attendere la risposta militare iraniana agli attacchi statunitensi contro obiettivi militari dei Pasdaran, che hanno causato oltre una decina di morti e un'ottantina di feriti. Pasdaran che sono entrati in azione colpendo a loro volta siti statunitensi in Kuwait, Bahrain e Qatar. Un riaccendersi delle tensioni che rischia di compromettere le discussioni in corso per concretizzare la tregua raggiunta solo poche settimane fa. Una tensione crescente tra Washington e Teheran è emersa anche a margine del vertice della NATO ad Ankara, dove il presidente statunitense è tornato a minacciare l'uso della forza in Iran. Vertice nel corso del quale Trump ha pure annunciato la possibilità di fornire proprio alla Turchia aerei da combattimento F-35, come auspicato da tempo dal governo turco. Un'eventualità che non piace ad Israele, alleato della Casa Bianca, che teme un rafforzamento militare eccessivo di un paese visto come un avversario diretto nella regione medio orientale. Michele Maria, il vincitore dell'80ª edizione del premio Strega, l'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha così confermato i pronostici della vigilia che lo davano tra i favoriti. E infine, nuove temperature da primato sull'Europa occidentale. Lo scorso mese di giugno è stato il più caldo da quando sono iniziate le misurazioni. È quanto emerge dai dati raccolti dal programma europeo Copernicus, stando al quale a crescere è stata sia la temperatura dell'aria sia quella del mare. La temperatura media ha superato i 20,7 gradi, 3 in più del periodo 1991-2020.

che bello vedere le vostre immagini. C'è chi passa le vacanze al mare, chi le passa in montagna, cosa bellissima peraltro. È sempre una bella lotta. E io potessi, cioè, io qualche giorno al mare sì, ma poi la Kaimut, che goduria, che bello. Che poi è una cosa un po' tipica, no, di queste parti qui, delle nostre parti, sicuramente in altri paesi dove ovviamente anche la conformazione geografica non lo permette, questa cosa della cascina ai monti non c'è. Però solo chi ha vissuto quella realtà lì, magari proprio d'estate, in piccoli rustici, no, isolati, magari da raggiungere con un'ora e mezza, due ore di camminata, dove sei veramente in mezzo alla natura e niente. Che bella quella sensazione lì, quell'aria lì, quella calma e quella quiete sono impagabili. Però c'è anche chi poi trascorre le vacanze, per esempio come Andy, che saluto, dopo tanto tempo ci si risente, a cavallo del suo cavallo d'acciaio, a cavalcione del suo cavallo d'acciaio, in giro in moto, bellissimo con questa stagione, poi arrivare in cima ai passi, no, dove senti l'aria più fresca, più pulita. Io avevo anch'io la moto anni fa, ormai è un po' di tempo che non ce l'ho più, non la uso più, però ecco la sensazione poi di dover scendere sempre, voglio restare qui una settimana, però è bellissimo, è un altro modo di godersi anche la libertà, l'aria aperta, no, andando in giro con un mezzo che non è la solita automobile. Molto molto bello, anche quella è una scelta, una bella scelta, magari costruirsi un bel itinerario di qualche giorno attraverso il nostro paese, che peraltro è meraviglioso da quel punto di vista lì, ed è una meta di turismo da parte di tanti motociclisti. L'abbiamo sentito qualche settimana fa, l'ultima puntata di Alla Deriva con Julie Arlen, che era a Savognina, abbiamo sentito questi motociclisti che arrivavano dalla Spagna, dall'Andalusia addirittura, si erano fatti tutta l'Europa, l'avevano attraversata per venire in Svizzera a vedere i passi svizzeri. È una cosa bellissima, ti fa riflettere su quanto sia bello questo paese, veramente meraviglioso. Quanto è bello questo brano, questo dono delle fatine dei dischi. I Save the World Today, Eurythmics, a proposito di gentilezza, no? Sorrisi e serenità da distribuire come fossero patatine. Se si riesce, ovviamente, se no, altrimenti no.

Federica Abbate, Superman. Oh, io sono rimasto esterrefatto quando ho visto il brano che sta per arrivare in scaletta, preparato dalle nostre fattine dei dischi. Dico, E invece sì, è uscito venerdì scorso, 3 luglio, venerdì 3 luglio, il nuovo album di uno dei gruppi più amati, credo, della storia e del panorama rock di sempre, che sono usciti con un nuovo album nel 2026. Sono loro quelli che hanno inventato uno dei riff più suonati in tutti i negozi di chitarra per provare la chitarra, le prime note che uno mette lì quando prova a suonare la chitarra. Stiamo parlando di Smoke on the Water di Deep Purple. Sono usciti con un nuovo album venerdì 3 luglio, con un singolo nuovissimo che è qui e che io per la prima volta ascolto, non so, credo insieme a una gran parte di voi. Per cui è bello, è una bella occasione per festeggiare il ritorno di un gruppo leggendario, storico, che sicuramente ha accompagnato e accompagna ancora oggi la formazione musicale di tanta gente che comincia ad ascoltare la musica, comincia a esplorare il rock magari da giovanissimi, e ogni tanto si va, ovviamente sì, prima o poi cocciano, no, contro la produzione vastissima di Deep Purple. Il nuovo album Splat, e già il titolo è molto rock, il 24esimo album in carriera, pubblicato appunto il 3 luglio del 2026. Ce li ascoltiamo con Diablo.

dinosauri del rock. Senti che drive, senti che riff potente. Deep Purple tornano con Diablo, il loro ultimo lavoro, 24esimo album in carriera, intitolato Splat, uscito venerdì scorso, e ci siamo ascoltati appunto questo meraviglioso singolo, dritto come due binari in faccia, che si intitola Diablo. E adesso dalla Svizzera italiana al Bad Book, Ubrigado.

Super Sound per Sophie and the Giants and Purple Disco Machine, Paradise, che suona tantissimo come gli anni 80 migliori, con questi synth tutti sberlusenti. Grazie centauri e centaure che mi mandate le foto dei vostri periplì a cavallo dei vostri destrieri d'acciaio in panorami meravigliosi che chiaramente il nostro paese, la Svizzera italiana e non solo, tutta la Svizzera, offrono a piene mani copiosamente, i famosi passi che poi ovviamente d'estate si possono percorrere, d'inverno un po' meno, e che sono lì tutti da godere, facendosi dei giri belli, lunghi, curve, pieghe, pazzesco, la goduria di essere motociclista, e che spesso e volentieri solo i motociclisti assaporano fino in fondo il bello di andarsene in giro. Sì, poi la moto viene vista come un mezzo veloce, è vero che lo è di base, la maggior parte insomma delle moto, non tutti i modelli, però il bello di andare a farsi i famosi quattro passi in moto è che te li fai anche con calma, poi ti fermi in cima, ti bevi, ti mangi qualcosa, ti godi il panorama, ti godi l'aria fresca e poi pensi già alla prossima meta. Molto bello come modo, anche un po' diverso dal solito di godersi le vacanze, per cui grazie a te anche che mi ha mandato questa foto bellissima, non so dove tu sia ma è bellissima, così come Andy che mi ha mandato anche lui una foto dalla cima di un passo con sotto la didascalia Tia, non c'è più bello, citando uno dei tormentori dei cialtroni. Grazie davvero ragazzi e ragazze. 079 8780073 è il nostro numero di WhatsApp dove ci potete mandare questo tipo di messaggi. E adesso un bel compleanno da festeggiare, di quelli importanti e belli, perché lui è un personaggio incredibile. Lui si chiama, in realtà il suo vero nome sarebbe John Anthony Gillis, ma si fa chiamare, lo conosciamo meglio col suo nome da palco, nome di spettacolo, Jack White. Nato il 9 luglio del 1975, è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense. Aggiungerei anche un intellettuale, perché diciamo che non ha risparmiato qualche analisi, anche qualche critica al mondo della politica negli ultimi anni. Tanti dicono che gli artisti farebbero meglio non farlo, magari a volte è anche vero. Però se non hanno un punto di vista proprio banale, lo possono anche fare. E diciamo che Jack White delle idee, di letture ne ha, e la sua visione del mondo è abbastanza affascinante, per cui voglio dire, si può anche magari permettere qualche uscita extra musicale, stando al fatto che comunque musicalmente parlando bisogna levarsi solo davanti, perché praticamente ha fatto tutto quello che si poteva fare, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, sia con i White Stripes che anche per i fatti suoi. White Stripes, gruppo che ha fondato nel 97 con Meg White, la compagna, e se non erro lei è una batterista pazzesca, hanno fatto delle cose incredibili, sono andati avanti fino al 2011 e sono stati premiati con 6 Grammy Awards, un MTV European Music Awards, 4 MTV Video Music Awards e un Brit Awards, scusate se poco, e hanno sempre prodotto delle cose di estrema qualità. Il suo rock non è mai scontato, le sue composizioni non sono mai scontate, sono sempre molto originali, ricercate, abrasive, con un suono molto tagliente, bello bello. E lui è l'autore, tra l'altro, i White Stripes sono gli autori di quella famosissima Seven Nation Army che anni fa gli avevano chiesto: ma tu lo sai che questo tuo brano, una parte di questo tuo brano, una parte del ritornello, insomma del bridge, chiamalo come ti pare, è diventato una specie di tormentone negli stadi? E io, a me ha sorpreso vedere lui che reagiva in modo totalmente appunto sorpreso anche lui, perché dice: no, non la sapevo sta cosa, però mi fa molto piacere. E si è messo a ridere perché diceva: non lo sapevo, è una cosa che mi fa molto ridere, molto piacere. E gli facciamo gli auguri dunque a Jack White e ai White Stripes ascoltando questa Seven Nation Army.

Quante volte ve l'hanno detto le zie, gli zii, le nonne? Mangia quei cos. Non so se si riferisca a questo. Skin and Bones, Raya. Allora, è vero che la musica è bella tutta e noi speriamo sempre, ovviamente, grazie al prodigio e agli artifici, agli incantesimi delle nostre fatine dei dischi, che le nostre giornate musicalmente parlando vi facciano da colonna sonora e da tappeto musicale ideale, no? Però è anche vero che, non so, per esempio ci sono delle musiche più giuste per lasciarsi andare, per esempio, delle belle cose, un po' così, un po' chanson, un po' porcellina, un po' così. Ci sono altre colonne sonore che invece sono più adatte al lavoro, all'allenamento, per esempio, un certo tipo di musica, quando si va in palestra. E secondo me è indubbio che ci sono generi e colonne sonore musicali adatte a ogni tipo di quasi a ogni tipo di evenienza e a ogni tipo di attività umana. Poi a me fa sempre piacere quando ci dite: no, ma io, noi ascoltiamo voi, questa è una cosa bellissima. Però magari è anche vero che uno si prepara la playlist per fare quella roba lì, per preparare, che ne so, la grigliata la sera per i soci, picchia sul blues, il rock, che l'è. E secondo me il rock va più o meno bene sempre un po' per tutto. E nella fattispecie un certo tipo di rock sicuramente anche, lo dedico ancora una volta questi ultimi minuti agli amici centauri che mi hanno scritto in tanti, lo so perché comunque la Svizzera italiana è anche un cantone di motociclisti e motocicliste che amano scorrazzare appunto a destra e a sinistra in percorsi un po' alternativi anche quando c'è il tempo libero, per godersi l'aria in faccia e qualche panorama incontaminato. Dicevo, il rock sicuramente adatto allo spirito un po' così ribelle delle due ruote, tipo questo, che ne so, no? AC/DC, Back in Black. Ma lui la canta molto meglio di me.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

le bambole di pezza non te la mandano a dire, non la toccano piano, porno. È bello, molto carino questo singolo che stiamo ascoltando da qualche tempo. Loro sono, vanno indietro un po' di tempo, si sono formate nel 97 a Milano. Continuiamo con Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. La dolcezza di Michael Kiwanuka. Ogni tanto ci sta bene anche ritirarla fuori e godersi un momento così sereno.

DJ, produttore milanese Alex Farolfi. Molto carina questa You Only You, molto raffinata. Sì, c'ha il suo quattro quarti, la cassa dritta, ma un'atmosfera molto molto particolare, un po' malinconica, sospesa, sognante, con questo piano sotto. Bellissima produzione. Adesso continuiamo sempre con la musica italiana, ma cantata in italiano. Madame, mamma, non mamma, e poi Billie Eilish per arrivare. Sarà il momento di arrivare fino alle 11. E nel frattempo, se volete, mandatemi pure messaggi 079 8730 73, il nostro numero di WhatsApp. A parte i centauri, le centaure là fuori, cosa state facendo, di cosa vi state occupando, se vi va di farcelo sapere. Poi fra poco appunto chiacchiereremo insieme con Laila dopo le 11.

0: come Billie Eilish, Pirate, Baird, O'Connell. Pirate è anche uno dei suoi nomi, Baird O'Connell, bellissimo. Poi in realtà lei ha preferito, optato per Billie Eilish, che è un pochino più easy e dritto, però Pirate fa ridere tantissimo. Le 11:01, facciamo finire. Ciao Billy, ciao, grazie.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Leggerissimo, lievissimo ritardo questa mattina sulle 3:00, pazzesco, incredibile. Allora diamo uno sguardo al meteo. Per la giornata di oggi riconfermiamo quanto già detto negli altri appuntamenti questa mattina, dunque giornata soleggiata e anche piuttosto calda con massimi attorno ai 34 gradi. Per domani al sud al mattino ancora abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi e poi in seguito anche nelle regioni di pianura, con minime sempre per domani attorno ai 21 gradi e massime sui 32. Il microfono adesso a Tiki per le informazioni.
1: 3 News.
2: Le PFAS sono un rischio per l'uomo e l'ambiente e devono essere maggiormente regolamentate e controllate. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Ufficio Federale dell'Ambiente e presentato oggi. I timori della popolazione sono legati alla diffusione di queste sostanze chimiche, chieste pertanto da più parti misure restrittive e valori limite più stringenti per alimenti e acqua potabile, e questo alla luce anche dei possibili effetti sulla salute e sull'ambiente. Svizzera e Messico hanno concordato di avviare trattative per aggiornare l'accordo commerciale in vigore tra i due paesi, una volontà comune emersa ieri a margine di un incontro a Città del Messico tra il presidente della Confederazione e la sua omologa messicana. È salito a quasi 4.000 morti e poco meno di 17.000 feriti il bilancio ancora provvisorio e destinato ad aggravarsi dei terremoti devastanti che due settimane fa hanno colpito il Venezuela. Lo rendono noto le autorità locali, che proseguono le attività di bonifica e ricerca delle migliaia di corpi senza vita sepolti sotto le macerie. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana. Eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito online della catena.

0: La voce inconfondibile di Piero.
1: Piero Pelù di Elite FIBA con mascherina, era il 99, ti conosco mascherina. Noi conosciamo questa inconfondibile silhouette.
2: Hello.
1: Hello.
2: Baby, I'm back.
1: Eccoti qui, sei tornata anche oggi, la nostra Zendaya. Direte tre.
2: Thanks.
1: Con noi ancora una volta a partire da adesso fino a mezzogiorno e mezzo, Laila. Ciao Laila, com'è? Tutto bene?
2: Ciao Paltrux, oggi ho preso l'accento inglese di Zendy.
1: Okay.
2: Di Zendaya Marie.
1: Ma lei parla anche italiano, che tu sappia?
2: Accenna qualche parola.
1: Sì.
2: C'è una bellissima intervista che è uscita di recente perché si trovava a Roma con il suo marito Tom, perché si sono
1: Holland.
2: Sposati nel
1: sì,
2: mentre.
1: Una coppia di sfortunati, anche uno brutto dell'altra.
2: Posso dirti che nella mia rappresentazione umana loro sono la golden couple, cioè la coppia d'oro per
1: perfetta.
2: Me. Registrata una scena bellissima dove entrambi.
1: Che non divorzieranno, tu lo sai che divorzieranno.
2: E
1: finirà male.
2: E speriamo che sia però un esempio di un divorzio positivo. Dai, speriamo. Però,
1: secondo me dopo salteranno fuori tutta una serie e scoprirai che sono persone orribili.
2: Probabilmente sì, ma in questo momento della mia vita ho bisogno di questa fantasia.
1: Vedi, hai detto una cosa bellissima. Tanti dicono, ma dove sta il fascino, no, di queste cose, delle cose di gossip? Perché, come dici tu, e c'era anche un bel passaggio nella serie The Crown, no, che per molti aspetti era una serie interessante e affascinante, dove la regina madre diceva, prima che la regina Elisabetta diventasse la regina d'Inghilterra, diceva: guarda, tanti si dicono a cosa serviamo noi, poi uno si può interrogare per molti aspetti, no? E diceva: però noi paradossalmente funzioniamo da come figure ispiratrici, cioè noi ispiriamo le persone e gli facciamo credere che una vita migliore sia possibile.
2: E loro mi danno questa vibe, questa vibrazione, soprattutto perché appunto Red Carpet, entrambi sono coinvolti in un'intervista con due testate differenti, e a un certo punto l'intervistatrice chiede a Tom cosa farete dopo il Red Carpet, e lui dice: andremo a mangiare un gelato. E gli dice: ma dove? Perché l'intervistatrice italiana chiede: ma dove?
1: Vengo di là te.
2: No, e lui, non sapendo la risposta, carino, classica scena un po' dove lui lascia a lei un attimo il comando della situazione, e quindi in mezzo al Red Carpet grida: Marie, where we are going to eat gelato later. E la chiama per secondo nome, e questa cosa
1: è bellissima.
2: Di averla chiamata per secondo nome ha spaccato internet, perché tutti quanti: che tenerezza, guardate che dolcezza,
1: sì,
2: che la chiama per secondo nome, questa cosa così intima. E lei, con un italiano impeccabile, ha risposto citando il nome della gelateria. Quindi ecco, io in quel momento lì, e poi tra l'altro è bellissimo perché internet ci fa vedere entrambe le posizioni, e gira anche l'intervista di lei dove nel mentre
1: dall'altra parte:
2: we're going to eat gelato at, e quindi gli risponde indietro, quindi abbiamo entrambi i punti di vista, e io in quel momento in brodo di giuggiole.
1: Sono teneri, però sembrano abbastanza dritti, sono abbastanza immediati, però non lo so, magari chiudiamo qui la nostra no, almeno che tu non abbia altre parentesi che poi ho aperto anche io, dei gossip. 079 8730 073, bentrovati e bentrovate, e questo è un brano che io adoro. Whoa.

0: MGK featuring Wiz Khalifa, Girl Next Door. Allora, a me piace tantissimo e ogni volta che lo ascolto mi mette una gioia pazzesca il brano di prima Goldfrapp Rocket, perché il testo è anche molto bello. Wow wow wow, I got a rocket. Cioè, io ho un razzo, ho un missile, tu ci salirai sopra e non tornerai mai più. È una frase bellissima. Poi ci sono tutta una serie di riferimenti a altre cose, perché uno può pensare che sia un gesto di odio, mentre in realtà il testo parla anche di altre cose. Però
1: io
0: è molto
1: che pensavo
0: bello.
1: Che parlasse del ghiacciolo. Pensa te, io perché pensavo che mi stesse facendo riferimento
0: quel rocket, di quel razzo lì.
1: A quel razzo lì.
0: Non lo so, non penso. Magari è stata in Svizzera qualche anno fa. Goldfrapp ha scoperto questa tradizione nobilissima, peraltro, dell'estate elvetica, no?
1: Che estate è senza un razzo?
0: Brava.
1: Facciamo una
0: appello. Ma non siamo qui a fare pubblicità.
1: No, non facciamo pubblicità.
0: Però è un classico.
1: Però è un classicone.
0: Sì.
1: Però io qua vorrei. Dobbiamo aprire un micro dibattito.
0: Vai, apriamo il dibattito, bene.
1: D'estate. Cos'è? Qual è il re, la regina dei dolci freddi?
0: Dei rinfreschi.
1: Sì, degli alimenti rinfrescanti. Perché dobbiamo buttarla nel mix. Cioè, la granita.
0: Sì.
1: Granita, tanta roba. Sì. I ghiaccioli.
0: Sì.
1: Hanno il loro perché.
0: No, però.
1: Poi possiamo switchare sul gelato.
0: No, il gelato per me rimane.
1: Poi resta. C'è il sorbetto, che è una sottocategoria,
0: sì,
1: ma comunque un po' si stanca.
0: Se non vedi mezzo tra la granita e il gelato.
1: I semifreddi. La pavlova.
0: Per esempio.
1: Cioè, come. Qual è il limite?
0: Tutto bello, tutto, però, secondo me il gelato artigianale.
1: Dici?
0: Sì. Quando è proprio caldo, una bella coperta, pure il cono col gelato artigianale. Non lo so, è il mio modo di vedere la cosa.
1: Perché poi dopo lì potremmo aprire un sottodibattito su qual è il gusto per eccellenza.
0: Sì. Ciao.
1: Cioè, dobbiamo aprire un torneo, capito? Dovremmo fare una versione dei mondiali, ma per determinare il gusto del gelato.
0: Esatto. A questo proposito qualcuno dice: che gusto è l'arancione nel racket? Non è tanto l'arancione il mistero, che è arancia, ma il vero mistero è il bianco.
1: Ma è veramente un
0: mistero? Sotto la punta di cioccolato. È un mistero, ma l'abbiamo svelato qualche giorno fa.
1: Perché ci siamo
0: interrogati.
1: Non so
0: se l'abbiamo anche detto in diretta.
1: No, ne abbiamo parlato fra di noi.
0: Esatto.
1: Perché ci interrogavamo a microfoni spenti.
0: Esatto, ma che gusto
1: potrà mai avere?
0: Gusto. E noi lo sappiamo. Se lo sapete anche voi, mettiamo alla prova la nostra conoscenza proprio di queste inezie, di queste facezie totalmente mondane.
1: Ma posso dire che in fondo
0: queste trivia
1: non è forse così una facezia, perché cioè quanti ne avremo consumati nella
0: tantissimo.
1: Nostra esistenza dal senza porci neanche ora il quesito
0: è
1: di
0: vero.
1: Che gusto stavamo senza consumando.
0: Ma perché le nostre menti e il nostro modo di essere è molto più semplice dentro nel flusso della vita.
1: A quanto pare Tiki ha già svelato l'arcano.
0: Vedi quello lo sapete tutti, bravissimi. Allora continuiamo con la musica degli anni Ottanta. Questo qui era il pezzo della limonata totale.
1: Penso che lo conosco anche io, che negli anni Ottanta proprio non ero nemmeno un pensiero.
0: Il video era meraviglioso.

Fa impressione sentire questa voce particolarissima, questo timbro di voce un po' anche ruvido ma molto bello, molto deciso, con un'estensione notevole. Le nostre fatine dei dischi ci avevano preparato in scaletta questo brano di Bonnie Tyler, perché è di qualche minuto fa, di pochi minuti fa, la notizia purtroppo della scomparsa di questa grande artista Bonnie Tyler, che è scomparsa, la notizia risale a 20 minuti fa, grosso modo, più o meno quella più indietro nel tempo data dalla BBC, ma ne riportano un po' tutte le agenzie del mondo. Purtroppo Bonnie Tyler ci lascia all'età di 75 anni e, dicevo, fa impressione vedere sotto, perché quando metti il nome Bonnie Tyler poi vedi sotto anche le date che erano state previste per un suo tour in Europa. Tra le varie date c'era anche Dübendorf in Svizzera a novembre e poi in Germania, e invece purtroppo dobbiamo comunicarne la scomparsa. Questa grandissima voce che ci ha regalato questo super classico degli anni Ottanta, un lento strappalacrime bellissimo, per cui ne diamo notizia rattristati chiaramente. Bonnie Tyler purtroppo si è spenta oggi all'età di 75 anni.

0: e giustamente qualcuno poi si inalbera, dice: io il gelato o lo mangio buono o non lo, ma cosa lo mangio a fare? Giustamente mi sembra più che giusto, una considerazione che ci sta. Qualcuno poi si fa influenzare da quello che stiamo dicendo e dopo deve andare a comprare dei gelati che io però devo dire non abbiamo menzionato, perché lì non vedo nessuna delle cose che abbiamo menzionato.
1: Noi abbiamo detto la parola generica, gelato.
0: Esatto, esattamente. Qualcuno ci dice: comunque ragazzi, non è un mistero perché l'ha svelato Tiki l'altro giorno in diretta, era il gusto, il sapore della parte bianca era l'ananas.
1: Però pensa, cioè io mi sento un po' ingannata, perché ho passato veramente tanto tempo a pensare che fosse limone.
0: Limone, sì, assolutamente.
1: Cioè, questa associazione
0: vero.
1: Diretta che il colore bianco fosse il limone.
0: Però era troppo.

0: male, però anche il, diciamo che il ghiacciolo fa parte comunque sempre del grande mondo dei gelati, per cui, e tra l'altro quest'anno devo dire ritornerà anche in un'altra versione il nostro Joas per le strade, tornerà a distribuire il nostro ghiacciolino, eh.
1: Però ti posso dire, non so, almeno per me il ghiacciolo ha una certa funzione, mentre il gelato ne ha un'altra.
0: Sì.
1: Ovvero, il ghiacciolo è una cosa che può anche capitarmi in mezzo alla giornata.
0: Deve ristabilire un equilibrio istantaneo.
1: Esatto, cioè hai molto caldo, hai sete, ti fa un ghiacciolo.
0: Ghiacciolo, è vero.
1: E il gelato invece è più...
0: Il gelato è la perversione, proprio...
1: È qualcosa che ti siedi ad assaporare.
0: Esattamente.
1: Non è nemmeno una cosa che puoi consumare in velocità. Perché,
0: no, non puoi.
1: Non puoi. Non
0: è vero,
1: la consistenza, la viscosità non te lo permette.
0: No, poi ti ritrovi con gocce di gelato da tutte le parti, sei unto, appiccicaticcio. No, è vero, è vero. È tutta un'altra cosa. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questa è Rete 3, Paltrax e Laila con voi fino a mezzogiorno e mezzo. E questo invece è The Weeknd, Save Your Tears.

0: Poi attenzione, attenzione, attenzione a cosa, Paltrax, spiegati, fatemi finire. Quando sei bambino, i gusti, non so come dire, secondo me li percepisci in un modo diverso.
1: Eh beh, certo.
0: Siamo d'accordo.
1: Allora, a quanto pare si sussurra
0: sì.
1: che le papille gustative, come altre cellule del corpo,
0: crescono
1: e cambiano. Cioè, okay. praticamente ogni 7 anni si rigenerano.
0: Ed è per quello che a tanti bambini magari non piace la verdura, non li puoi costringere. Allora, però questa cosa cambia.
1: Ma sai che addirittura sulle verdure ho letto una ricerca tempo fa. Beh, era una ricerca di quelle che ancora aveva bisogno di studi dietro. Quindi prendiamo queste informazioni con le pinze.
0: Ok.
1: Che a quanto pare i bambini non piacciono le verdure verdi per una questione di sopravvivenza. Perché se in natura noi mangiassimo tutto quello che è verde, rischieremmo di andare a incappare in una serie di piante che non fanno proprio troppo bene.
0: Le piante se c'erano tutta una serie di sostanze per difendersi che possono stenderci tranquillamente.
1: E quindi a quanto pare come forma di protezione, di autoprotezione, siamo un po' resti nel consumare le verdure verdi.
0: Che non è male, questa eredità, questo vantaggio evolutivo.
1: Questo però per nei bambini che ancora non sanno discernere. Poi a quanto pare col tempo si cresce, si acquisiscono informazioni e questa cosa qui dovrebbe scomparire.
0: Sì. Allora, scusa, tu sei troppo giovane.
1: Ok.
0: Per ricordartelo. Però mi ricordo ancora con grande nostalgia e anche molto affetto il gusto del mammut, la carne del mammut, quando la si consumava, quando ero piccolo io. Per dire quanto indietro posso andare io con la memoria. Aveva un gusto tutto suo, tutto particolare, no? Okay. Oggi non si trova più, è difficile trovarla. No, questo per dire che ci sono dei gusti della nostra infanzia che non riesci più a ritrovare. Vuoi perché, come dici tu, poi è cambiato proprio anche l'apparato nostro gustativo, si evolve, poi evolvono i nostri gusti. Però per esempio io mi ricordo di certi gusti da bambino che oggi non ci sono più, secondo me sono cambiati.
1: Ma tipo?
0: Allora, tipo
1: aiutami.
0: Merendine.
1: Ok.
0: Quella che ti tenta 3 volte tanto.
1: Che non so nemmeno minimamente quali sia.
0: C'era una merendina che è famosa in Italia, che è rimasto solo un gusto. Ai tempi c'erano 2 gusti. Quella all'arancia e quella al blu curaçao, che era una roba che poi tu scoprivi che ai bambini piacevano tanto queste merendine perché semplicemente erano piene di alcol. E se te le davano dopo la terza merendina tu eri sotto un tavolo che praticamente avevi perso quasi conoscenza.
1: Sono
0: un
1: secondo sotto shock. In che senso è blu curaçao?
0: Il curaçao, sì. C'era in realtà era un liquore, non il blu, però curaçao e arancia. Quella l'arancia chiaramente non so, c'era dentro il Grand Marnier, non ho più pallida idea, però l'idea era che erano merendine con dentro dell'alcol, il pan di Spagna imbevuto di alcol.
1: Ok.
0: E non era una roba così strana darla ai bambini, anzi più i bambini volevano, e dopo un po' i bambini erano tranquilli. Non li sentivi più boggiare, anche perché erano in trans catatonica in un
1: angolo. Sto cercando di processare l'informazione di
0: sì, ti cose, spieghi perché sono cresciuto così.
1: Mi si spiegano tantissime cose. Cioè adesso capisco.
0: Capisci
1: tante
0: cose.
1: Mi stai dando questo pezzo del puzzle
0: che
1: mancante.
0: Ti mancava. Invece adesso sai.
1: Sono
0: per quella. C'erano le famose torte, quelle triangolari. Che si compravano al supermercato dell'Amigos, quelle triangolari, okay, la San Salvatore
1: ce l'ho.
0: E però io mi ricordo che il gusto che avevano quando le mangiavo io da piccolo il sabato sera, perché si mangiava solo il sabato sera perché era un vizio, era un lusso, avevano un altro gusto. E secondo me avevano un gusto diverso perché all'epoca c'era dentro qualche ingrediente proibito, tipo che però
1: qualcosa
0: sembrava
1: che, fare qualcosa che è venuto fuori
0: tipo l'amianto,
1: col tempo.
0: Ecco.
1: Esatto, qualcosa che forse quel tempo era meglio non metterlo, esatto. Non mangiarlo,
0: ma
1: non
0: come?
1: Consumarlo.
0: Ah, non fa bene, le fibre dell'amianto non aiutano, no. Sembrerebbe che no,
1: non fanno
0: tendono
1: bene
0: piuttosto a generare la silicosi, che non è una cosa bellissima.
1: Ah, pensavo alle squame sulla schiena.
0: Anche
1: perché si spiegava il tuo cotè rettiliano.
0: Anche, esattamente. questo mio essere squamoso è. Non so, fateci sapere voi se avete nostalgia di un gusto che conoscevate da bambini che oggi non riuscite per ritrovare.
1: O se avete magari un caso clamoroso di un gusto
0: per
1: che
0: esempio.
1: Vi siete resi conto che è cambiato, che non è più lui.
0: Esatto, o magari perché avete scoperto qualcosa che non dovevate scoprire su quella roba, io non lo so. 079 873 8073.

0: Poi ovviamente abbiamo a che fare non solo con ingredienti che vengono utilizzati nella preparazione di cibi industriali, che per forza di cose, non essendo fatti in casa, si basano su ricette che utilizzano grandi quantità di ingredienti, poi cambiano nel corso del tempo, si adeguano magari forse anche ai gusti che cambiano e anche magari ai costi, e alle scoperte vengono fatte dalla scienza su ciò che fa male al nostro corpo. Perché io mi ricordo che avevo letto questa storia, la famosa pasta da modellare,
1: ok,
0: DAS, per intenderci, fino, se non mi ricordo male, fino al forse i primi anni 70 giravano delle versioni che erano preparate con delle fibre di asbesto all'interno, cioè in quell'impasto lì che veniva utilizzato per modellare, veniva utilizzato anche nelle scuole e negli asili, cioè giravano delle sostanze che poi si sono rivelate non essere proprio benefiche per il nostro corpo. E non lo so, forse magari la stessa cosa vale per i prodotti a maggior ragione che poi noi introduciamo nel nostro corpo sotto forma di cibo. Però andiamo con ordine.
1: Però.
0: Ma c'è una cosa che volevi dire?
1: No, sì, andiamo... importantissima.
0: Cioè, ah, beh, certo.
1: Radio, televisione svizzera. Cioè, per me è di vitale importanza.
0: Giusto. Non avevo visto che stavi tremando.
1: E sta venendo una crisi.
0: Eh sì.
1: Cioè, qua il tempo scorre, sono le 12.01. Potevamo essere precisi.
0: Però sei stata brava.
1: Grazie.
0: Non hai usato lo spray al pepe, neanche il taser per richiamarmi all'ordine. È mezzogiorno e un minuto, come avete sentito anche dalle considerazioni riguardo alla mia puntualità di Laila. Per cui
1: Buon appetito.
0: Bentrovati e bentrovate, carissimi e carissime. Abbiamo chiesto qual è il gusto che magari vi manca o che avete sentito cambiare distintamente nel corso della vostra vita. Magari qualcosa che vi piaceva tantissimo da piccoli. E oggi invece è rimasto più o meno uguale, ma qualcosina è cambiato. Qualcuno ci dice le famose caramelle, quelle il cui nome si può pronunciare, è un palindromo. Su, ecco, è un palindromo perfetto, no? Per quello che erano.
1: Non ci ho mai ragionato, grazie.
0: Ma veramente?
1: No, adesso no? Sto ragionando in real life.
0: Ok. Qualcuno diceva il gusto verde di quelle caramelline lì, che gusto era, anche lì probabilmente era ananas. E qualcuno dice sì, però hanno cambiato un po' gusto e consistenza, e io sono abbastanza d'accordo.
1: Allora, sulla consistenza sono d'accordo anche
0: sì,
1: perché io ricordo da bambina di aver perso un paio di denti da latte perché sono rimasti appiccicati. Cioè, si appiccicavano la mascella, cioè ti rimaneva.
0: Sì, erano praticamente mastice che si poteva utilizzare per stuccare le pareti. Qualcuno dice che ricordo la torta San Salvatore, sì, era così che si chiamava, buonissima. Mi ricorda mio papà che ne era ghiotto, e sì, era super buona. Non so cosa diamine ci mettessero dentro, però era veramente super buona.
1: Questo mi pone un nuovo quesito a proposito dei gusti.
0: Vai.
1: Che gusto ha la tua infanzia? Cioè, se tu dovessi descrivere la tua infanzia.
0: Quello lì. Poi qualcuno dice anche, perché poi c'erano delle cose tipiche, erano anche. Lo so che fa un po' ridere dirlo oggi, ma oggi ci sono delle cose che sono di tendenza tanto quanto, ma non lo sono più altre. Per esempio, la carne in scatola, no? C'era questa, non dico che era una novità, però c'era questa comodità della carne in scatola, la apri già pronta, la puoi preparare delle insalate, la puoi usare per fare la pasta, che poi oggi a pensarci magari uno la brividisce. Però un nostro ascoltatore ci dice, guarda, io mi ricordo quella che da bambino praticamente mi usciva dalle orecchie. Perché? Perché veniva praticamente pubblicizzata ogni 2x3 e in famiglia se ne consumava. Le massaie che dicevano sì, mi può salvare dal dover preparare un piatto eccetera eccetera, veniva utilizzata tanto. Oggi decisamente meno. Dice, però io sono sicuro che per lui l'infanzia è quel gusto lì. E lui dice, poi quando sono cresciuto, che da bambino non ne potevo più di quel gusto, poi chiaramente non l'ho più mangiata per anni, fa, quando ho cominciato ad andare a scuola reclute la compravo tantissimo perché era per me era un comfort food, cioè era un ritorno a dei pensieri di bambino che insomma mi facevano
1: piacere.
0: Una coccola, esattamente.

0: di Matthew Bellamy, questo è Muse, Night Shift Superstar. Allora, avevamo chiesto qual è il gusto per voi, il gusto della vostra infanzia, e sono arrivati un sacco di messaggi che magari non parlano neanche in particolare di un prodotto, però per esempio Ore ci dice biscotti all'anice sofficini. Quella dice, quella lì è, sono dei gusti che mi ricordo tantissimo, e effettivamente sì, sono quelle robe che ti ricordi per tutta la vita. Perché sì, come dicevo prima, da bambino non solo abbiamo le papille gustative diverse, ma anche, non so, per esempio cominci ad assaggiare, scopri ovviamente il mondo, scopri tante cose per la prima volta, perché ti si fissano in testa. Tante volte si dice, no, come vorrei aver perso la memoria per poter gustare o vedere ancora per la prima volta quella roba lì. Quando sei piccolo tutto è prima volta, soprattutto quando poi scopri certe cose, certi prodotti, e ti si piazzano nella memoria. Vai.
1: Stavo leggendo sull'internet che a quanto pare i bambini hanno un numero superiore di papille gustative rispetto agli adulti.
0: Vedi?
1: Quindi proprio percepiscono di più.
0: Vedi che ci si frega noi il gusto, perché noi è tutto più blando. Vedi, dice, ah, ma perché i bambini hanno l'innocenza, la loro fantasia. No, è che hanno più papille. E quando invecchi ti si consuma la lingua e ti si consumano anche gli occhi, perché secondo me i bambini hanno più coni e bastoncelli, non lo so, la butto lì. E vedono di più, vedono meno, non lo so. Dice, c'è anche l'aspetto che sono più innocenti, sono più aperti alla vita, però sarà anche vero.
1: Dici che percepiscono maggiormente il mondo intorno a loro?
0: Secondo me sì. Sarà che forse sono chiaramente meno strutturati, magari c'è meno ego, non lo so. Però sta di fatto che il fatto, questo secondo me giustifica anche questa potenza, no, delle emozioni e dei ricordi che ti si stampano in testa quando sei bambino. E poi vediamo un po' se qualcuno
1: citava i ravioli in scatola.
0: Sì, anche i ravioli in scatola, anche quelli sì, però magari non sono proprio un ricordo bellissimo di un gusto buonissimo dell'infanzia, però quello sono.
1: Guarda, guarda, perché sta arrivando il periodo, il periodo dei campeggi scout.
0: Ok.
1: E per me in campeggio scout,
0: sì,
1: il gusto di riferimento,
0: sì,
1: la pasta dei 5P.
0: Cioè panna, prosciutto, piselli?
1: Pasta, panna, prosciutto, piselli, pomodoro.
0: Ok.
1: Cioè, non so spiegarti l'oscura ragione, però noi in campeggio ogni anno almeno 10 volte ci viene appropinato la pasta del 5P.
0: Che però fatta bene.
1: Sì, no, ma io guarda, ringrazio ancora a distanza di tempo il cuoco Tia, perché me lo ricordo.
0: Sì, tu c'hai quel gusto lì della pasta 5P preparata da Tia.
1: Mi è rimasto proprio la pasta del 5P del cuoco Tia, mi è rimasta.
0: Finiamo sempre a parlare di cibo, sempre a quest'ora, sempre
1: a sbavare. Ma poi te e io non ce la facciamo. La fortuna è che non stiamo parlando della parola con la G.
0: Per fortuna poi, cioè
1: il gorgonzola.
0: Oh sì, che qualcuno ha detto che gli ha sempre fatto schifo. Vabbè, farò finta di niente, farò finta di non aver letto, di non aver sentito. Però voglio dire, anche il nostro pubblico non scherza, perché ovviamente ci mancherebbe. È mezzogiorno, per cui buon appetito ancora una volta a tutti e a tutte. La vostra pausa pranzo è sacrosanta. Buon appetito da Laila e Paltrax, come ancora per un quarto d'oretta circa.

0: È una pausa pranzo un po' così, abbiamo parlato di carne in scatola, sofficini, caramelle, torte che non ci sono più, gusti che sono probabilmente spariti a causa di mode, a causa anche magari forse di costi e anche di successi che poi si sono verificati piuttosto che no, perché poi magari certi prodotti sono proprio spariti perché la gente non li comprava più.
1: Però sono anche dei gusti che ci hanno forgiato.
0: Sì, sì.
1: Cioè, il palato che abbiamo oggi è la somma degli alimenti, dell'amore che i nostri genitori ci hanno
0: trasmesso,
1: alimentato.
0: Bravissima. E soprattutto delle nostre papille da bambini, che erano molto più potenti e molto più numerose.
1: Ma tra l'altro, scusa, posso dirti, papille è una parola bellissima.
0: Sì, è vero.
1: Se papille.
0: È vero, le papille gustative sono.
1: Io mi immagino
0: le papille papano.
1: Ah, no, io mi immagino tante papillano. Piccole farfalline che sì. Perché papillon e sì. Le papille che
0: anche
1: sventolano.
0: La papilla credo che sia anche in spagnolo, forse si dica. No, la mariposa anche. La mariposa è la farfalla in spagnolo, se non sbaglio.
1: Mi sa che noi possa il microfono, che siamo un po' affamati.
0: Sì, sì. Io volevo giusto salutare tutti quanti dando appuntamento domani, ovviamente, come al solito, a partire dalle 9. Tu non ci sarai domani?
1: No, no, domani
0: ti prendi una pausetta.
1: Domani sei tutto solo
0: soletto.
1: Domani
0: sono tutto solo soletto, ma ci risentiamo presto.
1: Devo tornare a fare il mio tour come Zendaya. Mi aspettano sul red carpet okay. Da qualche parte.
0: E a mangiare il gelato dopo.
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Tra pochissimo, vabbè, ci sarà il momento informativo. Poi più tardi a seguire la nostra Alice, che starà con voi questo pomeriggio. E adesso uno di quei brani che a me ogni tanto piace riproporre, perché è uno di quei brani da ascoltare, possibilmente. Non so se siete nelle condizioni di farlo. L'ideale sarebbe sdraiati su un prato all'ombra, perché con questo caldo
1: no, poi rischi è mezzogiorno.
0: Ti vengono a raccogliere con esatto, col cucchiaino. Sdraiati su un prato con un foglio, uno sfilo d'erba in bocca, guardando le nuvole che passano, quelle descritte benissimo da questa meravigliosa Clouds di Newton Faulkner. Ciao e buon appetito.
1: Ciao.

0: Probabilmente è una questione anche di idratazione. Ariana Grande rimane senza più lacrime da piangere. Ricordatevi sempre di bere il giusto, soprattutto in questi giorni che sono stati annunziati come più caldi da sempre. Ancora allarme canicola, però per quanto riguarda la giornata di oggi, massime che arriveranno fino ai 34 gradi con minime di questa mattina registrate intorno ai 20 gradi. Per domani la stessa cosa più o meno, con le massime che dovrebbero diminuire leggermente, si fa per dire, resteranno comunque piuttosto alte, attorno ai 32 gradi e minime a 21. Però domani dovrebbe verificarsi anche lo sviluppo di cumuli su rilievi, seguita da rovescio temporali dapprima nelle Alpi e poi in seguito anche nelle regioni di pianura, in Engadina per lo più soleggiato, senza precipitazioni di rilievo. Per il weekend le minime sabato saranno di 20 gradi, massime attorno a 30, si abbasseranno forse un po' le temperature massime. Domenica in prevalenza soleggiato, nella seconda metà della giornata tendenza a temporali isolati. Insomma, arrivano i temporali probabilmente a rinfrescare un po' e a tirar giù le temperature massime. Per quanto riguarda il traffico, il bollettino che è arrivato dieci minuti fa, è l'ultimo aggiornato, ci dice al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e l'area di servizio di Stalvedro ci sono code in direzione nord a causa di un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa e poco oltre tra Airolo e la galleria code di circa un chilometro e attese di una decina di minuti. Ripeto, al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e l'area di servizio di Stalvedro, code in direzione nord a causa di un veicolo in avaria. In direzione sud tra Vassen e Göschenen code di circa 3 km, attese di 30 minuti, l'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Nei Grigioni poi ci sono code in entrambe le direzioni sulla A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino a causa di un veicolo in avaria. Anche lì. Diamo uno sguardo adesso ai titoli dell'edizione del radiogiornale, quella delle 12:30.
1: News.
0: Nelle scorse settimane in Svizzera si sono registrati vari casi di impianti fotovoltaici che hanno preso fuoco. Per gli esperti non è dimostrato che sia colpa delle alte temperature ad essere importante, è comunque che montaggio e manutenzione siano fatti in modo corretto. Presentata la selezione ufficiale del Film Festival di Locarno alla 79esima edizione 7 prime mondiali in Piazza Grande. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran, che risponde colpendo vari paesi del Golfo. A Mashhad, nel nord-est del paese, oggi si concludono i funerali della guida suprema Al-Khamenei. Oggi l'annuncio del piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsto il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro che si aggiungono ai 50.000 già annunciati nel 2024. Dopo il giorno di pausa, primo quarto di finale mondiali di calcio, Francia-Marocco, tappone pirenaico al Tour con il mitico Tourmalet da scalare.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Francia-Marocco, si parte con il primo quarto, il Tourmalet, per definire chi comanderà il Tour. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, il mondiale di calcio riprende dunque da Boston, ore 22, orario svizzero, con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Intanto la nostra nazionale attende e studia soprattutto l'Argentina, Kansas City, dove la selezione di Murat Yakin è appena arrivata, un'attesa di una quarto di finale, lo ricordo, ad un mondiale durato ben 72 anni. Svizzera-Argentina in programma nella notte tra sabato e domenica alle 3 per l'esattezza. Wimbledon è un giovedì invece di semifinali, l'Ucraina Kostyuk contro la ceca Noskova e l'altra ceca Carolina Muchkova contro la statunitense Coco Gauff. Domani in campo ci andranno gli uomini Zverev contro Ferri e Sinner contro Djokovic. Si dice all'inizio, tappone pirenaico con inserito il Tourmalet, 186 km da Pau a Gavarnie-Gendre, 4100 metri di dislivello. Stiamo parlando naturalmente del Tour de France, da scalare nell'ordine l'Aspin, gran premio di prima categoria, Tourmalet come detto, hors categorie, e poi ci sarà la salita conclusiva. Il norvegese Train, lo ricordo, rimane in maglia gialla, anche se i due big, Vingegaard e Pogacar, sono a 7 minuti ed oltre, ma quest'oggi la classifica generale dovrebbe essere meglio stravolta.

Televisione Svizzera.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Arriviamo, facciamo l'ultimo bagno e poi arriviamo. Signore e signori, un buonissimo pomeriggio da parte mia. Io sono Ellis.
1: Io sono Fra, buon pomeriggio anche da me.
2: Ciao a tutti anche da parte di Eli.
0: Ciao ragazzi, allora siamo di nuovo qui come ieri. Come va? Comincio a chiedervi come state.
2: Bene, dai.
1: Io
2: è
1: un po'
2: inastia. Fresco.
1: Sì, è vero, oggi con l'aria condizionata quasi sto bene.
0: Io
1: personalmente sono un po' in astinenza. 24 ore senza partite di calcio. È dura.
0: È stato difficile. La prima pausa ufficiale di questi mondiali, veramente.
1: Sì.
0: Non credo che diranno la stessa cosa i giocatori di calcio, però.
1: Secondo me loro se la godono.
0: Sì,
1: giornata al mare.
0: giornata al mare. Chissà come passeranno loro. Probabilmente in realtà noi siamo qua a pensare giornata al mare, ma saranno lì ad allenarsi. Fettissimo, perché le prossime partite, lo sappiamo, sono sempre più decisive, anche perché siamo nella fase di eliminazione diretta, di conseguenza. Pensate che ansia, ci avete mai pensato all'ansia del giocatore di calcio?
1: Secondo me loro non se la vivono così tanto.
0: No. Male.
1: Secondo me per fare il calciatore devi avere anche un po' questa cosa qua, di non sentire troppo l'ansia.
0: Un mindset,
1: esatto.
0: Sulla partita.
2: Avranno
0: esatto.
2: Delle tecniche, secondo me.
0: Avranno delle tecniche, sì, molto probabile, molto possibile. Beh, noi nel caso in cui ci stessero ascoltando dagli Stati Uniti, dal Canada o dal Messico, gli comunque sottoponiamo un pomeriggio rilassante.
1: Sì, esatto, esatto.
2: Io saluto Ndoi, allora.
0: Saluta, ecco, bravissima.
2: Voglio salutare.
0: Quindi ecco, dai, ultimo bagnetto, poi ci asciughiamo, ripassatina di crema dopo sole e poi stasera andiamo giù a Lugano Marittima dai Cialtroni alle 5.
1: A fare aperitivo, esatto.
0: Oh, yes.

0: Beh, abbiamo detto pomeriggio rilassante, ma siamo partiti belli carichi con Bon Jovi, quindi beh, ci sta, ci vuole anche un po' di carica, soprattutto se magari uno sta lavorando, ha appena finito la pausa pranzo, quindi è in fase digestiva.
1: Esatto.
0: Diciamo che
2: l'abbiocco sale.
0: L'abbiocco sale, esattamente. Allora, Fra, tu hai citato la pausa dei mondiali, io voglio ritornare. Secondo voi sono ripetitiva, ma voglio ritornare sulla...
1: È bello ricordare i bei momenti, diciamo.
0: Porca miseria, poi una cosa che non ne succedeva, dicevamo ieri, da più di 70 anni, voglio dire, non vogliamo ancora dire due cose sulla nazionale.
2: Certo.
1: Ma anche tre, anche quattro. Io parlerei di quello tutto il pomeriggio.
0: Tutto il pomeriggio, perfetto.
2: Allora quattro facciamo... come i rigori che abbiamo vinto.
0: Brava. Esattamente. Allora, voglio dire una cosa. Ho trovato online le telecronache calcistiche delle altre televisioni che hanno commentato il rigore di Vargas, che poi ci ha portato solo quel pezzettino lì.
1: Il bellissimo rigore di Vargas.
0: Bellissimo rigore di Vargas, assolutamente sì, lo sottolineiamo con tanto piacere. Allora, intanto vorrei cominciare, ve le faccio sentire. Ricordiamo quella di Andrea Mangia e Blair and Jamaili, che fanno la nostra di telecronaca, sì, esatto, per la nazionale svizzera. È un bel momento anche
3: tutti
0: quello.
3: Quanti. Sì!
0: Andiamo ai quarti, facciamo la storia, e chissà per Jamaili come deve essere stato,
2: cavolo,
0: vedere la nazionale,
1: esatto, cavolo,
0: che va ai quarti, ai mondiali, no? Che lui è una cosa che non ha mai fatto, però probabilmente per osmosi sarà stato emozionatissimo. Beh, per i suoi,
1: sì, sì, sicuramente.
2: Emozionante però sentire così urlare anche Andrea Mangia,
0: anche Andrea Mangia, ma cavolo. certo, li salutiamo, li abbracciamo. Quindi dici, ok, i nostri hanno festeggiato, poi ci sono i colleghi di SRF, quindi della Svizzera tedesca, che anche loro, diciamo, non si sono tirati dietro.
1: Assolutamente no.
0: Che tradotto semplicemente, la Svizzera va ai quarti di finale, molto così. E poi i vicini di casa, in Italia, la Rai ovviamente l'hanno seguita anche loro, questo è stato il loro commento.
4: E Ruben Vargas, la conclusione, e la Svizzera la vince ai calci di rigore.
5: Bravissimo Vargas, un rigore totalmente difficile.
0: No, non so chi è, penso un ex giocatore anche da loro.
1: Sì,
0: cioè,
1: presumo.
0: Non ho idea, non mi sono informata su chi fosse, però beh, un rigore totalmente difficile. Erano
2: carini,
0: gasati
2: dai,
0: anche loro. Poi abbiamo la Germania, anche loro sono gasati tanti, probabilmente anche lì siamo vicini di casa.
1: Esatto.
0: Mm-hmm. Un po' ci conoscono, noi conosciamo loro, quindi si sono gasati parecchio secondo me, sentite.
2: Bellissimo il nome.
0: Molto tedesco, contenti anche loro. Gli inglesi, anche il Regno Unito, comunque, secondo me non hanno fatto malissimo, sentite.
6: It's Vargas, it's Switzerland through to the quarterfinals. Super penalty, low into the bottom corner.
0: Vargas. Comunque belli casati anche gli inglesi, che come si dice, hanno, non so come dire, sono grandi amanti del calcio anche nella terra. Quindi secondo me hanno interiorizzato questa roba. Comunque è stata una partita molto interessante da vedere. E poi ragazzi, c'è stata l'Austria, che non ho ben capito cosa è successo in Austria. Se ce l'hanno con noi, non credo che ce l'abbiano con noi, però questo è stato il commento dell'Austria.
6: Vargas, oh, die Schweiz.
0: Ok.
1: Senza parole, è rimasta senza parole.
0: Senza parole completamente. No. Ha detto Vargas.

0: podcast, la Svizzera, basta, il resto lasciamo, e non hanno più detto nulla, però
1: ho dimenticato il verbo comunque.
2: Vabbè, Austria a parte, a me fa solo piacere che i nostri vicini di casa siano felici per noi.
0: Questo sempre, sì, questo sempre.

0: giustamente ci fate notare che non abbiamo fatto sentire la telecronaca dei colleghi della Svizzera francese, ma non vi preoccupate, ce l'abbiamo anche quella!
1: E non è da meno delle altre.
0: Zero, anzi, assolutamente, c'è stata tanta emozione da parte dei colleghi di RTS, sentite.
2: Allez, Ruben.
3: Ruben Vargas!
0: Ai quarti della Coppa del Mondo. E un va claxoné, andiamo a claxonare in
1: bellissimo.
0: Giro
4: uno di noi.
0: Esatto. Salutiamo anche i colleghi di RTS. Ma volevamo rimanere sempre un po' in ambito sportivo oggi, giusto?
1: Esatto, esatto. È notizia di ieri che nelle Olimpiadi invernali del 2030, fa strano parlare di Olimpiadi invernali a luglio, però c'è una gran notizione.
4: Beh, dai, sì.
1: È entrata a far parte del palinsesto una nuova competizione.
0: Una nuova competizione alle Olimpiadi invernali, sì.
1: Dello sci freestyle, free ride. Diventa appunto disciplina olimpionica. E cos'è lo sci freeride?
0: Spiegacelo un po'.
1: In pratica prendono gli atleti, li mettono in cima a una montagna, non c'è tracciato, non ci sono linee, non ci sono paletti, niente, quindi nulla che ha a che fare con lo sci che conosciamo noi. Gli danno un punto di arrivo, gli dicono dovete arrivare lì nel minor tempo possibile.
0: Ok.
1: E scendendo meglio possibile.
0: Ok, così.
1: In base alle loro discese danno dei punteggi, dei giudici.
0: Sì.
1: E come si dice, in base a questi punteggi poi dopo si decreterà il vincitore. È importante questa notizia per noi perché a quanto pare, io non seguo troppissimo, mi sono un pochino informato, noi svizzeri siamo forti nel freeride.
0: Oh!
1: Quindi occhio alla Svizzera,
0: attenzione,
1: anche qua.
0: Attenzione, attenzione. E i punti verranno poi determinati a dipendenza di se uno riesce a fare il salto dal sasso.
1: Esatto, esatto.
0: Cioè sfruttare comunque l'ambiente naturale per riuscire a fare le evoluzioni più interessanti degli altri, immagino.
1: Anche alla pulizia so che è un criterio abbastanza importante, quindi non perdere il bastone, atterrare bene, non mettere giù il sedere quando cadi, cioè quando atterri. E cose del genere. Sì.
0: Stiamo a vedere comunque. Voi avete mai fatto freeride?
1: Io ho provato, ma sicuramente non a livello di quelli che vedremo nel 2030.
0: Dai, ecco. Una montagna.
4: Ho quasi spaccato il polso con lo snow.
0: Ecco, perfetto. E su questa la chiudiamo.

0: Despacito. Mamma, non è estate finché uno non sente Despacito.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 14 in punto.
2: Sì, poi Despacito è quel pezzo che tutti odiano,
0: ma che tutti
2: dicono,
0: amano.
2: Tutti dicono di odiare, perché tu devi dire di odiarlo, poi appena parte tu vedi uno che va giù e si fonde dentro Despacito.
0: Ma vuoi stare fermo? Vuoi non ammettere che nel 2016 ti avevi imparato l'intera canzone a memoria? Tutto. Vuoi? No.
2: Claro che sì, Manu.
0: Claro che
2: amo,
0: sì.
2: Che non ha da
0: Puerto Rico. Bene, allora, benvenuto su Radio 3. Andiamo alla meteo.
3: Allora, le previsioni fino a stasera. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Le temperature massime sono sui 34 gradi al sud e fra i 30 e i 34 al nord.
4: Le previsioni per domani di venerdì 10 luglio, al sud in parte soleggiato al mattino e qualche rovescio o temporali del pomeriggio, perciò io suggerisco l'ombrello.
0: Così.
4: Al nord invece prevalenza soleggiato con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Magari viene giù la neve.
0: Ma che non sa, a luglio manca solo per... Dopo basta Despacito, non possiamo più ascoltare la musica.
4: E infine la temperatura sud fra i 20 e i 32 gradi, al nord fra 14 e 34.
0: E andiamo adesso alle notizie con Paltrax.
1: 3 news.
2: Il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli ha annunciato oggi attraverso i suoi canali sociali di essersi messo a disposizione del partito nella lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Alex Farinelli, ricordiamo, siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto in governo Christian Vitta. Svelato il cartellone della 79esima edizione del Locarno Film Festival, il programma dal 5 al 15 agosto, di cui parole d'ordine saranno famiglia, comunità e corpo. Quest'anno saranno proposti 233 film, tra cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. A illustrare questa mattina a Zurigo le novità del presidente del festival Maya Hoffman. Tra le novità, diverse prime mondiali proposte sullo schermo in Piazza Grande, tra cui Il Cileno, un thriller politico girato in parte in Ticino. Lutto nel mondo della musica, è morta Bonnie Tyler, la cantante britannica la cui voce roca ha conquistato milioni di persone. Artista originaria del Galles, nota soprattutto negli anni 80 del secolo scorso, si è spenta all'età di 75 anni a Faro, in Portogallo. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza.

0: Ieri sera non avete acceso comunque la televisione?
1: No, non c'erano,
2: non c'erano partite, i mondiali.
1: Non ho guardato niente.
0: E allora io vi dico che parliamo.
1: Sì.
0: Rullo di tamburi.
1: Vai.
0: Temptation Island. Vai. Ma sai quanti milioni si fa, Arianna?
1: Questi soldi con la sigla di Temptation Island.
0: Cavolo.
1: Mamma mia. Veramente ci parli di Temptation Island?
0: Certo.
1: Cioè, tu sei qua oggi per questo. Per...
2: Oggi cultura. Rete 3, no. Ma quasi Rete 2.
1: Quasi
2: Rete...
1: Bravo. Bene, allora, prego, cosa ci vuoi dire su Temptation Island?
0: Prima io partirei con dare qualche spiegazione di che cos'è.
1: Cos'è? Per così. Noi neofiti.
2: Esatto,
1: che non.
2: Sì.
0: Io vi dico cos'è. Poi dopo... ci sarà la notizia un po' più attuale, soprattutto uscita ieri sera.
1: Ok.
0: Perché non c'erano i mondiali, ma c'era.
1: C'era Temptation Island.
0: Questa chicca.
1: Ok, quindi prima un'infarinatura in generale,
0: sì.
1: Mi dici. Ok, sì.
0: Allora, praticamente è un reality show che va in onda su Canale 5.
1: Sì.
0: Che è il più amato o odiato dell'estate italiana, dipende di che fazione sei.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Dipende se sei pro
2: o lo ami o lo odi.
0: Esatto. E ci sono delle coppie formate nella vita di tutti i giorni. Quindi se magari io con il mio fidanzato vogliamo andare a risolvere i nostri problemi,
1: andate in terapia?
0: Scelgo... No.
2: Andiamo su Canale 5.
0: Io scelgo Canale 5.
1: Ok, salutiamo gli amici di Canale 5.
2: Sì, esatto.
0: E praticamente il funzionamento avviene in questa maniera.
1: Okay.
0: A breve. I fidanzati vengono separati, quindi uomini e donne sono in due villaggi separati.
1: Sottolineiamo, sono solo coppie etero, quindi?
0: Sì.
1: Ok, perfetto.
0: Sì. In questa edizione sì. E praticamente scelgono all'inizio in spiaggia un single, quindi parliamo di uomini scolpiti, tipo Abercrombie, o donne comunque da rivista di moda, cioè...
1: Sì, quell'immaginario
0: persone,
1: lì, ok.
0: Che mettono a dura prova i punti deboli delle coppie. Quindi magari se c'è un... io parlo sempre ai fidanzati, magari uno che ha già il punto debole della bionda piuttosto che della mora, è lì.
1: Okay,
0: per risolverlo.
1: Okay. Per risolvere il punto,
2: sì, esatto,
1: debole.
2: Cammini nel campo minato per risolvere i tuoi problemi.
1: Bravo. Esatto, perfetto.
0: E le coppie non si vedono per settimane.
1: Ok.
0: E loro vivono all'interno del villaggio con i relativi single. E nelle serate ci sono i falò, che sono tutti radunati insieme al conduttore, a Filippo, che li fa vedere i video delle persone.
1: Che cosa sta facendo il tuo partner,
0: esatto,
1: dall'altra,
0: sì,
1: parte dell'isola? Ok, va bene. Ok.
0: Però il programma è famoso per il falò di confronto. E il falò di confronto è il momento clou. Cioè, nel senso, i due si ritrovano, litigano, si insultano. E dopo scelgono se uscire insieme, uscire separati o con il single.
1: Ah, o con il single. Okay. Quindi,
0: certo,
1: il falò, dimmi una cosa che appunto io non seguo tanto. Il falò di confronto, non puoi decidere di continuare il percorso sull'isola delle tentazioni.
0: No, dal momento che c'è il falò di confronto,
1: bisogna
0: devi uscire, ti fai la tua vacanza e poi esci.
1: Ok.
0: E quindi,
2: ma
0: cioè,
2: quindi scusa, dimmi se ho capito bene. Io,
0: vai,
2: e la mia ragazza litighiamo, siamo in un periodo, no, per risolvere i nostri problemi andiamo in vacanza al mare.
0: Sì.
2: In due resort
0: separati. Calabria.
2: È in Calabria.
0: Al mare in Calabria.
2: Ok.
0: Sì,
1: in Calabria.
2: Andiamo al mare in Calabria in due resort separati, lei,
0: sì,
2: da una parte, io dall'altra.
0: Mm-hmm.
2: Entrambi circondati da begli uomini e belle donne.
0: Sì. Esatto. Sì. Perché prende proprio ispirazione dal format spagnolo.
1: Ok.
0: La isla della scusate. Tentación. Chiunque spagnolo, scusate, ma la isla della tentación.
1: Ok. Perfetto. Ok, quindi direi ora siamo a, conosciamo Temptation,
0: ecco,
1: Island. Anche chi ci sta ascoltando e che non l'ha mai visto, diciamo che conosciamo un po' il format.
0: Giusto.
1: Tu tra poco ci dai una chicca.
2: Uno scoop.
0: Una chicca
2: uno
0: importante
2: scoop,
0: che è uscita ieri sera, perché viene chiamata il viaggio dei sentimenti, ma in realtà si può definire come la versione di un po' più formale e professionale di Too Hot to Handle.
1: Ecco.
0: E ieri sera è proprio quello che è successo.
1: Adesso lo scopriamo.

0: Ah, comunque, ho visto dei video, ma confermatemi questo mito, ma è vero che ci sono due persone dei nostri, due ticinesi quest'anno?
1: Due ticinesi?
2: Sì. Italiani, residenti a Chiasso.
1: Dove questo?
2: Temptation Island.
1: È incredibile, ogni volta che dici il nome parte Rihanna così in automatico.
2: E gli altri milioni.
0: Un saluto a Rihanna.
1: Stiamo ancora aspettando il tuo nuovo disco. Alla fine uscirà GTA 6 prima del nuovo disco di Rihanna. Cioè,
0: comunque, e lo showcase a Lugano.
1: E lo showcase a Lugano, esatto. Quindi abbiamo anche appurato che ci sono due persone che vivono in Ticino e che sono a Temptation Island. Devo leggerti un paio di messaggi, Eli, però.
2: Vai.
1: Allora, c'è chi scrive: meglio le parodie. Vabbè, quello ci sta. Tra l'altro le nostre colleghe di Barnum hanno fatto delle parodie bellissime di Temptation Island in questi anni. Scrivono anche: io sono fan di Temptation Island, è un bel esperimento sociale.
2: Vero.
1: Non fate spoiler, me lo devo ancora guardare con calma nel weekend.
2: Dai.
1: Altri che scrivono: niente spoiler, che devo ancora guardare quella di ieri.
0: Ma posso dire una cosa?
2: Vai.
0: È bellissimo come tutti quanti hanno deciso che non è Temptation Island ma Temptation.
1: Sì, beh, bellissimo. E comunque non puoi fare, cioè, non devi raccontare una chicca ma non puoi fare spoiler. Ce la fai?
2: Ci proviamo. Boh, allora, comunque fino adesso si sanno le coppie.
1: Si sanno,
2: quindi
1: le coppie.
2: Fino adesso si può raccontare un po' quale coppia. Posso? Me lo concedete?
1: Allora,
0: no, io non so nulla.
1: Metto le mani avanti. Nel peggiore dei casi, abbassate un pochino il volume della radio. Tra due minuti ci risentiamo. Non cambiate radio, però. Quello
0: per
1: non
0: favore,
1: fatelo.
0: Non cambiate.
1: No,
0: esatto.
1: No. State qui, ma.
2: C'è una... Allora, facciamo così. C'era una volta.
1: Una volta.
2: Due anni fa, una coppia si mise insieme.
1: Ok. La prende lontanissima, Elisa, ma lontano.
2: Di due regioni dell'Italia differenti, okay. Una al nord e una al sud.
1: Ok.
2: Diciamo che una persona,
1: scusa, intanto arrivano messaggi molto divertenti.
2: Arriva a Milano e si conoscono e dopo
0: una terza
2: nasce
0: persona
2: la,
0: arriva a Milano.
2: No, quella del sud.
0: Okay.
2: Arriva a Milano, diventano compagni e diciamo che lei scopre un suo tradimento, no?
1: Ok.
2: Questo si sa. Quindi, cioè, non sono io a spoilerare nulla.
1: Lui tradisce lei.
2: Esatto.
1: Due anni fa, quando si sono messi insieme.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Il fatto è che poi vanno a Napoli.
1: Ok.
2: Ops.
1: Adesso ormai.
2: Vabbè, arrivano a Napoli e prima questo giovane tradisce la
0: compagna.
2: La sua compagna.
1: Di nuovo?
2: Sì.
1: Due volte?
2: Con la ex migliore amica.
1: No, di lei o di lui?
2: Di lei.
1: No. Guarda che mi sta prendendo bene questa roba.
2: Il colmo è okay. Che la ex migliore amica,
1: sì,
2: è una single.
1: È una single
0: nel programma.
1: Sì, Temptation Island.
2: Non lo sapeva la redazione, questo è il problema.
1: Sì,
2: no?
1: Non lo sapeva,
0: sì, esatto.
1: Adesso.
2: Guarda che fanno il lavoro accurato questi giovani, nel senso. Anche Filippo ci tiene.
1: Filippo, ricordiamo, il conduttore. Okay.
2: Esatto.
1: Quindi, ah, ok. Quindi
2: il discorso è stato proprio che ieri sera è stata coinvolta, comunque c'è stato. Allora, il fatto che non si può dire quello che è successo, però inevitabilmente dall'anticipazione.
0: Non mi sa che oramai gli spoiler sono stati fatti.
2: C'è stato il falò di confronto.
1: Ok, ieri c'è stato il falò.
2: Alessandra ha richiesto il falò di confronto.
1: Alessandra, siamo andati anche sui nomi. Ok, perfetto.
2: Però tutto lì, non dico se Rosario è andato, non dico nient'altro.
0: Scusate. Se volevate vederla questo fine settimana, scusate.
1: Però adoro. che aspetta, mi sono
2: abbiamo messaggi.
1: Mi fanno morire perché piangono senza lacrime. Scrivono.
2: Vero.
0: Fa caldo, sono al mare, sì. Ma poverini.
1: Esatto.
2: Ma la migliore interpretazione è stata proprio quella di Gabriele e di Sara, dei due che vivono a Chiasso.
1: Mi piace Elisa perché lei ci guarda come se noi
0: ma proprio ne parla come se fossero amici
1: mente,
0: suoi.
1: Sara e questo e noi. Sì.
2: Ma lei faceva finta di piangere, ha pure aveva il fazzoletto in mano. Ah, cavolo. E boom.
1: Vabbè, ormai
2: aveva il fazzoletto in mano. E a lui gli chiede: vuoi un fazzoletto? No, ce l'ho in tasca. E gli ha chiesto a Filippo: posso soffiarmi? Ma... E lui cosa?
1: C'è il reel su Insta, vi prego. Ma quindi la chicca di quest'anno, di questa tendenza, è che c'è una ex.
2: Sì, tra
0: le single.
1: Tra i single, ok.
2: Che purtroppo non posso dire nient'altro.
1: Non possiamo dire nient'altro.
0: Secondo me è già stato detto.
1: No, magari domani potremo dire di più.
2: Sì, è vero.
1: Magari. Yeah.

0: Non mi è partito il messaggio, scusate.
1: Salve ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io non guardo come cavolo si chiama Temptation Island. Ma cioè, dovrei andare io in pubblico per capire se la mia ragazza è fedele a me oppure no, e quindi lo saprebbe insomma dappertutto poi se la mia ragazza ha fatto le corna o non mi ha fatto le corna. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dove stiamo vivendo? Un saluto, questa è la mia opinione. Ciao,
2: un saluto.
0: Ci sta. Grazie mille per questo falò di confronto. Grazie. Salvo. Basta Arianna adesso, perché veramente è la terza volta che la sentiamo. Allora, ci sta un sacco di gente che non segue Temptation Island o che lo segue ma solo dai social.
3: Eh sì, molti così.
4: Perché beh, dopo 2 ore comunque.
3: Tra l'altro le puntate che durano 2 ore e mezza.
4: Sì, due ore e mezza
0: e poi ti tengono lì in suspense, non sai mai cosa succede, cosa non succede. Stanno arrivando altri messaggi vocali che però se non preascolto io ho paura di quello che dite, quindi vai, li sentiremo. Proviamo? Proviamo così, aiuto. Vai, Luca, ti prendi tu questa responsabilità, te lo dico.
5: Temptation Island è come Despacito. Nessuno l'ascolta, nessuno lo guarda, tutti che fanno apposta a storpiarne il nome, ma sappiamo tutti qual è la verità. Come il movimento Danga quando parte Despacito, tutti guardano Temptation. Tutti.
4: Luca, ho un video per te.
0: Abbiamo anche Davide, vogliamo tentarla pure con Davide?
4: Dai,
0: vediamo un po'. No, non è vero, non è un vocale, scusatemi, niente. E quindi questi sono i messaggi, sono arrivati altri che mi avete scritto. Ah, mi avete messo la pulce nell'orecchio. Adesso vado a cercare questo Temptation Island. Abbiamo trovato anche qualcuno che non sa che cos'è. E che quindi non ha nessuna opinione a riguardo. Sì, lecitissimo, assolutamente. Anche questo. Luca intanto ti risponde e dice: manda il video, manda.
6: Ultimo bagno e poi andiamo.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/

0: Oh, ragazzi, adesso abbiamo chiuso questa parentesi un po' trash su Temptation Island, che poi se ne voglia, ci sono i grandi fan tra gli ascoltatori di Rete 3, i grandi odiatori, ma questo è anche Temptation Island.
1: Giusto.
0: Però mi pareva di capire che volevamo rimanere un po' in questa fase un po' trash, no?
2: Sì, nel mondo della televisione anche.
0: Sì, ti vedo gasato.
2: Esatto, io sono gasato di questo prossimo argomento.
0: Prego. Vai,
2: allora, il 26 giugno scorso, quindi una settimana fa, poco più,
0: certo,
2: è uscito Jackass Best and Last,
0: no,
2: l'ultimo film della saga di Jackass.
0: Che voglio adesso qua Elisa che alza le mani.
2: Elisa alza le mani, non sa.
1: Io ignorante.
0: Ignorante. Ok, vogliamo spiegare un po' che cos'è?
2: Allora, per le persone che non conoscono Jackass, è una saga di 10 film.
0: Intanto posso dire meglio per... Va bene che non lo conoscete.
2: Sì, esatto,
0: va
2: se non lo conoscete...
0: Continuate a vivere
2: nell'ignoranza.
0: Scusate
2: che ve lo stiamo facendo conoscere.
0: Esatto.
2: È questa saga di 10 film in cui un gruppo di persone che sono da atleti di sport come skate, BMX, attori, comici, che adesso hanno tutti quanti la loro età, sono intorno ai 50 anni, quindi... Bravi loro che sono arrivati a fare queste cose qua a quest'età.
0: Esatto.
2: Come si dice, fanno degli sketch di 10-15 minuti. Il film è una compilation di un tot di sketch dove fanno un sacco di cavolate, possiamo definirle così.
0: Cioè gli viene in mente una roba e loro la fanno,
2: sì,
0: fondamentalmente.
2: Sì, sì,
0: la
2: sì,
0: cosa
2: sì.
0: più estrema e assurda che tu possa pensare di decidere di fare nel barchetto con i tuoi amici, ecco.
2: È un po', una compilation di un gruppo di amici che dice: oh, ti sfido a fare questa cosa qua, e non si tirano mai indietro.
1: Tipo un quanto te la rischi.
2: È un quanto te la rischi tra amici, però non possono tirarsi indietro, fanno di tutto.
0: Di tutto. Abbiamo degli esempi soft, Fradi.
2: Sì, allora,
0: perché è veramente.
2: Vi faccio due esempi soft. Allora, nel primo film so che, come si dice, prendono, vanno in un noleggio di auto, noleggiano un'auto e ci vanno a fare gli autoscontri.
0: Ecco.
2: La riportano il giorno dopo completamente distrutta.
0: Distrutta.
2: Ovviamente erano d'accordo con il proprietario
0: del noleggio.
2: Ma certo. Non con il commesso che gli ha affittato l'auto. Quindi questo qua è lì in ufficio che vede tornarsi la macchina che ha affittato ieri completamente sfasciata.
0: Poverino, è stata una giornata di lavoro strana per
2: assolutamente.
0: Lui.
2: Assolutamente. Un altro esempio di uno sketch che hanno fatto: hanno collaborato con Brad Pitt, per farvi capire quanto sono famosi. Brad Pitt,
0: sì, sì.
2: Hanno collaborato con Brad Pitt, gli hanno detto: tu esci a cena, vai in quel ristorante lì. A una certa arriviamo noi col furgone, tutti imbavagliati, tutti incappucciati, e ti rapiamo. Hanno avvisato la polizia locale dicendo: guardate che se vi chiamano che è stato rapito Brad Pitt alla cena, al ristorante lì, siamo noi. È uno sketch, siamo d'accordo. Hanno rapito Brad Pitt al ristorante.
0: Mamma mia.
2: E la gente intorno era lì che guardava: c'è Brad Pitt al ristorante con noi. Sono arrivati questi, l'hanno rapito.
1: Avranno pensato che era sulle riprese di un film.
0: Esatto. Noi però adesso abbiamo voluto raccontare gli esempi un po' meno scioccanti, però diciamo che vanno veramente nel trash splatter estremamente,
2: sì, esatto.
0: Schifoso.
2: Sono forti,
0: anche...
2: sono molto forti per le cose schifose che fanno,
0: sì,
2: che non vogliamo dire.
0: Non per stomaci deboli, e quindi non ripeteremo, perché già la sottoscritta, solo immaginandosi certe cose che ha visto in giovane età, ecco, sto già male. E ovviamente disclaimer: non fatelo vedere ai vostri bambini, cioè.
2: Però se volete recuperarlo, due film della saga sono su Netflix. Periodicamente caricano e tolgono un paio di film, quindi se li beccate è divertente. Poi dopo, non, essendo che non ha un arco narrativo, è fine a se stesso, potete metterlo, toglierlo.
0: E
2: non lo metterei sottofondo quando cucini, ecco.
0: No.
2: Non guarderei

0: Bene, sono arrivati un paio di messaggi anche su Jackass, giustamente sono quelle cose che uniscono la gente e anche le generazioni, c'è chi si sta ricordando di quando li guardava su MTV, perché
1: nascono con una serie TV su MTV, sì.
0: Nascono con una serie TV su MTV, poi hanno fatto i primi film, chi si ricorda della prima, ovviamente lo diciamo senza spiegare che cosa è successo, perché comunque io ho rispetto per le persone che ci ascoltano. Tutti quanti ci hanno scritto come quella cosa del Toy Toy, esatto, come quella cosa del Toy Toy che hanno fatto loro.
1: Stunt più famoso, senza dubbio.
0: Senza dubbio, credo di sì. Possiamo dirlo, lo posso dire in parole, con parole profumate, provo a dirlo.
1: Va bene.
0: Profumate a riguardo. Uno di loro era dentro un gabinetto chimico che è stato lanciato da un'enorme catapulta nel cielo e poi è atterrato. Basta, non do dettagli su niente.
2: Però c'è ingegneria.
0: C'è dell'ingegneria.
1: Molta ingegneria, appunto. Sì, sì,
0: inventa una catapulta che...
1: Appunto nell'ultimo film, come si dice, che è uscito il 26 giugno, c'è un nuovo membro del cast.
0: Ah.
1: Uno di quei robottini con l'intelligenza artificiale che mettono a fare stunt anche lui.
2: Bello.
0: Vedono fino a dove riescono ad arrivare. Sono curioso.
1: So.
0: Ma si può vedere questo film da qualche parte?
1: Purtroppo io so che qui da noi nei cinema non lo stanno dando. E su Netflix non c'è, quindi per ora non so dove può essere trovato. Secondo me più avanti arriverà anche qui in Europa.
0: È uscito solo negli Stati Uniti, dunque.
1: È uscito solo negli Stati Uniti, credo, sì.
0: Vedremo se ci sarà anche l'uscita da qui. Ovviamente non vi consigliamo eventualmente
1: i popcorn al cinema,
0: popcorn,
1: se arriva al cinema.
0: Esatto, no, quello non.

0: devo chiederti una cosa, perché io
1: i
0: film dei Jackass non ne ho mai visti tutti completamente, anche gli sketch, perché io arrivo a un certo punto e poi veramente il mio stomaco e la mia mente non ce la fanno più e il mio cervello dice: spegni quello che stai guardando, tu non dovresti vedere queste cose. E quindi niente, arrivo fino a un certo punto, delle cose di cui ho sentito parlare ma non ho mai visto. E questo è, scrivono, a parte che scrivono che quello, lo sketch del Toy Toy l'ha fatto anche Britney Spears con loro.
2: Questo non me lo ricordavo.
0: No, questa
2: grande
0: cosa,
2: Britney Spears,
0: me la ricordo io, l'ha fatta insieme a loro questa cosa di Britney Spears, terribile. E però fanno anche riferimento a uno sketch sempre dei Jackass dove c'è una mano gigante che dal 5 alle persone che arrivano in un magazzino.
2: Sì, all'entrata del loro magazzino hanno costruito questa mano gigante, ma gigante, cioè grande come
0: una casa,
2: una porta.
0: Ok.
2: Che è montata su una fionda che loro afferrano, tirano, si mettono dietro l'angolo dell'entrata. Quando arriva qualcuno e una vedetta che controlla chi arriva, lasciano la mano a fionda che colpisce in faccia questo
0: mai capitato
2: che sta entrando, ma prendono voli di 3 metri.
0: E beh, cioè,
2: è una mano grande quanto una porta.
0: Sì, quindi prendi una manata, il face palm
2: gigantesco,
0: più potente
2: sì,
0: della
2: sì,
0: vita. Bene, grazie. Volevamo dire ancora qualcosa su di loro?
2: Vogliamo lasciare un pochino di suspense.
0: Lasciamo,
2: se volete guardarvi film e avete coraggio di guardarvi film.
3: Cioè, a me è interessato, nel senso.
0: Eli, guarda. Buona fortuna. Non so cos'altro dirti.
3: Grazie.

0: Ci prepariamo per domenica mattina. Tra l'altro, raga, voi state svegli alle 3 del mattino? Avete visto che tutto il Ticino rimane aperto, eh?
1: Io sì, io sono sicuro che rimarrò sveglio.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 15 in punto. Ancora un buon pomeriggio su Rete 3. Andiamo alle previsioni del tempo.
1: Previsioni fino a stasera. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperature massime sui 34 gradi al sud, fra 30 e 34 al nord.
3: Previsioni per domani, venerdì 10 luglio, non sono cambiate molto. Al sud in parte soleggiato al mattino, rovescio temporale al pomeriggio, sempre mantellina e ombrello. Nord in prevalenza soleggiato, con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. E temperature al sud fra 20 e 32 gradi, al nord fra 14 e 34.
0: Grazie mille, io vi segnalo anche un pochino di traffico al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinte e Rolo. Ci sono infatti code di circa 2 km attese di una ventina di minuti. Invece in direzione sud tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km con attese di almeno 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Andiamo alle news.
2: 3 news.
4: Uber Eats Svizzera è a tutti gli effetti un fornitore di servizi postali ed è quindi soggetto all'obbligo di registrazione presso la Commissione Federale delle Poste, meglio nota come Postcom. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, che ha respinto il ricorso della piattaforma di consegna di cibo a domicilio. Meno impianti fotovoltaici posati, ma forte aumento delle batterie per l'accumulo di energia elettrica installate. È il quadro dell'evoluzione delle rinnovabili in Svizzera nel 2025, reso noto dall'Ufficio Federale dell'Energia attraverso i dati raccolti da Swiss Solar. Le PFAS sono un rischio per l'uomo e l'ambiente e devono essere maggiormente regolamentate e controllate. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Ufficio Federale dell'Ambiente e presentato oggi.

0: su, accendete le luti, le luci, mamma mia, ce la facciamo.
1: No, accendete anche quelle.
0: Accendiamo anche quelle, il caldo fa tantissimo, per fortuna è qui con noi Alessandro Bertoglio.
1: Cinque alto. Posso fare una piccolissima parentesi di attualità che non c'entra niente col cinema?
0: Certo, volentieri.
1: Nel 2013 ho conosciuto Bonnie Tyler. Perché era l'Eurovision che io commentavo. Grandissima donna.
0: Grandissima donna che, ricordiamo, per chi magari non avesse ancora letto o sentito la notizia, è venuta a mancare proprio oggi dopo un lungo periodo in ospedale, in coma farmacologico, ecco. Bonnie Tyler ci ha lasciato. Chiusa parentesi, adesso ritorniamo a parlare di cinema e di film. Ci parli di nuove uscite?
1: No, perché c'è un horror soltanto e tu sai che io e l'horror per il momento non abbiamo questo grandissimo apporto.
0: Guarda, nemmeno io.
1: Non siamo amici su Facebook, però devo cambiare perché ne escono ormai uno alla settimana e se no rischio di perdere il lavoro.
0: Cominciare a farti lo stomaco.
1: Parliamo del Festival di Locarno, che oggi è stato presentato ufficialmente e una delle cose che apre proprio la cartella stampa ufficiale è il numero dei film che sono stati presentati per essere selezionati da Locarno.
0: Tantissimi.
1: Fra corti e lungometraggi 7.759.
2: Wow. Mamma mia.
1: Il 20% in più dell'anno scorso, ma la cosa inquietante è che i lungometraggi sono 2.253. Io ho fatto il conto. Cioè, se uno decide di vedere due film al giorno di quelli selezionati ci mette 2 anni guardandoli anche a Natale, Pasqua,
0: per vederli tutti quanti,
1: per vederli tutti quanti.
0: Quindi dici non riuscirai a vederli
1: 3 anni.
0: Cioè. Sappiamo cosa farà Alessandro Bertoglio,
2: sì, esatto,
0: per i prossimi 3 anni.
1: No.
0: Poi finisco, ricominci quelli dell'anno dopo.
1: Esatto. Comunque di questi 7.000 passa fra lunghi e corti ne hanno selezionati 233.
0: Sì,
1: fai te il conto, non c'ho più voglia di usare la calcolatrice.
0: No, no,
1: deve essere una roba tipo 3%,
0: 3%,
1: una cosa così.
0: Sì.
1: E dal 5 di agosto al 15 di agosto avremo modo di divertirci perché il programma della piazza è molto forte, secondo me è molto interessante, e poi ovviamente ci sono i due concorsi principali, quello internazionale e i cineasti del presente, che offrono una panoramica notevole su dove sta andando il cinema. E è sempre bello scoprirlo insieme nel buio della sala, in questo caso del Fevi, soprattutto per i film in concorso, che sono tantissime prime mondiali, quindi film di cui non si sa niente, li scopriremo insieme al pubblico che andrà a vederli, mentre in Piazza Grande sono solo 7 le prime mondiali, però c'è tanta roba.
0: Che comunque sono abbastanza.
2: Sono 7 film comunque.
0: Io direi, se ti va bene, ci prendiamo una pausina, ci ascoltiamo un brano e poi ci dai 2 o 3 consigli su che cosa tu andresti a vedere, quindi dici anche a noi di andare a vedere?
1: Grande.
0: Grande, perfetto.

0: Voglio fare un piccolo, voglio sottolineare questa cosa. Siamo passati dal parlare dell'ultimo film di Jackass al film d'autore del festival del film di Locarno.
1: Che però, nel suo piccolo, Jackass può essere un film d'autore.
0: Può essere anche quello film d'autore, può essere, dipende da chi lo guarda.
1: Nel piccolo.
0: Allora, ci hai dato un po' di numeri, quanti film hanno provato ad entrare nel concorso, quanti film ci sono entrati, quante prime mondiali in assoluto, insomma, sono tanti numeri. Vogliamo anche consigli.
1: Allora, per i cinefili, quelli che non hanno paura di stare seduti sulle seggioline della piazza scomode
0: per tre
1: fino
0: ore
1: fino a notte molto inoltrata, giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 ci sono tre film che non si possono perdere.
0: Ok.
1: Il primo è Cuore selvaggio di David Lynch, giovedì 6. Il secondo è straannunciato Balla coi lupi, però nella versione estesa e restaurata. Quindi fino alle 3:30 siamo lì,
2: siamo in puntate di Temptation Island. Quanto dura il film?
1: In puntate di ma due, perché ci mettono tanta pubblicità, mi sa. Poi te lo dice uno che non ha mai visto Temptation Island, perché io ormai i prossimi sono 59, quindi
0: ma non vuol dire Temptation Island per
2: sì, ma chi ne
3: piglia? Esatto,
0: non esageravo con quello.
1: E poi il terzo film importante è Taxi Driver, che compie 50 anni quest'anno, e per chi non l'ha visto è ancora un capolavoro, per
2: esatto
1: cui,
0: ma anche per chi l'ha già visto,
1: anche per chi l'ha già visto,
0: un
1: vederlo in Piazza Grande, io spero ci siano 8.000 persone, dubito, però vedersi Taxi Driver con De Niro e
0: sul grande, e questa è la bella cosa secondo me della proposta del Festival del Film, quando ci sono anche questi film te li puoi vedere per noi per la prima volta sul grande schermo.
1: Poi ti dico una mezza cosa, perché non posso violare l'embargo, però il film del pre-festival, anche quello compie 50 anni, quindi andate a vedere tutti i film del 76 e sarà un capolavoro da vedere, è gratis. 4 di agosto.
0: Quello della domenica prima dell'inizio del
1: festival. No, quello del martedì subito prima.
0: Del martedì, sì, scusami, sì. Sì.
1: Però non posso dire altro.
0: Ok, quindi allora, tenetevi liberi il 4 agosto alla sera.
1: Esatto.
0: Caso.
1: Tra i film che io mi sento di consigliarvi, al di là di questi qua, a parte che alcuni sono in prima mondiale, quindi non li ho visti neanch'io. Però, per esempio, il 9 agosto c'è Paper Tiger con Adam Driver e una Scarlett Johansson quasi irriconoscibile perché l'hanno imbruttita e invecchiata. È una storia, un thriller con due fratelli che si immischiano in affari che non sono proprio loro, ambientato a Brooklyn. Molto bello, molto interessante. C'è questo film che non ho visto, però mi attira molto e penso che sia un film da non perdere. Si chiama Frank Lewis,
0: okay,
1: diretto da Petra Volpe, regista di Zurigo, che noi abbiamo conosciuto perché lei ha vinto a marzo il Quartz per il miglior film dell'anno con Heldin, il film sulle infermiere.
0: Sì.
1: Quindi questo, lei vive a metà della sua vita a Berlino, l'altra metà a New York, è il primo film che gira negli Stati Uniti, quindi secondo me è un film molto interessante. Poi c'è anche Ben Kingsley, per cui insomma anche il cast è molto,
0: e noi fieramente comunque per la regia svizzera
1: ce la tiriamo abbastanza,
0: certo,
1: diciamo,
0: direi.
1: E poi ci sono questi due film, uno e mezzo italiano. Il primo è Harmony,
0: okay,
1: con Valerio Mastandrea e Asia Argento, che avrà anche un altro film perché lei è una dei premiati di questo festival. E il secondo, che si chiama Il Cileno, che è un thriller politico ambientato ovviamente dove?
0: In Cile, dici?
1: Brava.
0: Sì. Ma è quello che hanno filmato, scusa, lo faccio dire a te, scusa.
1: No, no.
0: Che hanno parzialmente filmato in Ticino?
1: Esatto.
0: Ah,
1: esatto. Sei sul pezzo.
0: Grazie,
1: grandissima.
0: Era questo che volevo.
1: Grandissima. Sì, in effetti alcune scene le hanno fatte qua. Chiudo ricordando un paio dei premiati, perché quest'anno ci saranno dei premi per Asia Argento, abbiamo detto, per Isabella Rossellini, che è una grandissima, Virginie Fira a Cannes ha vinto un mese e mezzo fa il premio per la miglior attrice con un film straordinario, che però non sarà in Piazza Grande perché è un po' forte il tema.
0: Ok.
1: E poi soprattutto un personaggio che so che tu conosci di traverso, ma conosci bene, Rick Baker, è un mago del trucco.
0: Sì.
1: E lui è quello che ha fatto il trucco, per esempio, di Thriller di Michael Jackson.
0: No way!
1: E anche colui che ha fatto Un lupo mannaro americano a Londra, perché sai, fra il video musicale e il cinema ci si sposta molto volentieri.
0: Certo.
1: E sarà premiato pure lui, e sarà qui.
0: E sarà qui!
1: Certo.
0: Quindi questi sono i VIPs. Potremmo vedere quest'anno al Festival del Film di Locarno. Ale, io ti ringrazio tantissimo.
1: In piacere. piacere. Grazie. Come sempre.
0: Tu stai già cominciando adesso a giustamente prepararti, fare valigie.
1: No, valigie no. Se devo proprio dirti fino in fondo la verità, stiamo già preparando Venezia.
0: Ecco, perfetto. Tu stai già avanti.
1: Perché purtroppo ci sono delle scadenze che bisogna fare, quindi si fanno.
0: Bene.
1: Però
0: bene,
1: non vedo l'ora di essere il 5 di agosto a Locarno.
0: A Locarno. Già
1: a farmi una scorpacciata.
0: Già il 4 di agosto per il pre-festival, che hai detto sarà una cannonata.
1: E poi c'è anche quello della domenica per le famiglie, anche quello non possiamo dire il titolo, però è...
0: sarà una bella chicca.
1: Sarà una bella chicca. Comunque, se volete, per chiudere, la copertura radiofonica del festival su Rete 1 e su Rete 2 dal 3 di agosto, dal lunedì 3. I primi due giorni abbiamo deciso che raccontiamo i finali dei film.
0: Bello, molto bello. Bello. Quindi, come si chiama la trasmissione? No spoiler.
1: Speciale festival, no spoiler.
0: Ciao Ale, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Biglietti, oggi si regalano biglietti
1: con Moon and Stars Festival.
2: Oh yes, Moon and Stars Festival. Qualcuno all'inizio della trasmissione oggi ci ha chiesto: ma li regalate dei biglietti Moon?
3: Secondo me qualcuno aspettava solo questo momento.
2: Solo questo momento, infatti guarda, aspetta. Guardate un po' sotto il tavolo se ne avanzano ancora un po'.
3: Qualcuno sì, qualcuno ne avanza.
2: Ce ne sono ancora un paio, perfetto, perfetto. Allora, quali biglietti regaliamo oggi? Adesso ve lo dico subito. Sono i biglietti per il concerto di Max Pezzali e Noemi a Moon & Stars la sera di giovedì 16 luglio alle ore 19:30. Quindi questa è una cosa che io vi dico: se partecipate al gioco, fate in modo di essere liberi il 16 luglio, cioè non che siete già in vacanza,
3: esatto.
2: Giocate perché è divertente giocare, ok? Vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni, dovete rispondere alla domanda giusta, ok? Allora, dovete dare la risposta corretta e poi verrete estratti a sorte tra i messaggi che arriveranno allo 079 873 8073. Chiaro? Bene così. Vogliamo andare con la domanda?
4: Vai.
2: Vai. Aspetta che ti metto un po'. Ecco.
4: Pronti?
2: La domanda per vincere due biglietti del concerto di Max Pezzali e Noemi è:
4: come si chiama la canzone di Noemi?
2: Vai, con le tre opzioni.
4: Opzione A: sono solo carriole.
2: Ok.
4: Opzione B: sono solo carote.
2: Ok.
4: Opzione C:
2: difficile questa.
3: Sì, eh.
4: Sono solo parole.
2: Ok, le vogliamo ripetere. A:
4: sono solo carriole.
2: B:
4: sono solo carote.
2: C:
4: sono solo parole.
2: Rispondete correttamente, lo so, non è facile.
3: Non è per nulla facile.
2: Siamo con voi, ma ce la potete fare.

0: Signore e signori, si è concluso il concorso anche oggi per portarsi a casa i biglietti di Noemi e Max Pezzali il 16 luglio a Moon and Stars. Vogliamo dire il nome della vincitrice di oggi?
1: Diciamolo, diciamolo.
0: Prego!
1: Aurelia!
0: Yeah! Grande! Bravissima, siamo molto fieri di te. Non era facile, lo diciamo. Mi ripeti, Eli, le tre opzioni quali erano? La domanda e le tre opzioni, per piacere.
2: Qual è la canzone?
0: Non ti sto sentendo, ho bisogno
1: del tuo microfono.
0: Eccoti qua.
2: Perdonatemi.
0: Niente.
2: Perdonatemi. Qual era la canzone di Noemi?
0: Qual era la canzone di Noemi?
2: Tra. Sono solo carriole.
0: Sì.
1: Bella, mi piace molto.
2: Cavoli. Sono solo carote.
0: Sì.
2: Oppure sono solo parole.
0: E quella giusta era?
2: Sono solo parole.
0: Sono solo parole era quella corretta. Però devo dire che Sono solo carriole è una canzone che io vorrei sentire.
1: Sì, esatto.
0: A un certo punto della mia vita forse ce ne abbiamo anche bisogno. Sentiamo le parole della vincitrice a freddo, così subito dopo la vittoria.
3: Figata! Sto lavorando, non posso fare troppo casino, grazie mille.
0: Scusa per il disturbo, dopo ci ha scritto: ho i colleghi gelosi.
2: Brava, dagliela.
0: Grande, mi grandi. No. Grandissima Aurelia. Congratulazioni, non vi preoccupate, abbiamo ancora forse due biglietti da qualche parte per domani.
2: Sì.
1: Dobbiamo guardare bene per terra, vedere un po' in ufficio.
0: Se li troviamo,
1: vi cerchiamo. Vi facciamo sapere.

0: Raga, vi chiedo dove andate in vacanza, posso chiedervelo?
1: Puoi.
0: Vai. Puoi. Allora, dove andate in vacanza quest'anno?
1: Io quest'estate ad agosto scappo in Costa Rica.
0: Bellissimo.
1: Sì, sono felicissimo. Sì, sei già
0: stato, è la prima volta?
1: È la prima volta.
0: Okay, bene, poi ci potrai raccontare. Eli, invece tu?
2: Io resto nel mio caro Ticino.
0: Ah, vacanza al lago, al fiume.
2: Ci sta,
0: perfetto.
2: Quest'anno non va così.
0: Va così, ci sta, va benissimo. Vi manca tanto alle vacanze? Tu hai detto fine agosto?
1: Sì, il 9 parto se non sbaglio.
0: Allora inizio agosto, ok.
1: Esatto.
2: Io fine inizio agosto.
0: Siete lì in vacanza più o meno insieme, va bene. Io andrò poi a settembre. Di
2: dove
0: solito
2: vai?
0: Io andrò in Giappone, ma l'ho già raccontata questa cosa. Sì, compio 30 anni, faccio il viaggio dei miei sogni con
1: bello.
0: Grazie mille. Allora, vi chiedo la cosa più noiosa a cui pensare quando si va in vacanza per voi qual è?
2: Difficile o facile come domanda?
0: No, come la risposta non è né giusta
1: né
0: sbagliata,
1: okay.
0: Cioè la tua risposta, vai.
1: La cosa che io odio di più è aspettare la valigia una volta atterrati.
0: Aspettare la valigia, quella in stiva.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto, quello è noiosissimo, sì.
2: Per me è la felpa.
1: In che senso?
0: Vai, esploriamo questa risposta.
2: Allora, sei a luglio, perché ti devi portare dietro un felpone? Se poi sull'aereo, cioè devi star lì con 0 gradi, no?
0: Perché sull'aereo fa freddo,
2: e poi scendi e sono 40.
0: Però dipende dove vai in vacanza, perché se vai in Argentina adesso è inverno.
1: Vabbè,
0: lì la felpa te la porti, no?
2: Ah, diavolo.
0: No, in realtà una delle cose che a me fa girare di più le scatole del viaggiare, in aereo ovviamente si intende, è il bagaglio a mano. Perché siamo passati da tantissimi anni in cui il bagaglio a mano era gratuito e come si dice, incluso nel biglietto del volo, e che potevi poi mettertelo sopra sulla scarpiera e quelle cose, quel bagaglio a mano, non quello da sotto il sedile che è ancora gratuito. E poi per un sacco di tempo, adesso da un sacco di tempo non si può più avere questo bagaglio a mano gratuito, bisogna pagarlo in più. Che non si capisce se è semplicemente hanno scorporato questa cosa dal biglietto e quindi il prezzo è esattamente come quello di prima, oppure no. Sta di fatto che recentemente sono state prese decisioni importanti proprio riguardo al bagaglio a mano, che è stato comunque oggetto di critiche e di discorsi a livello soprattutto europeo, ma ve ne parlo tra pochissimo.
2: Vabbè.
1: Vai.

0: Allora, stiamo parlando di viaggi in aereo e di bagagli, sempre un po' noiosi, chi da aspettare, dicevi tu Fra, quando c'hai
1: esatto.
0: Bagaglio nella stiva, devi poi stare lì ad aspettare, già fatto tutto il viaggio, o te ne vuoi tornare a casa o vuoi andare in albergo, insomma cominciare a piazzarti e iniziare le tue vacanze. Io invece pensavo al prezzo del bagaglio a mano, che comunque dopo diversi anni di bagaglio a mano, gratuito si intende tra virgolette, perché ovviamente è un prezzo compreso nel biglietto, ci siamo ritrovati a dover vedere inizialmente, quando compri un volo, la tariffa iniziale, sì, yeah, 50 franchi, 100 franchi, 20 franchi il volo, e poi arrivi
1: il bagaglio e il posto, esatto, e questo e quell'altro,
0: aggiunge e alla fine il prezzo si raddoppia, se non triplica, e quindi la tua vacanza non era così poco costosa come pensavi, no? Cosa succede? Stanno girando dei titoloni sui social, ma su anche tutte le testate di informazione, tra cui anche il sito ovviamente rsi.ch, dove trovate spiegata tutta questa cosa, con scritto: l'Unione Europea ha deciso che i bagagli a mano sono tutti gratuiti. Allora, diciamo più o meno, cioè non è che è proprio così la questione, e non è un cambiamento ovviamente che avverrà dall'oggi al domani, non è che noi
1: purtroppo possiamo dire
0: non è che se tu hai già prenotato il tuo volo per le vacanze di quest'anno magicamente ti
1: quando
0: ridanno
1: sali,
0: i soldi,
1: ti ridanno
0: tinga i suoi soldi del bagaglio a mano, grazie per volare con noi. Allora, fondamentalmente funziona così, quello che cambia davvero è che questa decisione riguarda il principio che un bagaglio a mano, entro certi limiti di dimensioni e peso, non dovrebbe essere trattato come un extra, ok? E soprattutto come un extra obbligatorio. Quindi il diritto fondamentalmente copre un oggetto personale e un trolley fino a 7 kg e 100 cm complessivi, quindi tutte le misure devi raggiungere 100 cm, ma ovviamente questo vale nel quadro di questa nuova regola, di questa nuova legge, e non come nelle regole operative in questo momento. Quindi non è che, appunto, come dicevamo, da domani bagaglio a mano gratuito, e ovviamente significa che se il bagaglio a mano ha un costo, viene già esposto nella tariffa iniziale del volo, e di conseguenza non ci saranno più sorprese alla fine, quando poi ti ritrovi a dover veramente pagare quello che tu pensavi di, cioè, che dovevi pagare per poi andare in vacanza. Di conseguenza questa cosa dovrebbe un pochino chiarire. Non credo però, se ho capito bene, che ci sarà un vero e proprio risparmio per noi che viaggiamo, fondamentalmente. Cioè,
1: costeranno un pelo di più i biglietti, immagino.
0: Voilà, esattamente questa cosa qui. Quindi stiamo a vedere, sta di fatto, appunto, non vi preoccupate se avete preso dei voli e avete pagato il bagaglio a mano.
1: Cioè non preoccupatevi, rimanete preoccupati.
0: Rimanete così, perché è giusto che l'abbiate pagato, che continuerà ad essere così ancora per un po'.

0: piace più. Non ti piace più. Non ti piace.
1: Allora, gente, di solito siamo tutti abituati che la nuova musica si ascolta di venerdì, perché è il venerdì la giornata delle nuove uscite, no? Lo sapete anche voi?
2: Assolutamente.
1: Perfetto. Ma oggi, che è giovedì, abbiamo qualcosa di speciale e di nuovo in più, e quindi io sono contenta, mi piace sempre la nuova musica, soprattutto in anticipo. Anche perché chi fa uscire la musica non di venerdì nel 2026 è un folle, un anarchico. Oddio, ho fatto uscire una canzone di
2: questa
1: giovedì.
2: Qua è proprio una canzone da anarchici.
1: Possiamo dirlo, assolutamente sì. Sto parlando di uno dei nuovi singoli dei Green Day. Oh yes, tra l'altro parte di un progetto bello importante. Parte del progetto Nimrods, che è il titolo anche del film ispirato alla loro storia, ai loro primi anni proprio dei Green Day, e di tutta la loro storia, di quello che è successo a loro prima dell'uscita di Dookie, quindi il grande disco del 94 che li ha fatti letteralmente esplodere. Non letteralmente, no, però esplode.
2: Figuratamente esplode.
1: Esatto, esattamente. Questo disco tra l'altro è mega particolare, soprattutto per gli anni di oggi, perché avrà 30 canzoni, quindi un disco lungo, non si fanno più dischi così lunghi. 30 canzoni, uscirà su CD, diverse versioni in vinile e la cassetta anche.
2: Addirittura
1: anche in cassetta, che non lo fanno davvero, lo fanno in pochissimi. Gorillaz hanno fatto un disco in cassetta qualche anno fa, insomma, però è una cosa bella particolare, anche perché il lettore, chi è che ce l'ha? Cioè, il mangia cassette? Chi ce l'ha ancora? Siamo in pochi. Comunque sì, un bel disco denso di diversi brani che già sono usciti, si possono trovare dappertutto sulle piattaforme digitali. Quello nuovo che ci ascoltiamo oggi è I'm Never Gonna R.I.P., quindi non
2: morirò mai,
1: fondamentalmente. Yes. Wow.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16 in punto, ancora un buonissimo pomeriggio su Rete 3. Oh yes, io sono Ellis, come sempre in compagnia di Eli e di Fra. Prima di andare avanti con la musica, con il programma di questo pomeriggio insieme, andiamo alle previsioni del tempo.
2: Previsione fino a stasera in tutta la Svizzera, generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi.
3: Invece per domani, venerdì 10, al sud in parte soleggiato al mattino, rovesci o temporale al pomeriggio, quindi come diceva prima la Eli, portatevi dietro l'ombrello già al mattino. Nord in prevalenza soleggiato, con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Temperature al sud fra 20 e 32 gradi, al nord invece fra 14 e 34.
1: E andiamo anche a vedere un po' la situazione sulla rete viaria della Svizzera italiana. Com'è il traffico sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo? Ci sono circa 3 km di coda a partire da Wassen, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata di Göschenen è quindi chiusa in direzione della galleria. Sono segnalate code o forti rallentamenti anche sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, e infine anche sulla A24 da Stabio verso Mendrisio. Detto questo, passiamo alle notizie.
0: 3 News.
4: Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'uccisione di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì di una predazione in Valle di Blegno, dove sono state uccise almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino nel comune di Acquarossa. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia e della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. È salito una quarantina di morti e diversi dispersi il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di maltempo con forti piogge, inondazioni e frane che nelle scorse ore si è abbattuto nella regione meridionale cinese del Guangxi. Oltre 130.000 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, numerosi fiumi usciti dagli argini, acqua che ha causato anche il cedimento di alcune dighe. Il telelavoro piace sempre più in Svizzera, è il quadro che emerge dai dati raccolti dalla piattaforma digitale Indeed, stando ai quali da inizio anno la percentuale di annunci di impiego che prevedono la possibilità di svolgere la mansione da remoto è aumentata di quasi il 13%.
1: E qua si continua, l'abbiamo detto, con la musica. Il prossimo bollettino informativo tra un'oretta sempre su Rete 3. Adesso è il momento di Y2K!
0: Le fatine dei dischi presentano i grandi successi degli anni 2000.
1: I grandi successi degli anni 2000, ed è proprio questo il tipo di musica che sentiremo per la prossima ora qui su Rete 3, selezione speciale delle nostre fatine dei dischi, che sono andate a scavare un pochettino nella musica che è uscita tra il 2000 e il 2009.
3: Quindi, come noi.
1: Esatto.
3: Come me la Eli, uscita come noi.
1: Siete usciti tra il 2000 e il 2009 anche voi, perfetto.
5: Io quindi, 2006.
1: 2006?
5: Sì.
3: Io prima, 2005.
1: 2005, quindi abbiamo più grande di un anno. Ha avuto un anno in più per ascoltare musica di quel periodo.
3: Esatto.
1: Bene ragazzi, cominciamo con Craig David. Questa è What's Your Flavor? What's your flavor?

0: Craig David con What Is Your Flava, un classico che non passa mai di moda. Cosa ne pensate?
1: Cosa ne pensiamo?
0: Va bene.
1: Beh, quando è uscita questa canzone io ero bambina, quindi me la ricordo bene che passava in radio, era in classifica, assolutamente.
0: Perfetto.
1: sì, classicone.
0: Io vi propongo un indovinello musicale.
2: Vai.
0: A voi e anche tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che ci stanno ascoltando.
1: Ok.
0: Chi canta questa canzone? Con le mie doti canore.
1: Vai, aspetta che ti tolgo la base, prego.
0: Ti sembra normale che resti sveglio a corteggiarmi per ore? Chi la canta, dai?
1: Chi la canta?
2: Elisa. Brava Elisa.
1: Bravo! Ah, grazie. Tu intendevi la nostra Elisa.
2: Esatto, esatto.
0: Io pensavo l'Elisa di A Modo Tuo.
2: No. Quella brava a cantare, dico io.
1: Quella veramente brava a cantare, che è quella che abbiamo noi su Rete 3. No, ce lo vuoi dire?
0: Sì.
1: Dai.
0: Perché adesso, a proposito di storie d'amore complicate di Craig,
1: ok,
0: restiamo in tema anche sulla musica di Gazzè.
1: Ok,
0: il brano che vi facciamo ascoltare adesso è L'uomo più furbo,
1: mm-hmm,
0: che è un pezzo uscito nel 2000, comunque
1: sia sempre 2000-2009,
2: l'epoca è quella,
0: tra leggerezza e malinconia, quindi
1: quindi let's go,
0: quindi
2: let's go,
0: la facciamo sentire adesso.

0: Mi sembra che questa era la canzone della pubblicità di non so se dei pannolini o di un borotalco, cioè una cosa di questo. Pictures of you.
1: Non ci azzecca troppo con pannolini e borotalco.
0: No, però se, immaginati se tu se, senti pictures of you, pictures of me, e poi c'è tipo un bebè felice perché c'ha il pannolino migliore della vita. Non so, una roba così, no?
2: Sì, sì.
1: Funzionava, ma... secondo te? Secondo voi hai indotto persone a comprare pannolini?
2: Sì, le mamme contente, altro che lo vedo in ballo pulito.
1: Mamme, esatto. Che erano mamme di neonati nel
0: 2007.
1: Nel 2007, esatto. Fateci sapere.
0: Mamme,
1: sì.
0: E papà.
1: Mamme e papà, esatto, hai ragione, scusa.
0: Fateci sapere che se c'era pubblicità dei pannolini con Pictures of You o se mi sto ricordando male. Poi vorrei andare avanti con il prossimo pezzo che, raga, noi non ci conosciamo da tantissimo tempo, ma voi dovete sapere che sono una delle più grandi fan esistenti al mondo dei Gorillaz.
1: Me ne ero accorto, ce li hai sul braccio.
0: Esatto, io ho un'adorazione per la loro musica, la produzione, i loro dischi, poi ovviamente tutto questo immaginario, no, da cartoon band. Nessuno è mai riuscito a fare questa cosa negli anni come loro, e quindi ovviamente ci sta, mi piacciono tantissimo e sono sempre contenta di poterne parlare, soprattutto quando torniamo indietro negli anni con pezzi come Dare, che usciva nel 2005 come secondo singolo dopo Feel Good Inc, quindi usciva che c'era già un gran successo di...
1: Già,
2: te lo lasciamo cantare allora.
0: Esatto. No, quello non lo faccio, ma per il bene, guarda, mio, vostro, degli ascoltatori tutti, è meglio che io non canti. L'album era Demon Days, sono arrivati al primo posto nella classifica del Regno Unito, ma tipo in un giorno, una cosa di questo tipo, cioè veramente è stato qualcosa di incredibile. Quel disco lì è stupendo, e poi bisogna ricordare dei Gorillaz, mi piace ricordare anche sempre i videoclip. Giravano all'epoca su MTV, oggi si trovano ovviamente dappertutto online. In questo video in particolare c'era la testa gigante di Sean Ryder degli Happy Mondays, che è in questa canzone e che presta la sua voce ai Gorillaz, questa testa gigante nel salotto, se non mi ricordo male, della chitarrista dei Gorillaz, che è la Cyborg, no? E questa testa enorme che canta attaccata poi a dei cavi, c'è una roba un po' Matrix, un po' così. L'immaginare questo è bello inquietante anche come video, secondo me. Andatevelo a recuperare se non l'avete mai visto. Intanto ce li ascoltiamo.
2: Dai.
0: Gorillaz con Sean Ryder, Dare.

0: E siamo insomma passati da delle belle chicche in questo caso. Ovviamente la musica di quest'ora è solo dedicata agli anni dal 2000 al 2009, quindi tutto quello che sentite è uscito in quegli anni, come Youth of the Nation dei POD nel 2002, e stiamo andando avanti su quella linea lì. Abbiamo passato i Gorillaz, abbiamo passato andiamo anche sulla musica italiana. Ovviamente di quel periodo non possiamo non citare la straordinaria band, tra l'altro tra i più divertenti in assoluto, e che dicevi tu, Eli?
1: Di Elio.
0: Ovviamente sì. Stiamo parlando di Elio e le storie tese. Che hai visto a LOL,
1: sì,
0: nella primissima stagione di LOL.
1: Sì, sì, sì, che aveva partecipato con, che aveva fatto la tipica scena con la Gioconda. Che sì, aveva eliminato Frank Matano.
0: Esatto,
1: dopo.
0: Lui ha eliminato, o è stato eliminato da Frank Matano, non mi ricordo più.
1: No.
0: Lui l'ha eliminato.
1: Elio ha eliminato Frank Matano.
2: Ok, sì. A me sembra fosse andata così.
0: Perfetto, ragazzi, mi fido perché la mia memoria non funziona sempre benissimo. Questa canzone qua in particolare è molto estiva ed è dedicata un po' a quel dilemma, no? Mare, montagna, dove vado in vacanza, eccetera, eccetera. Di canzone che era contenuta nell'album Gli Studentessi. Studentessi, scusatemi. C'è qualcun altro che ha tossito? No, l'ho sentito.
1: No.
0: Eri tu? Ah, pensavo di averlo sentito solo io. Ok, molto bene. E ovviamente stiamo parlando di un brano che noi qui oggi a Rete 3 vogliamo dedicare ai nudisti, tutti all'ascolto, perché insomma da noi lo sappiamo, il nudismo
2: purtroppo
0: non si può fare e di conseguenza.
1: Però a Formentera io vi assicuro.
0: Eh beh,
1: che...
0: ma in Spagna sì.
1: Io sono rimasta.
0: Hai visto di tutto.
2: Se siete nudisti in Ticino, andate tutti in vacanza a Formentera.
1: Bravo.
0: I nudi fra i nudisti. Oh.

0: Che capolavoro. A me il bello di queste ore musicali dedicate ai decenni è che riporti fuori anche queste perle assolute.
1: Sì. Gran canzoni, sì.
0: Esatto, che comunque sono arrivate a tutte, sono diventati pezzi come Big City Life estremamente intergenerazionali, perché voi siete dello stesso anno in cui questa canzone è uscita, ma sì, la conoscete benissimo.
1: Esatto, sì, sì.
0: Quindi, e tra l'altro mi fa piacere poterne parlare proprio oggi, proprio in periodo di mondiali, perché questo brano mi era venuto in mente, ho detto, ma secondo me aveva a che fare qualcosa con il calcio, con i videogiochi, forse FIFA, così. Sono andata a cercare, effettivamente era all'interno della colonna sonora del videogioco FIFA, quello specifico dei mondiali, per i mondiali del 2006, quindi mondiali assolutamente storici, mondiali di calcio maschile assolutamente storici, che contenevano appunto nella loro colonna sonora anche brani come Big City Life dei Matafix. Tantissima, tantissima roba. Proseguiamo, adesso siamo al 2001, questi sono i Sum 41 e questa è In Too Deep.

che in un qualche modo è entrata anche nelle case di tutti quanti, anche chi non per forza si ascolta il loro punk rock direttamente dal Canada, insomma ti è arrivato il brano perché hai visto magari Ossia, hai visto una scatenata dozzina talmente famosa come canzone all'epoca che ti arrivava, ovviamente era anche nelle radio di tutto il mondo, così come adesso siamo al 2009, quindi alla fine di questo decennio che stiamo ascoltando questo pomeriggio, siamo con i Negrita, collaborazione con Juanes, questa è Gioia Infinita. L'onda.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire

sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

0: Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: questa era Lucky Star dei... ho perso il nome della band.
1: Scusa, era Lucky Star. Super Funk.
0: E Super Funk. La prossima canzone invece è di un'icona del mondo dell'hip hop.
1: Oh yes.
0: Che è un artista tutto tondo. Definirlo soltanto musicista è riduttivo, perché è un gigante anche nel mondo della moda.
1: Oh.
0: Ha fondato ben un numero alto di brand, comunque...
1: Almeno tre
0: brand di streetwear.
1: Perfetto.
0: E dal 2023 è il direttore creativo della linea Uomo di Louis Vuitton.
1: Oh,
0: sì.
1: Signori!
0: Lui nasce come produttore musicale, quindi colui che è incaricato di creare la melodia sotto la voce nelle canzoni pop, e si evolve dopo in cantante. Questa canzone è cantata da lui in featuring con Jay-Z. E come si dice, è prodotta anche da lui.
1: Prodotta anche
0: la
1: da lui.
0: La sua tag da produttore, cioè il
1: nomino che...
0: il suo marchio di fabbrica, sì, è molto particolare. Lui non ha una frase, una parola che lo rappresenta. Lui a inizio canzone ripete 4-5 volte, a dipendenza dalla canzone, la prima nota.
1: La prima nota della canzone.
0: Fateci caso durante l'inizio di questa canzone.
1: Ok.
0: Questo è Pharrell Williams con Frontin featuring Jay-Z. Sexy. Okay, yeah, that's a soft. Been waiting to get with you.

0: Bene raga, anche oggi abbiamo raggiunto la fine di questo pomeriggio insieme.
1: Siamo... bellissimo pomeriggio insieme.
2: Vediamo come passa il tempo quando ci si diverte insieme.
0: Capito? Sono quelle cose un po' scontate ma vere da dirsi, no? Perché alla fine succedono davvero.
2: Io lo dico col cuore.
1: Grazie Eli, grazie.
2: Vai Barb.
0: Grazie, salutiamo Barbara anche per questa grande frase che possiamo sempre utilizzare. Beh, ci troviamo ancora domani.
1: Ci vediamo domani e con voi ci sentiamo domani.
0: Oh yes. Dai. Rimanete con noi perché tra pochissimo passeremo la linea ai cialtroni che si trovano a Lugano Marittima. Io vi ricordo, passate a Lugano Marittima a trovarli perché, come al solito, sono lì per dare baci e abbracci, firmare autografi, fare foto, fateli un sacco di domande personali sulla loro vita privata, intima. Sono cose che loro adorano e non vedono l'ora di rispondervi a domande di questo tipo. Quindi divertitevi con i cialtroni da Lugano Marittima. Da parte mia di Alice,
1: da parte mia di Fra
2: e da Eli,
0: una buona serata. Ciao,
2: ciao
0: a tutti.
2: Ciao. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17 in punto. Ancora una buona serata da parte di Alice su Rete 3.
0: Rete 3.
1: Andiamo a vedere le previsioni del tempo. Sicuramente per questa sera e poi anche per domani, iniziando da oggi in tutta la Svizzera, generalmente soleggiato e caldo con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Parlando di domani invece, che è venerdì, al sud in parte soleggiato al mattino, ci saranno poi però rovesci o temporali al pomeriggio, al nord in prevalenza soleggiato con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Le temperature al sud si aggireranno tra i 20 e i 32 gradi, al nord invece tra i 14 e i 34. Andiamo a vedere anche il traffico. Con la situazione dell'ultimo bollettino di Via Swiss, che comunica code o forti rallentamenti anche sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao in direzione sud su più tratti, da Magliaso verso Caslano e infine da Sant'Antonino verso Contone. Sulla A2 segnaliamo anche al portale nord della Galleria del San Gotardo ci sono circa 2 km di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino. Detto questo, andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Il Canton Ticino, in qualità di committente di importanti opere del settore edile, è attento alla salute di chi lavora sui cantieri ed esige dalle ditte che operano sul territorio il rispetto delle norme, soprattutto nei periodi di canicola come quelli che stiamo attraversando. Ne ha parlato anche Daniele Albani, collaboratore tecnico per la sicurezza della divisione costruzioni del Canton Ticino, all'indomani dell'invito del sindacato Unia di bloccare e di fatto fermare i lavori all'esterno non necessari quando le temperature superano i 33 gradi. Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia e della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. E infine la polizia ticinese, su segnalazione di quella urana, ha fermato ieri mattina un pirata della strada tedesco 22enne sulla A2 poco prima della galleria autostradale del Monte Ceneri. L'uomo, diretto a sud, ha commesso una serie di infrazioni stradali gravi, tra cui una ventina di sorpassi all'interno della galleria del San Gottardo, galleria nella quale viaggiava a oltre 170 km orari nonostante il limite massimo consentito sia di 80. Il giovane fermato è stato trovato positivo agli stupefacenti, per lui denuncia, licenza di condurre sospesa e sanzione che si preannuncia, ovviamente parlando della denuncia, salata. E a questo punto le notizie sono finite, il prossimo bollettino informativo alle 19 su Rete 3, noi passiamo la linea a Lugano Marittima, ai cialtroni.
2: Salida del volo con destino alla

0: Cos'è la Guzunga?
1: La Guzunga è un portachiavi lungo.
0: Ah, la Guzunga.
1: È il famoso Guzunga.
0: L'ho sentito nominare da Davide Van der Sfroos,
1: sì, la Guzunga. L'aveva nella canzone allora. Cigula, Nigula, Sbingala, Redunda. Sì.
0: La Guzunga.

0: mica la Gioconda. Ma vedi come sei, e mi fai andare in una direzione sbagliata.
1: Te la ricordi la sigla?
0: Certo che me la ricordo.
1: Ah, ok, sei pronto? Ma...
0: sì. Senti che bella. Guarda,

0: hanno sorriso, sì. Hanno sorriso a me.
1: La RSI è orgogliosa di presentare.
2: Ma quando va?
0: E invece sì, vi dico che De Bestra
2: hanno sorriso me, perché io non mi vedono,
0: perché
2: per
0: non
2: quello,
0: ti vedo. Sì, questo è vero.
2: Bentornati e bentornato anche Albert Cioffi nel club dei cialtroni da Lugano Marittima.
0: E
2: siamo
0: ale!
2: Pronti,
0: e vai.
1: Il club dei cialtroni.
0: Mi hanno detto anche, mi hanno fatto anche ciao,
3: Eccole qua le cialtrone, eccole qua bro, Lugano qua e là le cialtroni, eccole qua.
0: Adesso guarda,
2: sei già pronto ad andare a broccolare.
0: Adesso guarda, ti lascio qui.
2: Dai.
0: Vado a chiedergli se sono stato bravo, se sei stato bravo.
2: Dai, secondo me non parlano italiano, però.
0: Non mi interessa, non ho questo problema.
2: Ok, vabbè, sentiamo.
0: Siamo stati bravi a cantare?
4: Désolé.
2: Lo sapevo.
0: Désolé vuol dire
2: désolé,
0: bravissimi.
2: Non è vero.
0: Sono stato bravo a cantare.
4: I don't speak Italian.
0: Vuol dire sei eccezionale.
2: Bravo,

0: devo farti una foto. People from the beats, yeah. People from the beats, direttamente Pippo from Ibiza.
1: People from Ibiza, questa la so. People from Ibiza, when you want, you man a dreaming by the way. People from, you man a stranger, you man a stranger from Wonderland. You man a strange, bet you be in London.
0: Perfetto l'inglese. From Wonderland. Che bella in London.
1: Bella però, eh.
0: Poi fa Pippo from Ibiza.
1: People from Ibiza. People from Ibiza, when you want you low.
0: Want low, che vuol, vuol dire?
1: You low. Non hai rispettato la legge.
0: Ah, aspetta, che me la segno perché questa
1: sì,
0: mi piace.
1: Questa la segno anch'io. Perfetto.
0: Intanto diamo il benvenuto al maestro. Maestro,
1: che e allora, grazie.
0: Gli applausi al maestro.
1: Avanti.
0: Come va, maestro?
1: È abbastanza
0: ho
1: bene.
0: Ho saputo che ha perso un treno.
1: Perso un treno, ho incontrato Herbert Cioffi, stavo andando a Venezia, avevo la mia giacca blè.
0: E anche il cappello bianco, chiaramente. Cioè, una specie di divisa, se vuoi.
1: Una specie di divisa, ero stanco. Mamma mia, cos'è successo in questo momento?
0: E cosa è successo?
1: Mi sa che dobbiamo sospendere la trasmissione.
0: Cos'è successo?
1: Perché oggi a Lugano Marittima c'è della roba.
0: Ah, ci sono delle iniziative interessanti. La deve smettere, maestro, la sua età. No, dai, nomi.
1: Abbiamo assunto Oronzo Bracconiere alla Selvaggina.
0: Bravo, complimenti.
1: Gianluigi Turca ai servizi igienici.
0: Bene.
1: Tullio Masticato agli aspetti strani. Silvana Scrocco alle richieste gratis.
0: Ecco, bene. L'ultima?
1: Giampiero Espadrillas, le porta pure d'inverno.

0: non ti faccio fare. Non te lo faccio fare perché oggi mi sento una brava persona, perché se no saresti già qui a fare quella roba lì.
1: Allora, siamo a Lugano Marittima, che a pochi metri da me.
0: E cosa è successo?
1: C'è una tavolaccia, sono i tavoli, sono le sedie, e c'è una coppia che deve essere fidanzata da poco.
0: Sì, vai a chiederglielo.
1: Sì, sì.
0: Io
1: sì,
0: andrei
1: sì.
0: a chiederglielo, dai.
1: Ma glielo chiederò, perché li guardo con una certa
0: invidia.
1: Esattamente.
0: Cioè, per la tenerezza. Delle prime settimane,
1: sì,
0: di quando, secondo te, hanno già chichigliato oppure sono in trattativa?
1: Sono innamorati ed è una cosa bellissima.
0: No,
1: devo
0: non è
1: dire.
0: La stessa cosa, eh?
1: No, è tutta quella fase crescente,
0: sì,
1: stupenda, fatta di.
0: Te ne accorgi se c'è già stato del tenero interessante?
1: Sì,
0: ha voglia. Allora sono la fase fiorellini
1: okay. Grandi, e quella dove se tu mandi un messaggio entro un tot non risponde, tu vai un po' in sbattimento, invece
0: sì,
1: adesso
0: poi lei ti risponde dopo un po', dici no scusa, ero sotto la doccia.
1: Normalmente poi passa il tempo, se per caso invece ti scrive tu dici ma che palle ancora,
0: sì, dopo 2 anni.
1: Due cose che nel caso dei cialtroni non mi sono sfuggite ma hanno fatto molto ridere. Sì, una collega della televisione di Stato italiana, Lorena Bianchetti, che è una giornalista che si occupa di illustrare delle bellezze.
0: Okay.
1: Stava registrando una puntata.
0: Dei posti o delle bellezze?
1: Delle bellezze di alcuni luoghi. In questo caso erano i giardini del palazzo dove c'è il presidente della Repubblica italiano. Intanto è caduto dalla sedia, sì, il nostro assistente.
0: No, non è caduto
1: tutto
0: dalla
1: bene.
0: Sedia, a momenti è ci rimetto una gamba, ma è normale. Sto a posto.
1: È il bello di una diretta così, certo. alla foce. E allora, lei stava facendo vedere i giardini del palazzo del Quirinale in Italia quando a un certo punto non ha visto una botola.
0: No.
1: E nel video c'è lei che dice: ecco, guardate lo splendore di questi fiori, di questa siepe. A un certo punto. Fa morire da ridere, anche perché mentre va giù si sente lei che dice: oddio!
0: Ma si è fatta male, no?
1: Non si è fatta niente,
0: meno
1: però
0: male.
1: Io adesso so che loro con un procedimento di editing non faranno vedere questa roba.
0: Beh, chiaramente.
1: Invece, secondo me,
0: no,
1: è
0: non
1: sensazionale.
0: È che non è una cosa carina.
1: Altra cosa che non ci passa così in sott'occhio, non la facciamo andare via così. Beh, ragazzi, è Bobby Solo. Bobby Solo che qualche giorno fa doveva fare un concerto a Castiglione del Lago.
0: Sì.
1: Ci sono due versioni. Gli organizzatori dicono che lui se n'è andato e non ha avvisato.
0: Intascando i soldi.
1: Io credo a Bobby Solo. Lui dice che sono stati montati gli strumenti.
0: Sì.
1: È arrivato il tramonto. A un certo punto sono arrivati dei moscerini piuttosto insistenti. Lui in mezzo a questi moscerini
0: stava cercando di provare quella lacrima sol.
1: Insomma, per via di troppi moscerini, Bobby Solo se n'è andato.

0: Non vado, smettila.
1: No, vai.
0: No, non vado.
1: Devi troppo andare. Sono
0: non
1: curioso.
0: So parlare.
1: No, non proprio per quello, proprio perché non sai parlare il francese, devi andare a chiedere informazioni sulla relazione di questi due
0: allora,
1: personaggi. Che,
0: come detto, ci sono due ragazzi bellissimi qui che sono palesemente fidanzati da poco. Però non parlate italiano, vero?
2: Solo un poco.
1: Solo vabbè, poco. Dai, ci basta.
0: Quindi, se io chiedo da quanto tempo, cioè. De puis combien de temps êtes vos ensemble?
2: Ça fait à peu près 2 ans et demi.
1: No, veramente.
2: No,
0: 2 mesi, Griso, ha detto due. No, 2 anni.
3: No.
0: 2 giorni.
3: 2 anni.
1: 2 anni.
0: Scusa, e 2 anni? 2 anni? E ancora. E ancora vi baciate così? Cioè, vi. Come fa? Griso, dillo. Allora, 2 anni. E ancora grande amore.
3: Sì,
0: sì.
3: Che bello.
0: Perché?
2: Tutta la vita.
0: Aspetta a dire questa roba.
1: Appunto.
0: Aspetta.
1: Lui ha cambiato espressione quando lei ha detto tutta la vita, vero?
0: No, lui è bello, sono belli, siete fantastici. Pensa, loro si sono fatti anche delle foto mentre.
1: Sì,
0: incredibile. Incredibile. Cosa devo chiedere ancora col mio meraviglioso francese?
1: E quanto durerà ancora?
0: E quanto durerà questo grande amore?
3: Tutta la vita.
0: Allora senti, per rovinarlo, sì. Per rovinarlo, guarda che roba. Allora, ti regalo, guarda, aprila tu, ti regalo la canottiera, questa è la canotte de Le Chaltron, con scritto non c'è più bello, per lui così lui diventa brutto, non più bello.
3: Che bello!
2: Amico!
1: Che bellissimo,
2: amico!
1: No, non lo dire, non fare il marchettone, non lo dire.
0: Senti, dove vi siete conosciuti?
1: Tutto a posto.
0: Dove il luogo? Where
4: do you come from?
0: No, sì, vabbè, questo puoi dirmelo, dimmelo.
2: Francese e Svizzera.
0: Sì.
1: Ginevra.
0: Ok.
1: Ginevra.
0: Quindi si sono conosciuti a Ginevra.
1: No, vengono da Ginevra.
0: Sì, beh, si saranno conosciuti lì.
1: Sì, anche
0: dove
1: anche
0: vi siete conosciuti? A Ginevra.
2: Nyon.
0: Nyon. Bene. Allora, ragazzi,
1: il Paleo Festival.
0: Dove il fanno paleo. Il Paleo? Allora, adesso smettetela di baciarvi perché io non riesco ad andare avanti. Stop kiss. Perché noi. No, si stanno baciando davanti a me.
1: Fanno bene. Fai l'offesa. Riprenditi la canottiera.

0: era la canzone riempipista negli anni 90, questa qua. E poi vabbè, un remix, è una cover,
1: sì, è una cover.
0: Qualche annetto
1: questo
0: prima
1: è CJ Lewis.
0: Bravo,
1: e io ero vocalist,
0: mi ricordo,
1: ero vocalist, conoscevo molto bene. C'è una rubrica del Club dei Cialtroni intramontabile e questa rubrica dice: c'è sempre qualcuno che non si fa i fatti suoi, e questo è un problema, cioè nella nostra vita normale a un certo punto qualcuno
0: cosa devo dire? Io non lo so,
1: ho capito, ma
0: stavi,
1: non,
0: stavi esponendo...
1: non abbiamo nemmeno una linea qua. Pronto?
2: Pronto?
1: Pina, cosa c'entra lei a quest'ora?
2: Niente, sentivo di persone che non si fanno gli affari loro e allora gli volevo intervenire.
1: Per dire che cosa?
2: Per cantare una canzoncina che è essenziale. Intanto tu che devi...
1: Lei si faccia
2: ti stai distraendo continuamente. Io ti conosco.
1: Forza, io sono qui alla foce, c'è
2: ti
1: un bel
2: movimento. Ti conosco, vecchio.
1: Allora, lei la smetta. La sigla, io vorrei una sigla, sì. La fate voi?
2: La facciamo noi, perché...
1: La sigla che dice che c'è sempre qualcuno che non si fa i fatti suoi.
2: Attenzione, allora aspetta, la canto io.
1: La canta lei?
2: Sì, certo, la canto io.
1: Sentiamo.
2: Diceva la mia mamma, qui a Losanna.
1: Va bene, fin qua sì.
2: Che se cambi cent'anni e salvi capre buoi, vuol dire che ti sei fatti i cazzi
1: tuoi. Allora, attenzione. Rossana.
0: Chi è Rossana?
1: La protagonista di questa notizia lampo.
0: Sì.
1: Una telefonata mi ha cambiato la vita. La mia vicina mi ha detto che mio marito mi tradisce.

Voi trasmettete a questo orario perché noi dopo una giornata lavorativa siamo talmente sconvolti che le cose che voi dite sembrano delle genialate, giusto?

0: cosa hanno detto qui.
1: Cosa hanno detto?
0: Allora vi spiego la scena. Da lontano ho visto questi ragazzi, in particolare mi ha intimorito uno che si chiama Daniel. Io ho guardato Daniel e ho detto no, Daniel no, se gli dico di giocare alla frase sfatta mi ammazza.
1: Si butta nel cassarate.
0: E invece è buonissimo. No. Vedi che l'apparenza
1: inganna. Sì, sì.
0: Allora il gioco più difficile per noi è ricordare i nomi. Daniel, poi
2: Davide.
0: Daniel, Davide, Griso aiutami.
1: Daniel Davide,
0: Davide.
1: Alan.
0: Alan. Alan e occhio lei, eh.
3: Yasmin.
0: Yasmin che ha fatto di quelle scene. No, io no.
1: Yasmin è come la principessa di Aladdin, eh? Ti ricordi?
0: Ma ti ricordi? Allora, Daniel.
1: Davide.
0: Davide, Alan.
1: Alan e Yasmin.
0: Yasmin. Allora, il gioco è quello della frase sfatta, ve lo spiego in diretta. Siete in diretta nel Club dei Cialtroni su Rete 3. Il gioco è famosissimo perché sembra facile, ma poi è un po' più difficile di come uno lo fa quando non lo fai a microfono. Allora, io dico una frase, dirò l'inizio dell'ultima parola, ma voi dovete dirne una diversa. Partiamo?
1: Fai un esempio.
0: Ma un esempio, allora, nel brodo ci va il da
4: Terino.
0: Il da Terino
1: ci piace, un applauso.
0: È corretta, è corretta. Diciamo che però più si usa una roba fuori luogo e meglio è. Allora, facciamo il giro. Ho perso il tre
4: Trentino.
1: Il Trentino.
0: Corretta, andiamo avanti. Ho in borsa un pa
2: Seggino.
0: Passeggino. Bravo. Ho l'ascella pe
4: perdente.
1: Bella,
2: molto bella.
0: Sulle mani ho i ca
3: Calli.
1: È giusta.
0: Ma
1: attenzione, attenzione.
0: Ammoniscila.
1: Cartellino giallo per Yasmin.
0: Provvedi tu, Daniel. Sì. Sulle mani ho i ca
4: Pezzoli.
1: Io farei vincere Daniel.
0: Voglio imparare a suonare la fi.
1: Era trabocchetto,
0: è a trabocchetto, ma devi uscirtene da nobile, Davide, devi uscirtene da nobile, vai.
2: Ce la posso fare.
1: Ormai sei fissato.

0: Data quell'idea.
1: Alan, vuoi imparare a suonare la fi?
2: Fisar.
3: La Fisar. Fisar. Che cos'è? Spiegazione, spiegazione di Alan di Fisar.
2: La Fisar, la Fisar.
1: Perfetto, ci hai convinto.
3: Ok, bravo,
1: bravissimo.
3: Molto, molto bravo.
1: In doccia uso la spu.
4: Spumante.
1: Va bene.
3: Era il maschile.
1: Era il maschile.
3: Deve farlo al femminile. La spu.
1: La spu. Guarda, io solo per
3: attenzione,
1: solo per quel sarei d'accordo ad andare avanti.
3: Ma mi tocca ammonirla ancora.
1: In doccia seconda uso munizione. In doccia uso la spum.
2: Questa è difficile.
3: È difficile.
1: Vuoi rimediare tu che sei ancora con la fi?
2: Sputacchiera.
3: La sputacchiera.
1: Ultima, pronti, ultima. Col caldo non si mangia il bro.
2: Colo.
3: Il broccolo ha senso.
1: Volevo un'altra.
3: Voglio sì. Yasmin che ha due ammonizioni.
1: Yasmin è molto rischioso.
3: Scomparire. Corretta. Grazie a Daniel, simpatici. Davide, Alan e Yasmin.
1: Bravissimi.

0: pensavo fosse una voce. Adesso, da dove viene? Abbiamo un segnale che sei introdotto.
1: Allora, posso dire una cosa climatica? Sì. Qui a Lugano Marittima c'è una bella arietta, lo dico, sì, per coloro che sono indecisi. Beh, venite, perché sì, si sta bene.
0: No, se avete i capelli bagnati, venite qua ad asciugarveli nell'aria.
1: No, dai, la temperatura è molto elevata, sì, però devo dire c'è un sacco di bella gente, c'è dell'aria, sì,
0: c'è del movimento,
1: c'è
0: bello,
1: del movimento,
0: c'è dell'amore, c'è qui del di fianco movimento. Abbiamo intervistato
1: l'amore
0: prima questa coppietta,
1: c'è anche
0: di
1: dell'amore dall'altro lato, sì, se non si sono già lasciati.
0: Mentre... ma vai a indagare, scusa.
1: No, sono andati via, sa che hanno litigato, per fortuna.
0: No, magari sono andati a chicchigliare da qualche parte, dai,
1: alla luce
0: subito
1: del sole.
0: Ma è perché tu non l'hai mai fatto alla luce del sole?
1: No, io mi vergogno di vedermi.
0: E allora mettiti una benda, se te la puoi fare.
1: Una benda a lei, perché non voglio che mi veda. Oggi, il 9 luglio, si ricorda la scomparsa nel 1980 di Vinicius de Moraes.
0: Spiega chi è, perché magari non
1: a
0: lo
1: saperlo
0: conoscono tutti.
1: Allora, no, Vinicius de Moraes
0: è un grande autore brasiliano. Scusa,
1: perché allora cosa, no, perché smette a ridere, la gente ride, non deve, no, lo so chi è Vinicius de Moraes, è un grandissimo autore brasiliano, è un, sì, un
0: stai
1: poeta,
0: leggendo
1: un
0: come
1: cantautore, un
0: sai
1: drammaturgo,
0: le notizie di lingua facile, stai
1: no,
0: leggendo,
1: vero,
0: così
1: non è vero,
0: notizie di lingua
1: la
0: facile,
1: sua opera è letteratura, cinema, musica,
0: sì,
1: e mamma mia,
0: mamma mia,
1: mamma mia,
0: tu devi guardare me,
1: mia,
0: non devi guardare in giro, guarda
1: e
0: me,
1: ti dico un'altra cosa, lui ha realizzato anche un ottimo repertorio con Ornella Vanoni.
0: Ah, okay,
1: per va, esempio Samba della Rosa.
0: Sì, ma tutte quelle cosine fatte con la bossa nova.
1: Quelle cosine. Sì. Ha fatto anche la garota dei Panema, che è quella che si, la garota del brodo, signore.
0: No, non è quella.
1: Quella che
0: è
1: si mette nel brodo, signore, la garota. No. Ci vuole la garota, il seta, la zucchina.
0: Ho un'idea,
1: signora,
0: fratello.
1: No, dai,
0: sì, dai, l'abbiamo fatta con la pioggia, garota dei Panema.
1: Ah, la ragazza,
0: dove
1: sì,
0: tu hai tirato fuori il tuo portoghese emblematico.
1: Emblematico, come, io lo so, appunto, lo parlo molto bene, ho fatto innamorare Posa Cenere.
0: Dai, facciamo meteo e viabilità con la ragazza di Panema.
1: Va bene, la facciamo.

0: stupenda questa canzone, stupenda. Direttamente da We Are The Champions. No, l'hanno chiuso.
1: Messo Chip Chip al mattino.
0: Salutiamo Lassimo. Ciao Lassimo. Allora, Spargo, con You and Me siamo arrivati al dunque.
1: Allora, volevo dirti e dirvi che vicino al ciringhito del club dei cialtroni,
0: quello dicevo, siamo arrivati al dunque,
1: si sono sedute delle bellissime ragazze, ma hanno fatto capire che non intendono offrire quello che bevo.
0: Cioè, beh, si era capito,
1: era capito, non è bottiglie belle importanti, così
0: è arrivata col cesto col ghiaccio dentro,
1: tu pensa che io una due avrei portato via tutto in distrazione, invece niente,
0: non riesci a distrarle e sottraggo io?
1: No, sono decise
0: a trattenere la bottiglia. Quindi niente, dobbiamo dare il segnale orario,
1: e allora
0: noi.
1: diamolo.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Pensavo di scroccare dello champagne, invece niente. Hai visto?
1: Niente.
0: Le 18 e un minuto. Non la fai un riepilogo?
1: Ci lasciava il 9 di luglio del 1980 Vinicius de Moraes, poeta, cantante brasilero, autore anche della Garota di Ipanema,
0: che stiamo per reinterpretare in chiave e viabilità in onore vostro.
1: Ma
0: sei
1: veramente?
0: Pronto? Sì, sei pronto? Tra poco,
1: E dimmi quando è.
0: Qua, è pronto, Adesso, vai!
1: In tutto.
0: La Svizzera.
1: Allora. Devo tu.
0: Vabbè,
1: facciamo. Non lo so, aspetta. No, è la tonalità. Scusami,
0: una volta che prendiamo l'intro, riesci anche.
1: Hai ragione, la tonalità. In tu.
0: Tutta. E questa è in tu.

0: Io mi accontento di poco nella vita. Pizzo la radio, ci sono i cialtroni e non c'è più bello.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono innamorato e quindi ecco, come sì, tale
1: per la quarta volta in giornata, tra l'altro, quindi
0: chiederei di aiutarmi
1: di spostarti dall'altra parte, dovresti tornare in sede tu a questo
0: punto. Mi sono innamorato e mi sono dichiarato più di una volta e come ricordi il risultato è stato
1: redattrice
0: zero.
1: No, ti hanno cacciato qua per nella speranza che non importunassi più nessuno, ma alla fine è
0: qui. Devo dire che io io sarei disposto anche a offrire un caffè.
1: Incredibile.
0: Mai
1: sentita questa cosa in 20 anni che ti conosco.
0: O farmelo offrire.
1: Ah beh, questo è più difficile però.
0: Parliamo di una roba di un certo livello. Sono scosso, non so se riesco.
1: Ho visto anch'io la notizia, sì.
0: Se riesco ad andare avanti, c'è una notizia molto molto seria e cambia tutta quella che è la navigazione.
1: Sì, ho visto.
0: È in Svizzera sui laghi.
1: È stato un cambio di gestione.
0: Un cambio di gestione che noi in qualche modo abbiamo sentito e approfondito così con le notizie che ci sono arrivate.
1: Esatto, subentra la FART.
0: Esatto.
1: La FART per la navigazione sul Verbano, per una tratta del Verbano.
0: Ha già chiamato prima.
1: Ma perché? Sugli argomenti seri quando vogliamo fare.
0: Dai, non me la sento, poi tu te ne vai. No, non andare. Pronto?
2: Sono io.
0: Ma è Pina.
2: Ma parlate di cose nostre.
0: E cosa c'entra lei?
2: E cosa c'entra?
0: Con la navigazione, con la FART e la navigazione.
2: Noi siamo noi per il passaggio di gestione. È dovuta subentrare mia mamma.
0: Sì,
2: mia mamma, sì, Maria Catena.
0: Mamma,
2: vieni qua. Vieni, te la presento.
0: No,
2: sì, che ce l'ho qua 2 settimane.
0: Dai.
2: Non mi dico, sta facendo un casino a casa. Mamma,
0: vieni qua. No.
2: Pronto. Eccomi. Sto sta parlando con Sepina? Non lo so, è Berciof che ti prende.
0: No, voglio parlare con la mamma.
2: E sono qua, mi dico. Sono Maria Catena.
0: Signora, innanzitutto mi dica lei cosa c'entra con la navigazione.
2: Sono dovuto intervenire io con le mie garanzie per l'affare della navigazione del lago. Signor Gioffi, dove è andato? Antonio, vieni qua, Antonio!
0: Signor Gioffi!
3: Che fatica hai? La mamma è fumatrice, ogni tanto fa fatica a parlare. Si beve il cicchetto la sera.
0: Voglio la mamma!
3: No, io mi devo spostare, che quella mi vuole sempre baciare sulla bocca, come faceva da bambino. Vero nonno, vieni qua che voglio parlare con te.
0: Signora Catena,
2: sono io, sì, mi dica.
0: Ma ci fa sapere?
2: Sì.
0: Cosa farete con la nuova navigazione?
2: Adesso dovremo introdurre nuove barche. Io sono stata capitana della Marina Svizzera, tra l'altro.
0: Lei ha la voce molto simile.
2: Sì, ma perché ho fumato tutta la vita e ogni tanto ancora la sigaretta me la concedo. Pina, vieni qua. Eccomi.
0: Pina,
2: sì.
0: Vogliamo dire qualcosa? Io sto male.
2: No, qui c'è un affare dietro che va avanti da tempo.
0: Ma l'avete chiusa? Cioè, navigherete
2: sì, ne saremo noi.
0: Chi guida?
2: Antonio. Antonio sarà lui a pilotare la barca.
0: Come saranno i prezzi?
2: Prezzi dobbiamo ancora stabilirli. Antonio, vuoi parlare?
3: Non lo so ancora, perché stiamo facendo i biglietti, stiamo facendo la biglietteria, tutto quanto, stiamo organizzando.
0: Ma perché la mamma? Cosa c'entra?
3: È lei che ha portato i soldi, perché che i soldi è Maria Catena, non è Pina, capito?
0: Vabbè. Ho capito.
3: Andiamo a chiudere ancora che non stiamo organizzando, sto togliendo le conchiglie dalle barche. La gozza lì, come si chiama?
0: La guacchia.
3: La gozza qualche dalle chiglie e quindi ho tanto da lavorare. Arrivederci.

0: What screaming do?
1: What screaming do?
2: What screaming?
0: What screaming is screaming spooning? What's Bobby do? We gonna scream.
2: Vogliamo andare avanti così?
0: Sì.
2: Perché. Oh, ok, va bene. Nah, vai.
0: Screaming. It's Spindulu.
2: Spindulu, fammelo segnare perché mi interessa.
0: Spine.
2: Scritto S-P-I-N.
0: Dulu.
2: D-U-L-U. Cosa vuol dire?
0: Gli Spindulu vuol dire sei un risparmiatore.
2: Ah!
0: Spindulu.
2: Ti si addice, è storia della tua vita.
0: What's a grammar? Cum is them?
2: Sì. Che vuol dire cum is them?
0: Fa male alla parte del cuore bassa.
2: Ma incredibile.
0: Sì.
2: Ma là chi c'è?
0: Chi è?
2: Incredibile.
0: No, so.
2: Ci
0: dai,
2: passa a trovare per la sigla di The Child of the Day.
0: Vedo.
2: Pietro Paolo Pelandi.
0: Ah,
2: sai chi è?
0: Sì, è Pilion.
2: Bravo.
0: Pietro Paolo, siamo amici. Siamo amici.
2: Beh, ok.
0: Sì.
2: Beh, chiamalo, dai.
0: Pietro.
2: Che è qua?
0: Pietro.
2: Fagli fare la sigla del Child of the Day, vai.
0: Oh, ciao ragazzi.
2: Ciao, tutto bene? Ciao, infatti.
0: Tutto bene?
2: Sì, sei di Brescia?
0: Sì, Bergamo.
2: Ah, ecco, non lo sapevo.
0: Sono di Bergamo.
2: Bene.
0: Quando ho fatto Happy Children.
2: Ah, ok, ci faresti la sigla del Child of the
0: Day?
2: Sì, vai,
0: va bene,
2: vai.
0: Dai. The Child of the Day.

comunque io sono sempre dell'opinione che il mistero dietro le belle voci della radio dovrebbe veramente rimanere tale. Così era giusto un appunto.

0: Che è questa canzone?
1: A sapere chi è.
0: Dai.
1: Oggi è una puntata particolare perché oggi abbiamo sciorinato un francese di livello.
0: Sì.
1: E si vede che è giovedì, perché giovedì è una giornata cult qui. Ci sono due ragazze magnifiche. Qua mi sposto un attimo.
0: Deve essere due ragazzi, no?
1: No. Ah, sono due ragazze, certo, magnifiche, si sono sedute vicino a noi, convinte che questo fosse un bar, giusto?
2: Certo.
1: Tu ti chiami?
2: Benedetta.
1: Benedetta è?
2: Federica.
1: Federica, che cosa non deve mai essere chiesto a una donna?
2: L'età.
1: O il peso?
2: No, l'età.
1: Cioè, uno può arrivare e può dire quanto pesi?
2: Certo.
1: Ma veramente? Sai che se lo chiedono a me io mento. Io non riuscirei. Allora, vi dico che loro mi hanno anticipato di non fare domande complesse. Io ho detto che non sono in grado di formularle. Come mai state festeggiando? Perché qui c'è della roba, Griso. Loro hanno brindato frescamente.
0: No, ho visto che sono, tra l'altro, fuggite alla richiesta di offerta.
1: Sì, loro hanno subito manifestato una roba tipo: non venite qua perché non offriamo niente. Cosa, per cosa brindate?
2: Per il 25 aprile.
1: Così? Perché è il compleanno tuo?
2: Per, cioè, il nostro personale, 25 aprile.
1: La liberazione da qualcosa. Quindi siete, avete lasciato i vostri uomini. Siete state. No, voglio sapere tutto.
2: No, non si può entrare nei particolari, no. Però brindiamo per il 25.
1: Alla gioia della libertà. Avete programmato anche delle vacanze?
2: E purtroppo quelle. Sì, qualcosina. Qualche weekend.
1: Insieme?
2: Sì.
1: Quindi tutte e due libere?
2: Noi ci lanciamo su dei weekend.
1: No, perché volevo dirvi che noi siamo in due.
0: Ci stiamo autoinvitando in vacanza.
1: Noi siamo in due e francamente del tempo libero l'avremo. Siamo anche simpatici. Siamo simpatici.
0: È fatta?
1: Cosa?
2: Il secondo non lo vedo però.
1: Il secondo, fatti vedere da qualche. Eccolo,
0: ciao,
1: qua.
0: Ciao.
1: Guarda che bello. Siamo dei ragazzi giovanissimi. Il peso non te lo può. Hai detto che non si può non. Vuoi sapere un'altra cosa? D'estate, cosa assolutamente è bocciato nell'outfit maschile?
2: Il calzino bianco e il sandaletto.
1: Calzino e sandaletto, secondo te anche?
2: Anche, sandaletto con calzino.
1: Quindi posso venire con lo zoccolo di legno?
2: Più chic.
0: Io vengo col
1: Sai
0: tanga.
1: Che mi piacciono ste
0: Io
1: due
0: vengo
1: ragazze.
0: col tanga.
1: Lui invece vuole venire col tanga. Bene, affare fatto, programmiamo. Griso, sappiamo dove andare.

0: una delle canzoni più belle degli anni 90, ma è un parere personale, discutibile, quello che vuoi, tratto tra l'altro come sample da una canzone brasiliana di Bossa Nova del 63 che era Saudade Vem Correndo.
1: Lo spiega canzoni.
0: Vabbè, qualche dato.
1: Sono arrivate delle altre persone che hanno guardato il Ciringuito, l'ho visto proprio il labiale, hanno detto guarda che bello che è.
0: Il Ciringuito, speravo.
1: Sempre
0: io.
1: Si sono sedute qua vicino a noi. Certo. Lì invece c'è una ragazza.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe, guarda, sono curioso perché stavano parlando, chissà, per lei è Peperina.
0: Sì, dici?
1: A un certo punto ha detto: hai messo il dito nella piaga. Vorrei sapere perché sono qui che non riesco.
0: Vai, prendi il microfono e vai. Guarda,
1: aspetta un attimo.
0: Attenzione. Spedizione.
1: No, che sono curioso.
0: Spedizione e intervista.
1: Scusa,
0: al volo. Vai.
1: Posso sapere perché prima hai detto: hai messo il dito nella piaga?
2: Perché non sono in ferie.
0: Ah.
2: E questi tre qua sì.
1: Grazie.
0: Ecco,
1: vedi come sono maliziosa. Avevo pensato
0: chissà che cosa invece. Grazie.
1: Eccezionale.
0: Gentile.
1: Loro hanno detto che bello il Ciringuito, che bello lui di spalle, sono io. Perché tu sei di fronte, te lo dico.
0: Beh, ma non mi hanno visto.
3: Io.
1: E lui.
3: E io.
1: Loro hanno detto che bello il Ciringuito, che bello lui di spalle. Sono bellissime. Penso che lascerò questo mestiere per dedicarmi ad altro. Prima però vorrei commentare questa notizia.
0: Sentiamo.
1: Attenzione perché in Corea. C'è in Corea del Sud un'iniziativa statale per la ricerca dell'anima gemella. Maestro,
0: un'iniziativa statale
1: sì,
0: per trovarti l'anima gemella.
1: Maestro, prima vorrei una sigla.

0: te la mandano per posta, così la smetti di fare il drogato.
1: Qui c'è da...
0: E magari ti fai anche una doccia.
1: Beh, complimenti, e la notizia è vera: in Corea del Sud lo Stato ti cerca l'anima gemella e ti regala $6,000 se poi la sposi. Ed è una strategia.
2: Cioè, ti danno una dote.
1: Ti danno una dote, cioè, ti pagano, te la cercano. E tu dopo però devi concludere.
2: Sì, e devi concludere, devi stare insieme a questa persona.
1: Assieme, sì,
2: c'è un contratto statale.
1: Un contratto statale, appuntamenti al buio organizzati dalle istituzioni, quindi te la trovino. Non è che tu vai e dici.
2: Vai e cosa, come funziona? Al buio tu entri bendato.
1: Tu vai in questo posto, non è che puoi dire guarda una maglia bianca e vai con una nera, perché se non ti piace scappi.
2: No, no, ho capito.
1: No, dopo
2: cioè,
1: vai,
2: non dici concludere. Come si faceva ai tempi, no. Arrivo con una bianca, poi ti presenti con una punto nera.
1: Non puoi farlo. Tu devi andare e concludere. Però ti faccio una domanda: se lo Stato si impegna a trovarti l'anima gemella, considerato che dopo due anni succede quello che succede,
2: il patatrac,
1: tu una volta che l'hai individuata l'anima gemella, puoi evitare?
2: Una volta che hai tastato al buio
1: e mi fai no, no.

0: Ero ansioso di risentirvi, ma forse era meglio la canicola.
1: Baciami.

0: voglio più fare.
1: No, fallo. È una canzone orrenda delle vibrazioni.
0: No, ma non è vero, è bellina. Invece,
1: mi piace dai. Solo quando lui dice shake it.
0: Shake it. Che fa partire il groove.
1: Fa partire il groove dicendo shake it.
0: Dillo allora, vai.
1: Shake it.
2: Stasera la TV faranno vedere il meglio di noi. Ti dico corri giù.
0: Che meraviglia.
1: Ma veramente.
0: Mettere sta sigla.

0: E perché dovremmo fidarci?
1: Perché questa sera vi consiglio una panoramica sulla vita e la carriera di una grandissima cantante, una leggenda. No, sono 136 minuti del 2022, sì, con Tamara Tutù.
0: Tamara Tutù, Tutù. Si occupava di vestiario per la danza.
1: Lo sapevo. Aston Sandalo, Naomi Kim,
0: che è lo sponsor dei nuovi gadget del Ciringuito. Sì, Aston Sandalo.
1: Abbiamo lo diciamo. No, lo diciamo domani.
0: Domani lo diciamo.
1: Clar Pipinti. E per chiudere,
0: Clar Pipinti.
1: Casi Limonata.
0: Ah, vabbè, e qui è qualche chiosco?
1: Magari. No, allora, attenzione, è una storia molto intensa, piena di suspense. Vi faccio sentire il trailer.
0: Però, che storia.
2: Guarda, lascia stare che...
0: No, ma hai visto là davanti al chioschetto dei gin tonic?
2: No, guarda, mi è bastato il laterale qui di fianco. Lascerei tutto.
0: Gli occhi blu
2: del laterale.
0: Butterei
2: anche i nostri tecnici in pasto ai cavedani.
0: Sì, lo capisco, sai. Ma senti, guarda chi passa dietro di te in questo momento.
2: E chi è?
0: È fantastico.
2: Oh, sì, è vero.
0: È bellissimo tutto ciò.
2: Lanciagli il mio numero. Anna.
1: Whitney, una voce diventata leggenda. Questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: Sì, un po' più sensuale, provaci, vai. Su, più soffiato, più soffiato. Non ho detto di fischiare, di soffiare.
1: Hai detto soffiato.
0: No, soffiato, non fischiato. Sei pronto per la sigla in francese? Le PNG tonic, sì. Che la panza lì, sì. Dai, la sigla, la
1: siamo
0: sigla
1: arrivati che alla fine, sì, vorrei, che
0: frutta,
1: tu, vorrei che tu facessi la sigla, quella in francese che sai fare, visto che oggi è stata la giornata del francese.
0: È
1: dai.
0: Vero, è andato benissimo. Pronti? Dai. Ma chambre à la forme d'une cage.
1: Vuol dire ho una piccola casetta di legno alla foce.
0: Non è proprio così, perfetto. Le soleil passe sombra par la fenêtre.
1: Le guardo tutte dalla finestra.
0: Le chases à ma porte comme le petit soldat qui veut m'y prendre.
1: Chi mi vuole lo dica.

0: La fai benissimo. Bravissimo!
1: L'appuntamento è per domani, sempre
0: sì,
1: qua.
0: Ma io non torno.
1: A Lugano Marittima. Mamma. Dalle 17 da Herbert Cioffi.
0: E da Griso.
1: Tra
0: ciao,
1: poco
0: ciao, ciao.
1: Danny.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla stanza.

0: Svizzera. Sono le 19 e un minuto. Buonasera da tutta Rete 3. E ovviamente da parte mia io sono Ellis, ancora qui per l'ultimo blocco informativo della serata qui sulla 3, partendo ovviamente dalle previsioni del tempo. In tutta la Svizzera è generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi per quanto riguarda oggi, e invece vediamo anche domani e venerdì al sud in parte soleggiato al mattino, e poi al pomeriggio ci saranno rovesci o temporali, dunque nel caso fatevi trovare preparati. Al nord in prevalenza soleggiato con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Le temperature di domani saranno al sud fra i 20 e i 32 gradi, al nord invece tra i 14 e i 34. E spostiamoci sulle strade per dare un occhio anche all'ultimo bollettino di Via Suisse, che ci informa sul traffico nella rete viaria della Svizzera italiana. Ci sono segnalate code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e poi infine da Magliaso verso Caslano. Come sempre fate attenzione alla guida e se vi trovate nel traffico portate pazienza. Andiamo alle notizie.
1: 3 News.
0: Un giovane automobilista tedesco di 22 anni è stato fermato questa mattina dopo una folle corsa nella galleria autostradale del San Gottardo. Verso le ore 5, poco prima del portale nord, ha sorpassato almeno un veicolo sulla destra, poi una volta nel tunnel ha effettuato 21 sorpassi a una velocità media di oltre 170 km orari. È stato intercettato dalla polizia ticinese poco prima della galleria del Monte Ceneri e consegnato ai colleghi del Canton Uri. Il 22enne tedesco è risultato positivo a test antidroga, gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida e gli è stata inflitta una multa di diverse migliaia di franchi ed è anche stato denunciato al Ministero Pubblico Urano. Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino nel comune di Acquarossa in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia e della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. Infine, per la politica cantonale ticinese, il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli, attraverso i suoi account social, ha annunciato la sua disponibilità per mettersi in lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Alex Farinelli siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato in passato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto Christian Vitta. Per le notizie su Rete 3 è tutto quanto, vi lascio a una buona serata e alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con il Tour de France che ha di nuovo il suo padrone Tadej Pogacar, che nella prima tappa pirenaica è tornato davanti a tutti staccando la concorrenza con un'azione in solitaria sul Tourmalet a 43 km dal traguardo, chiudendo la tappa di 186 km con le braccia al cielo e 2 minuti e 38 di vantaggio sul suo grande avversario il danese Jonas Vingegaard, una vera e propria dimostrazione e di forza del campione sloveno, che mette sulle spalle anche la maglia gialla di leader della generale con un vantaggio ora di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 e 27 sul suo compagno di squadra Del Toro, oggi terzo. Nel tennis la ceca Carolina Muchova è la prima finalista del torneo femminile di Wimbledon, la numero 10 al mondo ha battuto in semifinale la statunitense Goff, superata in un tirato super tie break del terzo set per 12-10. Infine ricordiamo l'appuntamento delle 22 con la prima partita valida per i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Francia e Marocco in campo a Boston, in un remake della semifinale di 4 anni fa in Qatar, allora fu 2-0 per i francesi e francesi poi battuti in finale dall'Argentina.
1: Le fatine dei dischi.

0: 20 Vibes.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Rete 3.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

0: music.
1: Musica è sempre stata molto presente, überall.
2: La musica è sempre stata molto presente, era ovunque. Mio nonno era liutaio, come i miei genitori, avevano fatto l'apprendistato da lui, e lo sono tuttora. È per questo che la musica classica c'è sempre stata, però a casa nostra non l'ascoltavamo quasi mai. C'era sempre il meglio degli anni Ottanta, perché mio padre era anche un DJ, e credo che il suo cuore battesse di più per quel decennio che per la musica classica. Credo però che nella mia musica si sentano un po' entrambe le cose. Sono cresciuta nella musica, abbiamo sempre cantato molto. Ho tre sorelle e anche loro cantano tutte.
1: Ich habe drei Schwestern, die singen auch alle, ja.

Bentornati a Confederation Music. Ho perso la mia magia, si chiede Toa Athena nel suo ultimo album Have I Lost My Magic, pubblicato lo scorso 22 maggio da Mouthwatering Records. È un'opera personale, audace, in cui un'estetica sonora calda e avvolgente, fatta con arpa, archi e grandi arrangiamenti per band, fa da sfondo a una narrazione introspettiva, quella che racconta la ricerca, o meglio la riscoperta, di una magia interiore che sembrava perduta.

Dentro Have I Lost My Magic, Toh Athena parla apertamente di sopraffazione, vulnerabilità e del desiderio di connessioni autentiche. Temi alimentati da relazioni interpersonali vissute, dal burnout e dagli abusi.

0: La cantautrice lucernese lo fa con uno sguardo discreto e fiducioso verso il futuro. E con quella bella estetica cinematografica, velatamente vintage e nostalgica, che è diventata marchio di fabbrica di un pop da camera che fa grandi numeri e raccoglie consensi all'estero. 12 canzoni che invitano all'introspezione e alla guarigione, con uno scopo: riscoprire la propria luce interiore, la propria magia. Sandra Romano ha intervistato Tô Atena a Zurigo e questa è la storia di uno dei più promettenti talenti svizzeri.
1: Musicalisch, das ist jetzt das dritte Album, das ich veröffentliche mit, also als Tô Atena.
2: Questo è il terzo album che pubblico come Tô Atena. E credo che dal punto di vista musicale sia il più sincero. Con quelli precedenti stavo ancora cercando di capire cosa volessi davvero, chi sono io in fin dei conti. Ho l'impressione che questo disco dia la sensazione di un respiro profondo e credo di aver quasi capito chi voglio essere come musicista. Prima di diventare Tô Atena, ho fatto tante cose che non hanno nulla a che vedere con le mie attuali produzioni. Ero in un gruppo funk, per esempio. Ho recitato in tanti musical. Ho dovuto capire un po' cosa volessi davvero fare e cosa no. Ora sono soddisfatta di ciò che ho raggiunto con la mia musica, del mio genere e della nicchia in cui mi trovo.
1: Jetzt bin ich sehr zufrieden, wo ich jetzt mit meiner Musik bin, in welchem Genre und in welcher Ecke.
0: Tô Atena alterna brani cantati in inglese e in svizzero tedesco, come la quarta canzone di Have I Lost My Magic, Ergendainisch.

0: Lo scorso aprile, Tô Athena è apparsa nei notiziari di mezzo mondo con il videoclip di Collide, una performance live filmata in una grotta del ghiacciaio del Morteratsch. Anche Al Jazeera ne ha parlato.
1: Ich durfte mit Greenpeace eine Live-Session drehen im Morteratsch Gletscher.
2: Ho avuto l'opportunità di filmare una sessione live di Collide assieme a Greenpeace sul ghiacciaio del Morteratsch ed è stata una collaborazione fantastica. È stata anche la prima volta che ho ricevuto una richiesta del genere. Ero esaltata, ci tenevo. Potevo sostenere pienamente Greenpeace, schierarmi e richiamare l'attenzione sul tema del riscaldamento globale. E i ghiacciai ne sono una prova evidente, in particolare quel ghiacciaio. Abbiamo suonato Collide con un piccolo setup ed è triste vedere che la grotta in cui l'abbiamo fatto, dopo soli 2 mesi non c'era già più, era tutto crollato. Sono i segni più visibili del riscaldamento globale ed è proprio quello il punto. È assurdo. Vivo in Svizzera, a 2 passi da quei posti, eppure non c'ero mai stata. Aver potuto legare la mia musica a un messaggio è stato un dono immenso per me.
1: Dass ich das irgendwie machen durfte und mit meiner Musik und deiner Message verbinden durfte, das war für mich ein riesiges Geschenk.

0: Com'è nata la collaborazione con Greenpeace?
1: Ja, sie sind zu mir gekommen und haben gemeint, oh, das wäre doch irgendwie cool.
2: Sono venuti da me e mi hanno detto che sarebbe stato bello fare qualcosa. Non avevano ancora sentito il brano, non era ancora uscito. Mi hanno contattata un mese prima delle riprese e Collide era il singolo che sarebbe uscito di lì a poco. Era perfetto perché la canzone parla proprio del burnout e dei limiti che vengono superati, del fatto che non puoi andare avanti così per sempre se non rispetti quei limiti. Bisogna imparare a conoscerli. Poi anche Greenpeace ha scoperto che la canzone era perfetta per quella campagna e sono grata che un mio tema personale abbia potuto assumere una portata più ampia e toccare un altro aspetto che in realtà rappresenta un problema simile.
1: Und so etwas anderes abdecken darf, was eigentlich ja das ein ähnliches Problem ist.
0: Collide, presa da Greenpeace per una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, sul riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai, in origine parlava del burnout personale di Tho Athena.
1: In diesem Lied ja, habe ich über mein eigenes Burnout geschrieben.
2: In questa canzone sì, ho scritto del mio esaurimento. Me l'avevano diagnosticato circa 3 anni fa e ripensandoci ne sono grata perché ho proprio dovuto superare i miei limiti per scoprirlo. Ora sto alla grande, ma quella diagnosi mi ha costretta a cambiare la mia vita ed è stato un bene. Prima ero convinta di poter fare tutto, di poter lavorare fino allo sfinimento, ma la verità è che puoi farlo solo finché il corpo ti regge, finché sta al gioco. E il mio a un certo punto ha smesso di funzionare. È stato lì che ho preso coscienza della mia condizione. Se non riesco più a sentire, ho avuto un acufene fastidioso con tanti suoni diversi, non posso più svolgere il mio lavoro e di conseguenza nemmeno chi lavora con me. È stato importante capire che puoi sempre prenderti una pausa. E so che è un privilegio poter svolgere questo mestiere, ma non significa che tu debba farlo fino allo sfinimento solo perché è un privilegio. Prima devi rendertene conto, però.
1: Confederation Music.

0: Erbiek Domolab è l'undicesima canzone di Have I Lost My Magic, l'ultimo album di Tô Athéna.
1: All alleged soul, but plunks on
0: the... Tô Athéna ha suonato e suona tanto in giro. Nel suo diario di bordo ci sono 5 serate sold out in Messico. Com'è stato possibile?
2: Oh, das weiß ich auch nicht. Das ist so eine lustige Geschichte, weil ich habe gar nicht gewusst, dass Leute in Mexico meine Musik hören.
3: Non lo so nemmeno io. È una storia divertente. Non immaginavo che in Messico ci fosse gente che ascoltasse la mia musica cantata in inglese e in svizzero tedesco. Quello messicano non è mai stato il mio pubblico di riferimento. Eppure, con mio grande stupore, sembra che ci sia una cerchia di persone che adora queste canzoni in Schweizerdeutsch. 2 anni fa mi aveva contattata Arte para Compartir, un'associazione socioculturale con sede a Jalapa, chiedendomi se fossi stata disposta a suonare lì se avessero organizzato tutto. Io pensavo, sì sì, non succederà comunque, magari ci farò un salto. Ma poi mi ha contattata un'agenzia di pubbliche relazioni di Città del Messico che si era interessata alla mia musica e nello stesso momento anche l'altra agenzia si è rifatta viva. Il caso ha voluto che proprio a gennaio avessi previsto un mese di pausa. Loro hanno chiesto se volessi andare lì a fare qualche concerto e si sarebbero occupati di ogni cosa. In realtà erano previsti 2 concerti, ma i biglietti sono andati a ruba così in fretta che abbiamo deciso di aggiungerne altri. È stata un'esperienza assurda, perché in Svizzera, in Germania e in Austria le cose vanno lentamente. È impegnativo e ci sta e va benissimo, ma il Messico è stato surreale. In pochissimo tempo quei locali hanno fatto il tutto esaurito e la gente cantava le canzoni in svizzero tedesco assieme a noi. Questo mi ha insegnato che devi non prendere troppo sul serio i confini linguistici, ma devi semplicemente fare musica con il cuore. E alla fine sarà compresa, pur non capendo ogni singola parola. È stato motivante.
2: Versteht, es war richtig motivierend.

0: La cosa assurda dell'esperienza messicana di Toatena è che il pubblico non era composto da svizzero-tedeschi residenti in Messico.
1: Nein, nein. Ich habe immer bei jedem Konzert gefragt, versteht irgendwer Schweizerdeutsch?
2: No, no. Ho sempre chiesto a ogni concerto se capissero lo svizzero tedesco e nessuno lo capiva. Mi sono anche commossa a un certo punto perché il pubblico si era commosso. Poi ho detto, ma aspetta un attimo, voi non potete capirlo. Perché siete qui? Mi faceva ridere questa cosa. Poi mi hanno spiegato che lo capiscono perché comprendono bene le emozioni, sanno che cosa rende speciale una canzone. È stato bello viverlo e rendersi conto che è possibile farlo insieme, per di più con la musica cantata in svizzero tedesco.
1: Dass das möglich ist mit schweizerdeutscher Musik.
0: Toatena ha suonato tanto in Germania. Com'è lì con lo Schweizerdeutsch?
1: Ich denke immer, die verstehen doch sicher ein bisschen, aber die verstehen wirklich auch nichts.
2: Penso sempre che capiscano qualcosa, ma in realtà non capiscono proprio nulla. In Germania riesco a spiegare bene di cosa si tratta, poi loro capiscono una o due parole e sono contenti così. Sono curiosa di vedere come sarà in Austria. Immagino che lì capiscano un po' di più, perché l'austriaco e lo svizzero tedesco, a seconda della regione, forse hanno qualche parallelismo in più rispetto al tedesco e allo svizzero tedesco. Sono curiosa.
1: Aber ich bin gespannt.

0: Hebe, uno dei brani di Have I Lost My Magic cantati in svizzero tedesco. Come sceglie in quale lingua cantare tu, Athena?
1: Ich entscheide das eigentlich gar nicht mehr. Ich hab früher,
2: in realtà non sono più io a decidere. Prima dicevo sempre che dovevo imparare l'inglese e se iniziamo una canzone in svizzero tedesco la traducevo in inglese perché pensavo che fosse imbarazzante cantarla in Schweizerdeutsch. Ma a un certo punto ho capito che è imbarazzante solo finché sono io a dirlo. E dal momento che accetto che è la mia lingua madre, è così e basta, non riesco più a tradurla, perché mi sembra sbagliato. Oggi, quando mi viene in mente una melodia con qualche frammento di testo, di solito capisco subito se è in inglese o in svizzero tedesco. A quel punto non cerco di forzare le cose per adattarle, mi lascio semplicemente trasportare dal flusso della lingua.
1: Und dann versuche ich das nicht irgendwie in eine Passform zu stecken, sondern gehe dann einfach mit dem Flow der Sprache weiter.

0: The Rival, la musica di Toatena, Confederation Music. Ascoltiamo Weird Kid, l'ottava canzone di Have I Lost My Magic? È autoreferenziale.
1: Sì, ero una bambina davvero buffa. La diagnosi del burnout mi ha spinta a riflettere molto sulla mia infanzia e sulla mia vita in generale, e mi sono anche resa conto che ho sempre riempito il mio tempo libero con lezioni di danza, recitazione e canto. Il mio orario delle lezioni, le mie giornate erano tutte così rigorosamente organizzate, e quando ho avuto l'esaurimento è stata la prima volta in cui non ho più avuto un programma e ho dovuto gestire il mio tempo da sola. Sono tornata un po' indietro alla mia infanzia, rendendomi conto che mi mettevo molta pressione addosso, anche da bambina, per piacere a tutti e per assumermi compiti che forse sarebbero stati più adatti ad un adulto. Volevo sempre dare una mano e esserci, e in tutto questo probabilmente mi è sfuggito qualcosa. Da bambina ho dimenticato di essere davvero una bambina. So che può sembrare stupido, un vero cliché, ma bisogna dedicare un po' di tempo al proprio bambino interiore, perché lui è sempre lì e non scomparirà mai. Mi sono detta, basta con questa vita da adulto, tornerò a essere una bambina e farò cose ingenue e senza senso. E lo faccio consapevolmente, affronto la vita in modo più giocoso, ed è per questo che è nata Weird Kid.
2: Spielerischer mit dem Leben umzugehen, und deswegen ist Weird Kid entstanden.
0: Weird Kid è questa.
3: Confederation Music.

0: Meistens habe ich irgendwie eine Idee, die mir in den Kopf kommt.
1: Di solito mi viene un'idea ovunque mi trovi. Prendo il telefono e la registro. Poi in un secondo momento trovo il tempo per riascoltare gli appunti. Quando qualcosa mi piace, mi siedo al pianoforte e scrivo la canzone attorno a quel frammento che ho inciso, creando di fatto una demo in cui comincio già a produrre un po' e a registrare tutto quello che sento in quel momento. In una seconda fase me ne occuperò assieme al mio produttore Linus Münder, anche lui fa parte della band. Andiamo in studio, proviamo un po' di cose e creiamo un abito su misura per la canzone che ho scritto. È un processo che mi piace molto, poter scrivere e comporre testi in totale solitudine, nel silenzio, senza che nessuno possa giudicarli, semplicemente poterlo fare. Poi, quando ritengo che sia una canzone, quando è il momento, trovo il coraggio di mostrarla e il lavoro procede con la mia squadra. Il processo è più o meno questo.
0: Es ist so ungefähr der Prozess.

0: Questo è l'attacco di Ready, la seconda canzone di Have I Lost My Magic? Tu, Athena.
1: Ready! Das freut mich, dass du diesen Song ausgewählt hast.
2: Mi fa piacere che tu abbia scelto questa canzone. È la mia preferita del nuovo album e credo che abbia chiuso un cerchio importante per me. Il titolo è eloquente. Pronta. L'album parla del rendersi conto se siamo forse pronti già da tempo a conoscere una nuova versione di noi stessi e lasciarci alle spalle il passato. Penso che sia sempre utile chiederselo ogni tanto. Sono sul pezzo? C'è zavorra che mi trattiene? Cosa posso eliminare? Cosa posso aggiungere? Questa canzone per me ha segnato la fine di una fase e l'inizio di tante cose nuove ed è per questo che ci tengo particolarmente.
1: Und deswegen liegt mir der auch sehr am Herzen.

0: Ready, trovate Tua Athena nell'ultimo album Have I Lost My Magic, uscito il 22 maggio 2026 con l'etichetta bernese Mouthwatering Records. Una curiosità prima di chiudere: il nome Tua Athena da dove arriva?
1: Mein Name ist eigentlich Tiffany Athena.
2: In realtà mi chiamo Tiffany Athena. Athena è il mio secondo nome. Il mio nome di battesimo non mi è piaciuto tanto, non mi sono mai identificata del tutto con Tiffany. Per questo avevo un sacco di soprannomi e uno di quelli era To, perché scrivevo sempre T con il punto, solo che lo facevo grosso e sembrava una O. E al liceo dicevano tutti To. E quando ho dovuto scegliere un nome d'arte volevo qualcosa che mi rappresentasse. Tutti sanno che To sono io ed è per questo che ho scelto quel soprannome seguito dal mio secondo nome.
1: Deswegen habe ich mich dann für den Spitznamen und meinen zweiten Taufnamen entschieden.
0: L'intervista a To Athena è stata curata da Sandra Romano. La versione integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata faremo una full immersion nell'Alpine Lo-Fi di Pascal Gamboni. Il cantautore romancio racconterà il suo ultimo album, Mia Barca. Vi saluto con Tua Athena e Shut the Door. A domenica prossima!

Sono una testa calda, il personaggio scomodo, bro, in questa calma. Sto lontano dalla gente che straparla. Testa calda, testa calda. Ricordati che dopo la tempesta, l'alba, che un uomo pure quando è morto resta galla. Testa calda, testa calda.

croce che si spezza, il mondo si spacca.

Yo, care amiche e amici delle Good Vibes, buona domenica sera da Tom Seed. Prima domenica di luglio e prima puntata di Reggae Yard dedicata alle mixtape estive. Iniziamo in un modo un po' particolare perché mercoledì al Nevermind Fest ci saranno Julian Marley e a seguire il grandissimo Alpha Blondy, due artisti d'eccezione che si divideranno il palco in quel di Bellinzona, ma questa sera si dividono la nostra playlist. Run it, Selecta!

Yeah, Julian Marley, che proprio mercoledì prossimo, l'8 luglio, condividerà il palco del Nevermind Fest a Bellinzona con Alpha Blondie. Magari ci si incrocia da quelle parti, altrimenti l'appuntamento con le Good Vibes è come sempre la domenica alle 19 qui su Rete 3 e per qualche settimana in versione mixtape. Atom Seed, peace.

anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare. Meglio accettare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: sognato di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio. Sicuramente

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Justice, da Gotham a LA con Federico Buffa.
1: Quando arrivate a Dallas, città unica nel panorama americano, dovete, non c'è nulla da fare, andare a vedere il museo Memorial di John Fitzgerald Kennedy. Se fate amicizia, c'è qualcuno che vi avvicina, vi prende sotto braccio e vi dice: beh, adesso vi racconto la verità. Quale verità, scusi? Ah, perché non sa niente? No, mi dica. Ah, teoria della cospirazione. Sì, gli americani hanno questo viziaccio di sparare ai loro presidenti. Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy. Volete vedere due analogie? Chiedete ai texani. Lincoln fu eletto presidente nel 1860. Kennedy esattamente 100 anni dopo, nel 1960. Ambedue furono uccisi di venerdì, colpiti alla nuca in presenza delle mogli che li soccorsero senza che riprendessero conoscenza e di una coppia di amici. In entrambi i casi la figura maschile di questa coppia, il maggiore Rathbone e il governatore Connally, rimase ferito e le donne illese. Lincoln e Kennedy ebbero ognuno 4 bambini, dei quali solo 2 erano vivi al momento del loro decesso. Tutte e 2 le loro mogli persero un figlio mentre erano alla Casa Bianca. Il vice di Lincoln si chiamava Johnson, Andrew, ed era nato nel 1808, come il vice di Kennedy, Lyndon Baines, nato nel 1908. Furono entrambi successori dei presidenti uccisi ed entrambi, per difficoltà insorte nell'ultimo anno del mandato, non si ricandidarono alle successive elezioni presidenziali. A Dallas questa storia ve la raccontano, perché lì è nata The Conspiracy Theory, la teoria della cospirazione e del complotto.

0: Radiogiornale.
1: Continua la canicola in Svizzera, temperature elevate sembrerebbero la causa di pannelli fotovoltaici in fiamme. PFAS, secondo un sondaggio del Politecnico di Zurigo, molte persone non conoscono questi inquinanti eterni, c'è chi invece chiede regolamentazioni. 79esima edizione del Locarno Film Festival, a Zurigo è stata presentata la selezione ufficiale. Volkswagen, area di tagli, grande attesa per la riunione del Consiglio di sorveglianza, sarà reso noto il nuovo piano di ristrutturazione. Mondiali di calcio, la Francia si porta a casa per 2-0 la sfida col Marocco, è l'accesso in semifinale. La partita si concluderà a brevissimo. In studio Federico Talarico. Continua la canicola in Svizzera, nei prossimi giorni sono attese ancora temperature ben al di sopra dei 30 gradi in tutto il paese. E proprio al caldo torrido di questi giorni, lo avete sentito nei titoli, è stata attribuita la causa di alcuni incendi scatenati da pannelli fotovoltaici che hanno preso fuoco. Gianluca Olgiati.
2: La miniserie di incendi sui tetti è capitata nei Grigioni. Nel giro di una settimana, a fine giugno, hanno preso fuoco impianti fotovoltaici a Laax, Zitzers, Disentis e poi anche nel comune di Elk, canton Zurigo, sul tetto di una scuola. Danni per centinaia di migliaia di franchi. Casi isolati, coincidenze o c'è di più? Per David Stickelberger, esperto di Swiss Solar, mancano dati statistici per dirlo.
3: Possiamo soltanto dire che la forte crescita degli impianti fotovoltaici, il cui numero è quintuplicato tra il 2017 e il 2025, non ha comportato un aumento di questo tipo di incendi.
2: Quintuplicato fino a raggiungere quota 350.000. Ma qual è il possibile effetto dell'ondata di caldo di fine giugno?
3: Può certamente giocare un ruolo, ma non possiamo dirlo definitivamente. L'importante è di sapere che se un impianto fotovoltaico viene installato, gestito e sottoposto a manutenzione a regola d'arte, il rischio può essere notevolmente ridotto.
2: Rischio che, stando a diversi studi, è comunque minimo, meno dello 0,006%, come dire un impianto su 20.000. Per l'Associazione dei Professionisti dell'Energia Solare, le fonti di rischio non vanno cercate tanto nei pannelli quanto nell'installazione. Ancora David Stickelberger.
3: Per esempio, se combinano le spine di differenti produttori che non vanno insieme, questo è molto pericoloso. Anche se fa tanto caldo e non c'è abbastanza ventilazione, questo può essere un pericolo.
2: La raccomandazione dell'esperto a chi volesse installare un impianto fotovoltaico sul tetto, quella di non scegliere l'offerta più conveniente, ma di rivolgersi solo a ditte specializzate e serie.
1: Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì, dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'Ufficio della Caccia e della Pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione, che non possono essere protetti. Sono state gettate le basi affinché chi desidera trasferirsi dal villaggio minacciato da una frana di Brinz nei Grigioni possa cercarsi una nuova dimora. L'Assemblea Comunale di Albula Alvra ha chiaramente approvato con 41 voti a 3 un credito di 82,56 milioni di franchi. Credito che sarà coperto in gran parte da Cantone e Confederazione, che si fanno carico del 90% dei costi di trasferimento. Il restante 10% dovrà essere sostenuto da chi desidera trasferirsi. Ora tocca al governo grigionese, che presumibilmente si occuperà del progetto a fine estate. Manca un mese all'inizio della 79esima edizione del Locarno Film Festival. In mattinata, in una conferenza stampa a Zurigo, è stata presentata la selezione ufficiale. Per sapere i titoli in concorso e il programma della Piazza Grande, sentiamo Marcello Ierace.
4: Parto dai numeri, in totale saranno 233 i film in programma, di cui 103 sono anteprime mondiali, un programma frutto di una selezione fatta su ben 7.759 candidature, un numero quest'ultimo che è un record assoluto, con un aumento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. C'è un ritorno al passato, ovvero la decisione, peraltro già annunciata lo scorso dicembre, di riutilizzare lo storico schermo dell'architetto Livio Vacchini. Della questione non si è accennato nella conferenza stampa di oggi. oggi si è invece parlato della grande richiesta di biglietti per i film in Piazza Grande, che lo scorso anno aveva creato qualche problema. Chi è accreditato dovrà riservare obbligatoriamente il proprio posto in piazza, e in questo modo non vi saranno spazi vuoti e le file davanti saranno a disposizione del pubblico. Per quel che riguarda il concorso internazionale, il direttore artistico Giona Nazzaro ha evidenziato tre tendenze. Ci sono film fortemente narrativi con la famiglia al centro, ci sono poi pellicole che si interrogano sul tema della comunità, e infine una terza tendenza riguarda la possibilità di plasmare il proprio corpo in modo diverso. In Piazza Grande avremo 7 prime mondiali, tra cui il film Il Cileno, che è stato girato anche in Ticino tra l'altro, e poi ci saranno 3 serate speciali dal 6 all'8 agosto con le proiezioni notturne di Wild Heart di David Lynch, Ballo coi lupi di Kevin Costner restaurato in 4K dal laboratorio zurighese Sinegrel, e infine Taxi Driver di Martin Scorsese a 50 anni esatti dall'uscita.
1: Interrompiamo momentaneamente il radiogiornale per segnalare un contromano. Sull'autostrada A1 Yverdon-Morat, tra Estevaliers-le-Lac e Payerne, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A1 Yverdon-Morat, tra Estevaliers-le-Lac e Payerne, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E tornando, riprendendo il radiogiornale, stavamo parlando del Festival di Locarno. Il programma della manifestazione può essere influenzato dalla situazione geopolitica internazionale? Sentiamo la risposta del direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro.
0: Siamo consapevoli del mondo che ci circonda, è una consapevolezza molto acuta. Però allo stesso tempo siamo un festival di arte cinematografica, e se avessimo più spazi, più slot, più giorni, si potrebbero fare anche altri ragionamenti, ma in un contesto competitivo con tantissimi film che vengono presentati, le scelte sono inevitabili.
1: Torniamo a parlare di PFAS, quelle sostanze chimiche definite inquinanti eterni che si accumulano nell'ambiente e nel corpo umano. Il Politecnico di Zurigo ha condotto un sondaggio con l'Ufficio Federale dell'Ambiente. Alessio Veronelli ci presenta i risultati.
5: Sì, migliaia di sostanze chimiche industriali usate ormai da più di 70 anni per rendere i prodotti resistenti all'acqua, alle macchie o al calore. Comodissimi questi PFAS, certo, ma anche non degradabili e pericolosi per la salute. Li troviamo in vestiti, pentole, imballaggi, prodotti fitosanitari e poi finiscono nel suolo e nelle falde idriche. I dati del sondaggio dicono che 4 persone su 10 non ne hanno mai sentito parlare e che anche a chi l'acronimo PFAS non suona nuovo ne sa poco o nulla.
6: Nein, eigentlich nicht, also im Gegensatz zu anderen Umweltproblemen wie
5: zum. Non sono sorpreso, ci dice il professor Thomas Bernauer del Politecnico di Zurigo, responsabile del sondaggio, rispetto a problematiche come ondate di calore o forte inquinamento atmosferico. Sui PFAS non c'è ancora una percezione diretta di pericolo, non puzzano, non creano irritazioni se ingeriti con cibo o acqua, non ci si ammala immediatamente. Dal sondaggio emerge però anche che la gente vuole saperne di più e che chiede alle autorità maggiori informazioni e misure, come l'obbligo di etichettatura per i prodotti contenenti PFAS, oltre che valori limite più rigorosi per alimenti e acqua potabile. Esatto, si vuole sapere dove sono contenute queste sostanze per potersi orientare nella scelta di un prodotto, ci dice ancora il professor Bernauer. Poi sarà il mercato a regolarsi, ma si chiedono anche proibizioni imposte dall'alto, e quest'ultima opzione è la preferita. E non sapendo in quali prodotti siano presenti i PFAS, per la maggioranza delle persone non è un tema durante i propri acquisti.
1: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo in contromano sulla A1 Yverdon-Morat tra Estavayer-le-Lac e Payerne. Uno sguardo agli esteri. È grande l'attesa in Germania per la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen di questo pomeriggio a Wolfsburg. L'amministratore delegato del colosso automobilistico renderà noti i dettagli del suo nuovo piano di ristrutturazione, che prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro, che si aggiungono agli altri 50.000 già annunciati nel 2024. Walter Raue.
7: Quando alle 14.30 di oggi il consiglio di sorveglianza della Volkswagen si riunirà nel quartier generale dell'azienda a Wolfsburg, per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiuderà una lunga era. Quella della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo sfruttando unicamente il normale flusso di personale, non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare il suo posto di lavoro. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico, Oliver Blume, sembra intenzionato a ricorrere anche allo strumento dei licenziamenti e alla chiusura di ben 4 stabilimenti in Germania, quelli di Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm. I dazi introdotti da Donald Trump, le tensioni internazionali e la crescente concorrenza delle case asiatiche e soprattutto di quelle cinesi mettono sotto pressione il gruppo Volkswagen, i cui costi di produzione sono molto alti e i modelli lanciati recentemente sul mercato non hanno dato i risultati sperati per quanto riguardano le vendite.
1: Dalle autorità di 2 città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi ad aree militari. La prima a essere colpita è Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare ancora operativa nell'Iran. A riportare le notizie sono i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. Ricordiamo che il ministro della difesa israeliano ha dichiarato a inizio serata che le forze armate sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta, se necessario, e che Donald Trump ha aggiornato telefonicamente Netanyahu sulle operazioni di Washington nel Golfo Persico, lo riportano fonti di Tel Aviv. Sempre dall'Iran, il leader supremo Ali Khamenei è stato sepolto a Mashhad tra milioni di fedeli. Termina l'ultima tappa del lungo corteo funebre iniziato giorni fa tra Iran e Iraq. Il funerale si è trasformato in una manifestazione di sfida ai nemici della Repubblica Islamica e in una dimostrazione di unità attorno alla nuova leadership iraniana. E per l'attualità sportiva, Giordano De Lucia.
8: Sì, buonasera. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio. Il primo quarto di finale giocato a Boston ha infatti promosso la Francia, che non ha dato scampo al Marocco, battuto 2-0, reti di Mbappé e Dembélé, e nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo in cui Kylian Mbappé aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Avversario della Francia in semifinale il 14 luglio a Dallas sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affrontano domani sera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Per il calcio mercato, stando a più fonti in Germania, sarebbe stato trovato l'accordo tra Newcastle e Friburgo per il passaggio al club inglese di Johan Manzambi, l'attaccante della nazionale svizzera, il cui ginocchio tiene ancora col fiato sospeso. I tifosi rossocrociati, il cui impiego contro l'Argentina rimane in dubbio, andrebbe in Premier League per un prezzo pagato ai tedeschi di circa 60 milioni di euro. Al Tour de France, Tadej Pogacar torna alla grande maglia gialla. Nella prima tappa pirenaica il campione sloveno questa sera ha staccato la concorrenza con un'azione in solitaria a 43 km dal traguardo nell'ascensione al Tourmalet, chiudendo poi la tappa con le braccia alzate da dominatore e con 2 minuti e 38 di vantaggio sul suo avversario diretto, il danese Vingegaard. Pogacar, che è in testa alla generale, ha ora un margine di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 e 27 sul compagno di squadra del Toro. Infine il tennis, la finale femminile di Wimbledon. Don sarà un derby tutto cieco, con la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff. Nell'altra semifinale è stata invece la connazionale Linda Noshkova ad imporsi in 2-7 sull'Ucraina Kostyuk. Domani semifinali maschili con Sinner Djokovic e Zverev Ferry.
1: Grazie Giordano De Lucia. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 10 luglio. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
9: La Radio Televisione Svizzera.

ha un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

0: Say cool.
1: Upside down on our mind.

0: giovane cappello vunciato il giusto e con il look da aperitivo a Lugano Marittime alla carte.
1: Forse non lo sai,
0: ma il star lì nel mondo ogidiano a tirarsela il giusto per la serie.
2: Bro, no, fra, no, sista, no, zio, no, zia, no, frate cannambulante. Ma sai che io sono per il do it yourself total, do it yourself nella musica. Bu bu alle case discografiche e alla mercificazione del mercato. Bu bu bu.
0: Sì bro, bravo, bu bu bu, ci sta sempre se hai quell'attitudine lì, very indie senza remore. Però
3: faccio.
0: Perché se stai lì a gasartela il giusto per scroccare ancora un giro di spritz, sappi che questa bella pratica di scavallare il mercato dello show business non l'hai inventata tu con le scarpe da 400 franchi pagate da babà. E con il cigarillo che ti penzula dalla geppa, perché così sei più alla pace nella situ aperitivo. No fra, questa pratica autogestita total arriva da molto più indietro nel tempo e soprattutto ha in un personaggio la sua massima rappresentazione. Ora giustamente tu con la testa otturata da diverse bevande al luppolo ti starei chiedendo: ma è il misconosciuto giovane di Washington Mingering Mike. Tra il 1968 e il 1977 il nostro super malandra Mingering Mike incise qualcosa come 50 e passa dischi, mise in piedi 35 etichette discografiche e interpretò, producendosi da sé, 9 film. Il tutto corredato da una marea di 45 giri sparsi nell'arco di un decennio in quantità industriale. Ora vedo già la tua testa espandersi e urlare 420.
2: Ma com'è possibile che nessuno conosca questo Mingering Mike? Se ha fatto tutto ciò.
0: Forse perché tutta questa iperproduttività non è uscita dalle quattro grigia mura della sua cameretta. Infatti Mingering Mike operava esclusivamente all'interno dei 4 metri quadrati della sua stanza, incidendo lì con il registratorino scrauso e poi, tra virgolette, stampando i suoi dischi, ritagliandoseli dai cartoni sciolati ai barboni sotto casa, creando così i suoi finti vinili completi di copertina apribile e tutte cose.
2: E poi
0: all'alba degli anni 2000, quando ormai il nostro Mingering Mike era diventato un ometto di mezz'età dedito a tutt'altro per portare la pagnotta in tavola, due giovani dinoccolati e basculanti per un mercatino delle pulci incapparono in una bancarella svendente un tanto al chilo la collezione completa di questi, tra virgolette, dischi super fake in cartonato. Presa dalla sorpresa e con lo sguardo a becco, i due acquistarono al volo il lotto completo e si portarono a casa praticamente la discografia casareccia di Mingering Mike e di altri artisti fantasma e fantasia da lui prodotti, come Joseph War, The Big D, Rambling Ralph, oltre che una manciata di finte colonne sonore di film di kung fu inesistenti e anche dischi di beneficenza fatti a vanvara. Un patrimonio delirante che rappresenta il non plus ultra dell'autoproduzione do it yourself all'ennesima potenza. Gran finale con tripudio di trombette. Nel 2013 lo Smithsonian American Art Museum acquista l'intera collezione di dischi cartonati del nostro, trasformando la figura del giovane nerd chiuso in cameretta in quella fine anni 60, sognando di diventare una star della musica sole, inventandosi nella boccia sua un'immaginaria, straordinaria carriera artistica, in uno dei rappresentanti dell'arte contemporanea. Provata che i sogni, bro, se tu lo vuoi, vanno oltre i confini della realtà. E arrivando anche oltre i famigerati confini di
4: Kansas City, here I come.
5: Rete 3.

fast, baby girl, no breaking.